Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: com'è cambiata la tua vita dopo l'incontro col Signore?
1: La mia vita è cambiata radicalmente perché ho fatto delle scelte proprio di vita molto profonde e anche tutte le mie giornate sono cambiate, perché la presenza del Signore nella mia vita ha comportato che la messa è diventata veramente il pane quotidiano, la recita del rosario e soprattutto una grande devozione e un affetto filiale per la Madonna. E quindi anche con la mia scelta di fare un viaggio mariano è proprio per ringraziare la Madonna e veramente per sottolineare questo amore che ho per lei, che mi sta guidando da quando veramente ho incontrato il Signore. Tutte le mie giornate, la mia vita veramente è stata segnata dalla sua presenza. E io posso dire soltanto questo, che può sembrare molto strano che dei giovani seguano il Signore, però anche alcuni sacrifici che noi facciamo, perché li facciamo, e a volte sembriamo controcorrente, sembriamo strani e ci dicono che siamo strani, noi li facciamo con gioia, perché è bello, perché a noi piace seguire il Signore, perché veramente abbiamo trovato la risposta, ho trovato, ma tanti insieme a me, quindi parlo al plurale, abbiamo trovato la risposta alle domande che tutti quanti abbiamo nel cuore. Non è possibile che qualcuno non si chieda perché sono qui, chi sono, che cosa devo fare. E posso dire soltanto questo, che essere giovani e vivere la gioventù con il Signore è un valore aggiunto, perché hai tutta la vita davanti e sai che la vita la fai con Lui, e anche se tu sbagli Lui scrive dritto sulle righe storte e soprattutto sai che per Lui sei importante e non entri nella mentalità dello scarto, in questo circolo vizioso del consumismo, e quindi veramente tu sai che sei una persona, sei un essere prezioso e impari ad amare te stesso e anche ad amare gli altri.
0: Aver incontrato il Signore è una gioia che riempie il cuore. Tu puoi portarci la tua testimonianza anche relativamente al fatto di come vivere una vita di fede, nello specifico una vita casta anche prima del matrimonio, in una vita diciamo di due ragazzi fidanzati che si stanno avvicinando al matrimonio. Puoi darci la tua testimonianza riguardo questo?
2: Sì, allora diciamo io ho riscoperto questo valore 4 anni fa e per me è stata una grandissima gioia, una grandissima anche senso di libertà. Perché io credo che oggi i ragazzi siano molto schiavi anche della sessualità, di una sessualità che comunque va contro i comandamenti di Dio. Perché c'è un comandamento di Dio che dice non commettere atti impuri, no? E oggi noi questo comandamento penso l'abbiamo totalmente messo da parte. E molti ragazzi non lo viviamo perché non lo sappiamo, semplicemente perché nessuno ce ne parla. Anche all'interno della Chiesa purtroppo a volte si tace, invece è bene cominciare a parlare di nuovo di castità prematrimoniale, perché è un qualcosa che ci prepara alle grandi scelte. La castità è un dare valore a se stessi, è Dio che ci restituisce la nostra dignità di figli. Ed è un qualcosa anche, secondo me, molto bello, sia per chi un giorno magari deciderà di consacrarsi, per chi sente magari la chiamata alla consacrazione, ma anche per chi magari decide, soprattutto per chi decide di mettere su famiglia, perché è un qualche modo prepararsi a dare delle basi solide alla famiglia e stare un giorno davanti al proprio marito, alla propria moglie e dirgli io ti ho aspettato. Magari ti ho aspettato da sempre per i più fortunati, oppure come è successo nel mio caso, da questo momento in poi, dal momento della mia conversione, ti ho aspettato. Questo è quello che vorrei dire un giorno io a mio marito. Quindi volevo anche dire che comunque anche l'abito bianco ha un valore, non è una moda per noi cattolici, ma è un qualcosa diciamo che ci deve rispecchiare. Quindi per me ecco la purezza e nel caso specifico la castità mi ha dato la felicità vera, cioè riscoprire comunque un qualcosa di profondo che in realtà penso ognuno di noi ha nel cuore, perché la castità è qualcosa che fa parte di noi, solo che oggi la società ci porta a tutt'altro, ti dice se vuoi essere felice, che ne so, drogati, vai in discoteca, ti spinge a cercare il Signore là dove non c'è. Mentre il Signore vuole farsi trovare e penso che ecco, la castità sicuramente sia una delle vie per arrivare a questo. Quindi beati puri di cuore perché vedranno Dio.
0: Michele, non è sempre tutto rose e fiori. La responsabilità di portare la fede testimoniare la fede alle volte è un percorso difficile. Cosa senti tu in questo momento della tua vita di voler affidare al cuore puro di Maria?
3: Ma la fede è una forza. La vita spesso non è rose e fiori, ma se noi pensiamo abbiamo alla base una serenità, perché noi siamo figli di Dio e già questo è un grande dono. Ma avere la fede non è un qualcosa di astratto, ma un qualcosa di concreto che noi possiamo e dobbiamo sentire tutti i giorni. Probabilmente l'abbiamo sempre avuta, ma non ce ne siamo neanche accorti, perché tante belle cose magari fatte e ottenute senza ringraziare il Signore, solo successivamente, dopo una conversione, dopo una crescita nella fede, una crescita spirituale, ci siamo accorti che la vera causa, in senso ovviamente positivo, è comunque Lui. E quando noi ci potremmo abbattere per qualcosa, la fede è il nostro rifugio, perché noi sappiamo di non essere mai soli. Basta prendere anche il Vangelo per vedere che lo stesso Gesù Cristo è stato addirittura crocifisso, tentato, è stato nel deserto tanti giorni senza bere e mangiare, eppure la sua fede l'ha salvato, ha salvato lui così come ha salvato tanti. E questo è una cosa che è un privilegio che ognuno di noi ha quando riesce a essere consapevole della fede e dell'amore di Dio. Un padre buono che a volte io mi chiedevo, le prime volte che andavo a confessarmi, ma perché Dio deve amarci così tanto? Cioè io sono un peccatore, lui così potente, che se ne fa? Perché deve per forza perdonarmi? Probabilmente una risposta univoca non c'è, ma alla fine è un po' come un padre di famiglia che ama il figlio in qualsiasi caso. Ma qua bisogna ovviamente ingigantire il tutto. Lui è il padre di tutti, un padre buono e misericordioso, e chi meglio di lui, tramite la nostra fede e tramite anche coloro che promuovono la fede in ognuno di noi, cioè i sacerdoti, i vescovi, i nostri pastori, soprattutto anche il Santo Padre, ci aiutano a non sentirci mai soli e quindi a rendere sempre tutto rose e fiori.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.

e le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia.
Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.

Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di

Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi il nostro pane.

quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori.

gloria adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberi.

Liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cercavo, andavo a cercare, cercavo perché sentivo sempre, cioè vivendo in una città si sente sempre come una
1: pressione,
0: come una pressione che non riesci a sopravvivere se non, se non cercando una fonte di preghiera. Quindi andavo di chiesa in chiesa, quasi come, come se cercassi l'ossigeno. Vado in questa chiesa e c'era il pellegrinaggio a Medjugorje con questo gruppo, adoratori con Maria Regina della Pace, che nasce 14 anni fa, oggi, per chiamata della Madonna. C'era un solo posto,

0: e io ho chiesto l'ultimo posto. E nel momento in cui sono, in realtà non riesco a comprendere, ma lo riesco a sentire.
1: Lei ti ha preso proprio per mano, ti ha portata qua?
0: Sì.
2: Faccio una super sintesi, non volevo venire, ma dopo aver fatto un viaggio in Terra Santa, gli amici che ho incontrato lì mi hanno proposto Medjugorje, non volevo venire, pensavo che fosse una cosa da vecchi, poi passare la domenica non con gli amici ma in un luogo, non volevo venire, invece poi attraverso la loro insistenza sono venuto e da quel momento in poi, e questo è il 160 circa, 160 viaggi che ho fatto accompagnando i pellegrini.
1: Si dice che, lei lo sa sicuramente bene, che nessuno è venuto a Medjugorje per caso, tutti siamo chiamati dalla Gospa.
2: Questo me ne accorgo, soprattutto quando appendo le locandine nei bar, nelle chiese, nei negozi. Qualcuno viene perché stranamente quella immagine che ha visto sente qualcosa nel cuore che deve venire, e questo è segno che è stata una chiamata.
0: In realtà ho capito che sono stata chiamata nel momento in cui sono arrivata davanti alla Croce Blu. Mi ha fatto vedere delle immagini dal momento in cui era stata sempre presente nella mia vita. Mi ha riportato delle immagini della mia famiglia di quando pregavamo il rosario e di come in realtà lei mi ha seguito tutta la vita, sia nei momenti di dolore e nel momento in cui mi sono persa.

Io penso che sia la Madonna che ci chiama, che ne siamo consapevoli o no. E qui quando arrivo trovo una grande pace.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta,

quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio, spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, tu sei con me. Signore, tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati, o scoraggiati.

fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

Buonasera ai nostri telespettatori di Maria Vision, siamo qui per la seconda trasmissione di Famiglie in Equilibrio. La puntata scorsa ci siamo occupati di bullismo e questa sera svilupperemo questo argomento con altre caratteristiche che poi questo fenomeno così complesso presenta. Famiglie in Equilibrio è il nome della trasmissione, ma Famiglie in Equilibrio è anche il nome di uno sportello che, dicevamo, è operativo a Porto Recanati, si occupa di questioni legate alla famiglia e come non poteva occuparsi di bullismo. È un fenomeno che è molto rilevante sotto il profilo sociale, se ne occupano la stampa quasi quotidianamente, quindi uno sportello che è attento e vicino alle questioni della famiglia non poteva non occuparsi di bullismo. È molto difficile dare una panoramica e fare una disamina di questo fenomeno così complesso. Noi lo approcceremo così, dando delle indicazioni che possono essere utili per le famiglie, per le persone, per i ragazzi, e ad individuare una tematica che ha bisogno di soluzioni. Insieme a noi questa sera c'è l'avvocato Marina Mengoni, che fa parte dello sportello Famiglie in Equilibrio di Porto Recanati. Lei è un avvocato che si occupa di diritto familiare, di curatele, di tutele, quindi molto vicina alle questioni familiari. Lo facciamo questa sera, questo approfondimento, con Andrea Giri,

dello sportello Famiglie in Equilibrio, di questa realtà che vuole essere un supporto sia professionale e quindi per chi lo rappresenta, ma anche uno strumento che vuole portare nelle nostre realtà, nelle nostre comunità, dei valori e anche la sensibilità di persone che comunque sono anche genitori vicino a problematiche che interessano comunque la famiglia. Questa sera si può intervenire direttamente, anzi i telespettatori sono invitati a farlo, con molta libertà è possibile intervenire, quindi chiedere pareri oppure sottoporre la propria esperienza e per avere anche una panoramica che riguarda anche il concreto, il fatto concreto eventualmente. Diamo il numero di telefono per chi vuole intervenire, è lo 071 750 1707. Quindi possiamo adesso partire con questa trasmissione in cui ci occuperemo delle caratteristiche, della tipologia del soggetto bullizzato, cioè di chi subisce il comportamento di prevaricazione, di aggressività che è tipico di questo fenomeno, e ci occuperemo anche di quelle che sono nel nostro ordinamento le tutele per le vittime del bullismo, tutele che sono di vario genere. Parleremo anche del ruolo così importante della scuola e proprio importante, tanto importante perché il nostro legislatore ha emanato recentemente una nuova legge che tratta dando delle indicazioni molto specifiche, anche degli strumenti operativi molto efficaci del fenomeno del bullismo, quindi del cyberbullismo ma anche del bullismo. Adesso partiamo con il video e poi ne affronteremo insieme le tematiche insieme ai nostri collaboratori.

0: Abbiamo visto questo video che è molto significativo e ci permette di fare una lettura di quelli che sono i comportamenti, le caratteristiche, i tratti di personalità del soggetto vittima del bullismo. E quindi da questo punto di vista io credo, Andrea, che sia importante dare qualche indicazione riguardo a quelle che sono le caratteristiche, i tratti di personalità del soggetto che subisce il bullo, quindi del bullizzato.
1: Certo. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, il video è molto esplicativo. Tratti ne sono tantissimi, però noi in questa serata andiamo a sceglierne quelli che secondo me, anche dalla mia esperienza, sono i più importanti. Di certo il bullizzato, la vittima del bullismo, un tratto importante è che ha una bassa autostima di sé, quindi vede le cose molto in maniera negativa e purtroppo non riesce a socializzare anche con gli altri. Questo che cosa permette? Che questo isolamento porta al bullo ad avere terreno fertile per riuscire a portare vantaggio e a prevaricare l'altro. Un altro tratto molto importante da non sottovalutare della vittima del bullismo, di un tratto di personalità, è quella soprattutto che può avere dei disturbi nel comportamento. E questa cosa è molto importante soprattutto per i genitori o per gli ambiti dove il bullizzato

0: viene a contatto perché può dare dei sintomi premonitori che quel ragazzo, quell'adolescente o chiunque subisca qualche, in un qualche modo, atti di bullismo. Un altro tratto importante è il disturbo psicosomatico. Molte volte il bullizzato inizia ad avere dei mal di pancia, mal di testa, ma soprattutto da studi è venuto fuori anche dei disturbi nel sonno, quindi molti una notte agitata, mettiamola così. Una cosa su cui volevo anche porre la mia attenzione e la vostra attenzione sono le emozioni che il bullizzato subisce e sente quando subisce questi atti, che sono la rabbia, la vergogna, la colpa e la paura. La rabbia perché non riesce a metterci una pezza, mettiamola così, sull'atto che sta avvenendo. La vergogna perché si vergogna molto e si chiude in se stesso, quindi altra caratteristica è che non porta più il dialogo, soprattutto nella famiglia. La colpa, e questa è un'esperienza che vedo molto con i ragazzi con cui seguo, è che la vittima si sente anche in colpa in un certo qual modo dell'atto che riceve. Anche il portare gli occhiali o il portare l'apparecchio può dare un senso di colpa, quindi si sente addirittura in colpa per l'atto che subisce. La paura è perché la vittima del bullo, di atti di bullismo, inizia a vedere tutto ciò che lo circonda con clamorosa paura, quindi non è più obiettivo nei confronti della situazione, ma diventa prevenuto, quindi anche i rapporti con gli altri vengono in un certo qual modo messi a dura prova. Queste sono più o meno le caratteristiche più importanti di una vittima di bullismo. Mi raccomando, e lo l'avevamo sottolineato l'altra volta, di agire con tempestività, perché la vittima di atti di bullismo, se non viene aiutato in età adolescenziale, può portare fino all'età adulta questi segni con gravi ripercussioni per quanto riguarda i rapporti interpersonali.
1: Sì, grazie Andrea. Abbiamo visto che c'è stato un cambio anche nella percezione di questo fenomeno. Nel passato si tendeva un po' a sminuire la portata e anche l'importanza di queste manifestazioni di aggressività, no? Pensandole a delle fasi della crescita, dei passaggi che erano comunque legati all'evoluzione della personalità del ragazzo e dello studente, dell'adolescente. Però adesso c'è una sensibilità nuova anche il nostro ordinamento ha previsto una serie di tutele per colpire questi episodi e questi comportamenti. Avvocato Mengoni, quali sono le condotte che sono, diciamo così, evidenziano il fenomeno del bullismo e quali sono le risposte che la nostra legge, le nostre normative danno a queste situazioni?
2: Io partirei da questo concetto, essenzialmente, che ciò che caratterizza veramente il bullismo direi che è il vuoto normativo che lo circonda, perché il bullismo è di per sé un concetto metagiuridico, non esiste un reato di bullismo. Costituiscono invece reati le singole condotte che vengono poste in essere e sono quelle che vengono perseguite dalla legge, dal legislatore. Del resto, se pensiamo soltanto alla nostra Costituzione, all'articolo 3 che disciplina il principio di uguaglianza, dove si dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzioni di sesso, di lingua, di religione, di opinioni, eccetera. E già da qui vediamo che porre in essere atteggiamenti di prevaricazione, di offesa, di minaccia, di insulti, costituisce una lesione già al principio di uguaglianza di cittadini di fronte alla legge. Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione dice che proprio la Repubblica interviene a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a questo esercizio della libertà, diciamo, a questa esplicazione della libertà e a ciò che di fatto impedisce l'uguaglianza.
1: Quindi ci siamo occupati adesso del livello massimo, della tutela massima che è la Costituzione. Io direi di andare un attimo in pausa. Perfetto. E poi riprendere. Certo. Anche sempre con le tutele. Grazie, ci vediamo tra un po'.

0: Buonasera ai telespettatori di Maria Vision, siamo qui presso gli studi di Loreto per una trasmissione dal titolo Famiglie in Equilibrio. Ringraziamo dell'opportunità che Maria Vision ha dato a questa iniziativa che si pone tra gli incontri, tra le iniziative che Famiglie in Equilibrio porterà avanti con i nostri telespettatori e che riguardano il nome Famiglie in Equilibrio è indicativo da questo punto di vista, che riguardano le problematiche legate al contesto familiare. La trasmissione si svilupperà in più incontri e abbiamo deciso di dedicare le due puntate iniziali alla problematica del bullismo, che è una problematica di stretta attualità in questi giorni, sia in cronaca nazionale sia in cronaca locale. Due puntate per il bullismo, altre due puntate per quanto riguarda i diritti della famiglia e le tutele nell'ambito delle famiglie e le rimanenti puntate abbiamo deciso di dedicarle al tema della povertà. Famiglie in equilibrio è il nome di questa trasmissione, ma è anche qualcosa di altro. Famiglie in equilibrio è uno sportello operativo a Porto Recanati che riunisce una serie di professionalità e di persone esperte in vari settori, quindi dal settore legale al settore tecnico e anche comportamentale psicoterapeutico, che vogliono essere un valido supporto alla famiglia che si trova in situazioni di fragilità. La vita della famiglia è costellata di situazioni conflittuali, alcune possono essere preliminari a delle crisi irreversibili come le separazioni e i divorzi, in altri contesti si deve intervenire in aiuto anche ai minori e comunque sempre con lo spirito di superare con la mediazione il conflitto che si può verificare nella famiglia. Qui con noi questa sera ci sono i componenti e un po' gli ideatori di questa iniziativa, che è già operativa da diversi mesi sul territorio di Porto Recanati e dintorni, che sono un po' gli ideatori che condividono lo spirito anche di questa iniziativa e di questo sportello. Sono professionisti e professionalità, competenze specifiche che si mettono a servizio della famiglia e del territorio, ma sono anche persone che hanno una sensibilità particolare per le problematiche della famiglia e le questioni inerenti alla famiglia. Siamo tutti madri e padri di famiglia e quindi anche da questo punto di vista ci interessa particolarmente questo ambito. Passiamo a presentarli, i componenti, che sono l'avvocato Marina Mengoni, che è avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Ancona, ha una ormai competenza che da tanto tempo in materia di diritto minorile, diritto della famiglia, è amministratore di sostegno su incarico dei tribunali della Corte di Appello e anche curatore speciale. Anche lei è una delle ideatrici e delle promotrici di questo sportello. Io sono l'avvocato Sabrina Montali, sono iscritta al Foro di Macerata, sono patrocinante in Cassazione, ho esperienze di magistratura onoraria presso le procure della Repubblica della nostra Corte di Appello e anche presso il Tribunale. Anche io mi occupo di diritto della famiglia, diritto penale e diritto amministrativo. Poi c'è l'architetto Monica Di Vincenzo, che anche lei è un pioniere di questo sportello, di questa iniziativa. Lei è un architetto iscritto all'Ordine degli Architetti di Ancona, si occupa di progettazione ma ha acquisito delle competenze specifiche per quanto riguarda l'architettura bioecologica presso l'Associazione Nazionale Architetti Bio. Ideatrice di eventi culturali pubblici, è una forte sostenitrice della necessità che gli ambienti di vita aiutano a vivere meglio, predispongono a relazioni più serene, quindi lei ha questo tipo di competenze e quindi anche di sensibilità. Poi passiamo al giovane della squadra, Andrea Giri, Andrea Giri ha una esperienza come mental coach certificato dalla scuola in coaching, coach nutrizionale certificato, ha iniziato il suo lavoro nello sport seguendo atleti, allenatori, settori giovanili, ponendo l'attenzione soprattutto su quanto l'aspetto mentale possa essere importante per avere delle performance eccellenti. Questo nell'ambito dello sport, ma vale anche per il discorso, no, che stiamo trattando questa sera. Lui è anche specializzato in life coach, business coach, segue percorsi di crescita personale di ragazzi, liberi professionisti, aziende, è docente presso l'associazione Uniporto di Porto Recanati, quindi lui ha questo rapporto privilegiato anche con le persone più grandi e quindi ha un notevole seguito da questo punto di vista. È collaboratore come coach per gli incontri sulla comunicazione in seno a master di medicina narrativa presso gli ospedali riuniti di Ancona. Ecco, questa sera ci occuperemo del bullismo. Il bullismo è un tema molto importante e merita un approfondimento, è per questo che si è deciso poi di sviluppare il tema anche in una seconda puntata. Il bullismo è un termine di nuova generazione che indica atti di violenza a scuola e in altri luoghi, generalmente nel periodo adolescenziale e preadolescenziale. Sono comportamenti aggressivi e prevaricatori che sono posti in essere con un carattere di continuità. Ecco, quando parliamo di bullismo bisogna essere attenti e fare una distinzione tra quello che può essere un atto goliardico, uno scherzo tra ragazzi, e il bullismo, che invece sono proprio comportamenti che hanno una precisa struttura e anche delle caratteristiche salienti che poi ritroviamo in tutte le varie tipologie del bullismo. È il bullismo una attività pianificata? Il bullo sceglie con lucidità la vittima da servire al suo potere e quindi privilegia soprattutto timidi, persone che non hanno difese, persone che si trovano per alcune circostanze anche caratteriali in una situazione di minorata difesa. Il bullo ha il potere, cioè il bullo è un ragazzo che solitamente in negativo è dotato di carisma, ha questa capacità attrattiva nei confronti dei compagni, è forte perché soprattutto è forte socialmente, nel senso che lui può contare proprio per questo suo fascino nel gruppo, nel supporto di gregari che poi lo spalleggiano da questo punto di vista. La rigidità dei ruoli, cioè c'è un ruolo da vittima e un ruolo da carnefice, da bullo e da bullizzato, che sono abbastanza rigidi e visibili e riconoscibili. La forza la dà il gruppo, perché comunque la forza del bullo sta nei gregari, e solitamente questi atti, episodi di bullismo vengono perpetrati da gang, cioè da più ragazzi insieme. Il contesto è un contesto di paura, perché ovviamente sia le vittime che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno timore che, parlando di questi episodi, poi ci possano essere delle ripercussioni, e quindi vale il motto che meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. È stato indagato anche questo fenomeno dal punto di vista statistico, c'è soprattutto gli episodi di aggressione fisica, di contatto personale, di bullismo diretto sono la parte meno rilevante, e sono invece soprattutto più importanti quelli che riguardano la forte rilevanza della diffusione di informazioni false sul proprio conto, quindi il bullismo elettronico, e anche denigrare la vittima del bullismo. Ora passeremo. Ci siamo organizzati dando anche la dimostrazione con alcuni video di quelle che sono le dinamiche più importanti del fenomeno. Adesso manderemo un video che riguarda il bullo, in cui vedremo proprio questa tipologia di bullo, e poi coinvolgeremo anche i componenti dello sportello per analizzare insieme anche le manifestazioni del bullismo e le caratteristiche del bullismo.
1: E il vincitore per la categoria bullismo è Luca!
2: Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. Gli insegnanti che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori che mi hanno insegnato a farmi rispettare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe. Così potrai venire anche tu.

Signore, io mi metto in cammino sempre per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Diventare tuo discepolo è lo scopo di tutto, il nostro camminare nella vita. Fa che impari a migliorare me stesso, guidato dalla parola del tuo Vangelo. Solo così farò veramente quel pellegrinaggio che mi aiuta a diventare un vero cristiano. Tutto ciò che ho conosciuto e imparato ora diventi patrimonio della mia esistenza, perché io lo possa trasmettere con la testimonianza

0: È immensa, San Paolo del Brasile. Toglie il fiato. Con i suoi oltre 11 milioni di abitanti e le sue contraddizioni, è specchio dei molti volti del paese stesso. Un paese che ha complessivamente 35 milioni di giovani, il 90% dei quali in situazioni di disagio ed emarginazione. Una messe immensa, per la quale i salesiani di Don Bosco attuano vari progetti di sostegno, aiuto ed evangelizzazione. I giovani come Luis sono sempre più numerosi. Decidono di lasciarsi coinvolgere in prima persona nell'aiuto e nella evangelizzazione dei coetanei e degli adolescenti, diventando così giovani missionari salesiani. Luis è ancora uno studente e ha deciso di donare un anno della propria vita ai ragazzi meno fortunati. Si sta impegnando come volontario. Studia la sera mentre di giorno si rende utile in casa quando il resto della famiglia lavora. E fa volontariato con i salesiani del Bon Retiro nella favela o dove ci sia necessità.
1: Il volontariato accrescenta nella mia vita molte cose, come spiritualmente.
2: Il volontariato è molto importante nella mia vita. Spiritualmente, perché si tratta di una crescita vocazionale e di discernimento per il futuro. E allo stesso tempo, un'occasione per fare amicizia con le persone con cui mi preparo, per crescere in amicizia.
0: I salesiani, in Brasile come in molti paesi del continente americano, valorizzano il desiderio dei giovani di essere missionari tra i coetanei, come avveniva nell'antico oratorio di Valdocco, fondato da Don Bosco.
3: L'esperienza di volontariato nella favela è una realtà totalmente differente, che non ha valore per il mondo. Non apprezzano un mondo che paga per tutto.

0: Ci sono proposte per i più piccoli, i percorsi di catechismo e conoscenza della fede per l'infanzia e l'adolescenza missionaria, e poi gli itinerari formativi per i giovani e i giovani adulti che si avvicinano ai documenti della Chiesa, alla preghiera e a proposte di impegno personale.
1: Il volontariato missionario ha una caratteristica molto importante in Brasile. Per lo più sono giovani tra i 15 e i 25 anni che offrono una parte della loro vita per sperimentare l'amore di Dio aiutando altri giovani. Questo fa sì che questi giovani abbiano una maggiore prospettiva di vita e allo stesso tempo una coscienza civile più ampia. E poi questa realtà ci permette di conoscere i diversi aspetti della gioventù. L'anno scorso in Brasile sono morti 18.000 giovani e i nuovi volontari che si stanno formando hanno un grande desiderio di aiutare altri giovani a promuovere la vita, ad avere speranza e un progetto di vita. Per questo credo che il volontariato missionario aiuti i giovani a diventare buoni cristiani e onesti cittadini.
0: La consegna del crocifisso missionario è un momento di gioia e di impegno personale e comunitario. Il mandato è assunto. Don Bosco chiama e con fiducia ed entusiasmo bisogna rispondere. Del resto, nell'area metropolitana di San Paolo, le forme di povertà sono talmente diffuse e diverse che non è difficile vederle. Bisogna educarsi ad affrontarle. Ecco perché l'impegno per la formazione dei giovani è comunitario e coinvolge i salesiani e gli adulti che con essi collaborano.
2: Questa è un'opera salesiana, un centro di integrazione sociale. Qui lavoriamo in 9 volontari, seguendo le famiglie del quartiere. L'importanza di coinvolgere i giovani salesiani in questo lavoro e perché conoscano la situazione di questi poveri e comprendano che queste famiglie hanno la possibilità di crescere, di avere una vita dignitosa e studi sufficienti per migliorare la loro vita. La maggior parte di queste famiglie viene dal nord-est del Brasile con la speranza di una vita migliore, di un lavoro, una casa, di istruzione per migliorare la vita della famiglia.

0: Sono sprovvisti proprio di tutto quanto. E hanno anche tanto bisogno di essere accolti dalla Chiesa, di essere evangelizzati. Apprezzano molto quando facciamo le visite missionarie nelle case. Si sentono davvero accolti quando visitiamo questi alveari.
1: Molto accolti quando noi visitiamo questi cortiços.

0: San Paolo è il centro finanziario del Sud America e attrae migliaia di persone in cerca di lavoro da tutto il Brasile e dalle nazioni vicine. Spesso però finiscono con l'essere sfruttate da racket e da approfittatori di vario genere.
1: Sto costurando acá in Brasile.
2: Lavoro come sarto in Brasile da 22 anni. Vivo e lavoro qui.

0: Algún día voy a volver en Paraguay.
1: Ma un giorno tornerò in Paraguay.
0: Mi casa propria.
1: Per avere una casa mia. Per mantenere la mia famiglia. Ci sto pensando. Un giorno.
0: Algún día.
2: Forse un giorno Crispulo o la figlia faranno ritorno in Paraguay. Forse. Nel frattempo, i salesiani e i giovani volontari cercano di fare qualcosa per loro e per i molti giovani immigrati che arrivano in cerca di pane, lavoro e casa. Magari una famiglia. Ma i figli sono quasi un lusso, dice Irma. Anche lei viene dal Paraguay, arrivata a San Paolo 6 anni fa.
3: Qui avere figli è un po' impossibile, perché la vita è molto difficile e dura. Dobbiamo lavorare molte ore, 13-14 ore. Ciò di cui sono contenta è che io e mio marito lavoriamo qui insieme e siamo contenti, grazie a Dio e a ciò che questo paese ci dà.
2: Anche Gregorio è immigrato a San Paolo in cerca di lavoro. Anche lui, dopo molte ore di lavoro, andrà a riposare in una stanza angusta, all'interno di un cortiso, un alveare, insieme ad altre 6-10 persone, condividendo tutto per mandare denaro a casa.
4: Noi viviamo, sinceramente,
1: sinceramente non credo viviamo in modo degno, ma disumano.
4: Perché? Perché lavoriamo molto.
1: Perché lavoriamo tanto. Più di 12, 13, 14 ore al giorno. E credo sia disumano.
4: E questo è, io credo che è inumanamente. Tenemos fe in Dio.
1: Perlomeno abbiamo fede in Dio. Ora, per esempio, abbiamo i documenti, grazie a Dio, dopo molto tempo. Con i documenti siamo un po' più liberi. Possiamo lavorare 8 ore al giorno e il sabato o la domenica stare con la nostra famiglia.
4: O domingo già stare al lado della nostra famiglia. Perché
1: io dico sempre, noi siamo schiavi moderni.
4: Moderno.
2: Giovani volontari. E giovani che hanno bisogno di qualcuno che porti loro Cristo. Sono le due facce del campo di lavoro per i salesiani di Don Bosco in Brasile.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: che cosa vuol dire per te pregare e parlare con Maria?
1: Allora, pregare con Maria, allora, significa instaurare un rapporto quotidiano che io onestamente fino a 5-6 anni fa non avevo. La mia testimonianza, ecco, visto che stiamo parlando di questo, e la voglio portare a tutti, è che io prima ero una persona lontana, cioè non mi tangevo assolutamente nella fede, nella chiesa, ecco, la sofferenza, le difficoltà che io mi sono trovato ad affrontare e che con le mie sole forze non riuscivo a risolvere e a capire e a sopportare, a un certo punto mi sono reso conto che da solo non potevo fare nulla. A questo punto ho scoperto la fede, ho scoperto la mamma celeste e l'ho iniziata a chiamare mamma. Nel momento in cui io l'ho iniziata a chiamare mamma, mi è iniziato ad arrivare l'aiuto, ho iniziato a sentire queste difficoltà sempre più leggere, le porte piano piano si aprivano. La strada diventava sì in salita, però le curve piano piano diventavano sempre più dritte e adesso sto intraprendendo un percorso che non l'avevo nemmeno pensato per la mia vita. Io sono arrivato a un certo punto a dire: madre mia, fai tu, io non so che cosa devo fare della mia vita, decidi tu, quello che decidi tu io farò. E così è stato, cioè mi è stato detto direttamente, cioè, perché io alla fine mi trovavo in un colloquio con una persona sconosciuta, in un momento in cui io della mia vita non sapevo cosa fare, e ho detto in quel momento: madre mia, ma dimmi che cosa vuoi che io faccia. E questa persona si è voltata e mi ha detto: ma lascia perdere tutti questi tuoi progetti così, fatti infermiere. E mi è arrivata la risposta e io ho intrapreso a 34 anni, questo è il primo anno di scienze infermieristiche a Brindisi, e ho dato 10 esami. Certo non li ho dati tutti, che sono 22 dopo 14 anni che ho lasciato i libri, però ho scoperto delle potenzialità che io non avevo, non pensavo nemmeno di essere capace di poter dare tutti questi esami, di scoprire questa passione verso gli altri e questo amore da portare al prossimo. Ecco, questa è la mia testimonianza, cioè, e non abbandono quotidianamente il rosario, cioè io ogni giorno, ogni sera, anche fosse l'una, le due di notte, dopo che ho concluso la mia giornata, io devo dire il rosario, sia come ringraziamento, sia come mi dà forza, mi dà coraggio e mi fa sentire vicino la mia mamma celeste.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e perciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Salve, io mi chiamo Brett Thoman, vivo qui a Loreto da quasi 3 anni. Sono molto contento di stare qui con Maria Vision. Vivo qui, sono d'origine americana, che dal nome e dall'accento avete capito che non sono d'origine italiana, anche se sono cittadino italiano, però vivo qua. E collaboro con Maria Vision, cerco di dare una mano e sono molto, molto contento di stare qui presente oggi. In questa breve testimonianza vorrei parlare un po' della mia esperienza di preghiera, in particolare la preghiera della messa, di andare frequentemente alla messa. Infatti circa 2 anni fa, prima di 2 anni fa mi sono convertito, 20 anni fa mi sono convertito al cattolicesimo durante un periodo nella mia vita di molto buio, di tante cose diverse, avevo veramente una conversione forte. In tutti questi 20 anni avevo sempre tanta devozione, credevo molto in Dio, non avevo dubbi. Sapevo che Dio era vicino a me, ma circa 2 anni fa mi sono reso conto che Dio voleva più da me, che va bene andare alla messa tutte le domeniche, dire un rosario una volta a settimana, pregare le lodi la mattina. Questo facevo durante tutti questi anni. Però circa 2 anni fa mi sono reso conto che Dio voleva più da me. Che tutte queste cose erano buone, ma Dio voleva di più, perché nella Bibbia, qualche volta nel Vangelo, Gesù si presenta come il dottore, come il medico, e dice che le persone che sono malate vengono a Lui, che chi non è malato non deve andare dal medico, ma invece chi è malato ha bisogno del medico. Io un paio di anni fa, 20 anni fa, poi anche un paio di anni fa, mi sono reso conto delle mie malattie. E non necessariamente malattie fisiche, sono in buona salute da questa condizione, però sono ancora molto cosciente di certe debolezze che ho, fragilità, diciamo, interiori che ho dentro di me, che ne abbiamo tutti. C'è chi è magari più cosciente delle loro debolezze, chi meno cosciente. Meno male che noi che siamo coscienti delle nostre debolezze, buono. E quindi mi sono reso conto che dovevo andare più da Gesù, soprattutto nell'Eucaristia, volevo ricevere l'Eucaristia di più, perché Dio, cioè Gesù, quando dice che è il medico, guarisce le persone da tutti i peccati. Quando pensiamo ai peccati, pensiamo di solito ai vizi, magari chi ruba, chi è disonesto, chi non è fedele magari al coniuge, problemi, questi vizi qua. Pensiamo come peccati, però il peccato è anche una fragilità, anche una cosa che magari facciamo, che non vogliamo fare, però siamo deboli, siamo fragili. C'è anche spesso certe condizioni, chiamiamo psicologiche, di depressione, di ansia, queste cose qua possono entrare anche in questo campo, che ci rivolgiamo a Dio come il guaritore. Abbiamo bisogno di queste medicine per tante cose. Quindi circa 2 anni fa mi sono reso conto di queste debolezze che avevo. Stavo parlando con un prete molto potente, un sacerdote americano che è anche carismatico. Mi sono messo come figlio spirituale di lui, che è diventato un tipo di direttore spirituale, e lui ha iniziato a seguirmi, e lui che era consigliato di andare più frequentemente alla messa. Quindi ho iniziato così, ho fatto questa decisione che volevo andare e ricevere spesso la comunione. E poi all'inizio come una devozione, anche come una penitenza lo possiamo chiamare, non è facile andare ogni giorno, fare lo sforzo, fare la decisione, un sacrificio di tempo e soprattutto di tempo, che chi è che ha, cioè anche se la messa dura mezz'ora, però devi andare lì alla chiesa prima o dopo, va via un'ora e mezza, però un sacrificio con tanti benefici. E poi ripeto che è iniziato 2 anni fa, che è iniziato ad andare ogni giorno. E poi è come magari quando uno ha una malattia, no?
il dottore ti dà una certa medicina. E all'inizio prendi, magari non c'è nessun effetto, però dopo un paio di giorni, dopo una settimana, dopo due settimane, ti rendi conto un po' dell'effetto della medicina. Io era proprio così, dopo una settimana, già fin da subito, iniziavo a sentire una nuova serenità, una nuova... ero cosciente di essere più tranquillo, no? più pacifico. E così è adesso che continuo a frequentare la messa ogni giorno e mi sento, non dico dipendente dalla messa, però quando non vado, non ci vado, me lo sento. Ieri per esempio, oggi è martedì, ieri non sono andato, sono andato domenica, ieri era lunedì, non sono andato e ieri sera mi sentivo un po' fuori, un po' che come c'è qualcosa che non andava. E quindi oggi, martedì, mi sono ripreso e ho detto oggi io vado alla messa e lo faccio. Ho fatto la decisione e sono andato oggi alla messa alla Santa Casa. È una piccola devozione, però quello che ricevo è molto di più di quanto do, perché Gesù è fedele. E guarisce, cioè spesso anche oggi nella messa c'era Gesù, il Vangelo che è Gesù che proprio guarisce, c'era la donna che usciva tanto, tanto sangue e poi c'era anche il bambino che lui ha guarito. Noi possiamo pensare spesso che Dio vuole guarire, guarito in passato, magari nel tempo dei Apostoli c'erano tanti miracoli, tante guarigioni, oppure pensiamo alle persone lontane. Lui guarisce i santi hanno miracoli. Pensiamo magari spesso che non tocca a noi, ma invece il Vangelo è per tutti, è per noi. Ci vuole solo un po' di fede, ci vuole soltanto un piccolo sforzo da parte nostra, come il seme del senape, il seme più piccolo, però fa il cespuglio, fa l'albero più grande. Così è con un po' di fede, un piccolo sforzo, facciamo una piccola cosa e ci sono veramente tanti benefici. E poi devo dire anche che non mi sono approfondito di come mai ho iniziato ad andare alla messa e anche le guarigioni che ho avuto sono cose personali, sono cose tra me e anche il mio confessore, ma dico soltanto questo che le guarigioni sono potenti e sono vere. Se magari ti stai chiedendo se vuoi fare qualcosa in più, se Dio vuole qualcosa in più, puoi anche provare questa piccola devozione della messa quotidiana, perché veramente ci sono tanti benefici, ci sono tante cose. Tante belle cose che Dio vuole fare nella nostra vita, però dobbiamo dare spazio a Dio. Un conto è dire io credo, però se non diamo spazio a Dio, non può lavorare dentro di noi. E quindi penso oggi in questo mondo, un po' gli avvenimenti, un contesto storico che stiamo vivendo, che è un po' particolare, ci sono tante cose nelle notizie, nei giornali, cose non tanto belle nel mondo, c'erano sempre, però oggi questo momento stiamo vivendo veramente un momento storico, penso, e ci vuole tanta preghiera. Quindi vi invito di pregare sempre di più, se hai il tempo di andare alla messa di più, se no magari tutti i giorni, magari fai una volta durante la settimana in più, poi due volte, magari proviamo così e poi vedete cosa succede se Dio ti chiede di fare un passo in avanti. Quindi da Loreto, la Santa Casa di Maria, vi auguro ogni pace, ogni bene. Io stasera quando torno alla Santa Casa dirò una preghiera per te, per l'ascoltatore, che potete anche trovare cosa vuole Dio nella tua vita. E grazie, Dio vi accompagni.

Allora ci siamo messi insieme, frati cappuccini, frati conventuali, frati minori e anche le suore francescane del Sacro Cuore. E quel simposio che era cominciato con i frati cappuccini adesso è della famiglia francescana.

0: Si parla anche, questo ce lo diranno i ministri generali, di fraternità internazionali e culturali nell'orizzonte, nel futuro prossimo. Io direi benissimo, ma bisogna prepararli. Anzi, e qui concludo, rivedere la nostra formazione, perché bisogna imparare sin dall'inizio, sin dall'accoglienza delle nostre vocazioni, a conoscersi, a riconoscere le differenze e le ricchezze, ad apprezzare il dono dello Spirito in ciascuno e a camminare insieme. Cosa abbiamo da perdere? Grazie.
1: Laudate e benedite, ringraziate e servite.
2: Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Caro amico, stai attraversando un periodo difficile. Ti senti solo ed incompreso? Forse i tuoi sogni e i tuoi progetti sono falliti? Ti senti soffocare senza vedere alcuna via di uscita? Ti sembra tutto inutile? Questo non è il cammino che porta a Dio. In questo momento di difficoltà non devi sentirti solo. C'è qualcuno che ti ama moltissimo, che ti ama di amore eterno, infinito ed incondizionato. È il tuo Padre Celeste. Tu sei suo figlio, ti sta aspettando. Compi verso di lui.

Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore, difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male, luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero, e Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trascorsi i giorni dell'antica Pentecoste, scese dal cielo sugli apostoli lo Spirito Consolatore. Celebrando il grande mistero, preghiamo Dio Padre perché lo rinnovi in noi. Tu, che hai creato il mondo e lo hai redento per mezzo del tuo Figlio, manda il tuo Spirito a rinnovare il volto della terra. Tu che hai formato l'uomo a tua immagine e gli hai dato un'anima immortale, manda lo Spirito Santo alla tua Chiesa perché, configurata a Cristo, diventi l'anima del mondo. Fa risplendere fra gli uomini del nostro tempo la luce del tuo Spirito. Dov'è l'odio, fa fiorire l'amore. Dov'è il dolore, metti la gioia. Dov'è la guerra, metti la pace. Dov'è l'odio, fa fiorire l'amore. Dov'è il dolore, metti la gioia. Dov'è la guerra, metti la pace.

Preghiera al Volto Santo. Volto Santo del mio dolce Gesù, espressione viva ed eterna dell'amore e del martirio divino, sofferto per l'umana redenzione. Ti adoro e ti amo. Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere. Ti offro per le mani purissime della Regina Immacolata le preghiere, le azioni, le sofferenze di questo giorno per espiare e riparare i peccati delle povere creature. Fa di me un tuo vero apostolo, che il tuo sguardo soave mi sia sempre presente e pieno di misericordia. Amen.

Santa Barbara, conosciuta anche come la Grande Martire Barbara e una dei 14 santi ausiliatori, fu una delle prime martiri cristiane nata a Eliopolis, in Fenicia. Barbara era figlia di un ricco pagano di nome Dioscoro. Dioscoro la proteggeva dal mondo rinchiudendola in alto in una torre. Permetteva che la vedessero solo i suoi insegnanti pagani. Barbara trascorreva le sue giornate ammirando tutto il mondo, ammirando tutte le creazioni di Dio. Divenne segretamente cristiana e si offrì completamente al Signore, scegliendo una vita di verginità consacrata. Quando Dioscoro permise a Barbara di lasciare la torre da adulta, Barbara colse l'occasione per incontrare altri cristiani. Quando suo padre le fece costruire un bagno privato, Barbara consigliò agli operai di aggiungere una terza finestra, creando così una trinità di luce. Questo divenne un luogo pieno di potere curativo. Barbara informò suo padre di essere diventata cristiana e che non avrebbe più adorato i suoi idoli. Colmo di rabbia, afferrò la spada per colpirla. Lei scappò e si nascose nella fessura di una grande collina, ma un pastore la tradì e rivelò il suo nascondiglio. Suo padre la picchiò, la rinchiuse e la lasciò senza cibo. Poi la consegnò al prefetto della città. Sotto il prefetto continuarono a torturarla, ma Barbara non rinunciò mai alla sua fede cristiana. Pregò Gesù e lui le apparve per guarire le ferite. Ciò spinse il prefetto a impegnarsi ancora di più per convincerla a rinunciare al Signore e alla sua fede cristiana. Barbara fu condannata a morte per decapitazione dal suo stesso padre. Secondo la leggenda, come punizione per le loro azioni, sia Descoro che il prefetto furono uccisi dopo essere stati colpiti da un fulmine. Barbara è la santa patrona degli armaioli e degli artiglieri. Viene invocata contro i fulmini e il fuoco. La sua festa si celebra il 4 dicembre. Per saperne di più su Saint Barbara, visita catholic.org. E se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti qui sotto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siate scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria che poi piano piano mi ha condotto a Gesù e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata si è talmente travolti che non si può, cioè quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
0: Fare un pellegrinaggio, come arricchisce la tua vita di fede?
1: Beh, il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti e quindi per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana con quel senso vero di dove guardare e quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, è come uno mangia, come uno dorme, uno respira, non può mancare il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
0: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
1: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Io ho imparato da quando appunto ho anche incontrato il Signore che ho smesso di dire no. E mi sono detta, ma perché no? Perché dire no? Di non temere, di partire, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico, bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora aprendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

Buongiorno a tutti, Signore, vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dal Santuario della Porziuncola. In particolare siamo nella Cappella delle Rose. Questo luogo fu costruito dove Francesco veniva a pregare. Fu proprio qui che la notte del 1216 Francesco, pur di vincere una grave tentazione, si buttò in un rovo di spine, ma per un grande amore da parte di Dio quelle spine sono poi diventate dei petali di rosa. Da lì nasce la festa del perdono, perché Francesco, tornando in Porziuncola, ebbe proprio un'apparizione da parte di Dio. Apparvero Gesù e Maria e gli chiesero: Francesco, cosa vuoi che noi facciamo per te? E Francesco chiese il perdono, perché il perdono è ciò che davvero ci mette nella condizione di essere ricreati e di poter rivivere una vita nuova, una vita eterna. Da allora noi celebriamo la festa del perdono. Quest'anno la festa del perdono assume una tonalità diversa, più brillante, perché noi celebriamo il transito di San Francesco. Esattamente 800 anni fa Francesco faceva la sua Pasqua, passando dalla vita terrena alla vita con Dio. Quel giorno, era l'agosto del 1216, Francesco saliva sul pulpito, viene qui rappresentato alle mie spalle insieme con i vescovi dell'Umbria, e disse una frase bellissima che continua a dire a tutti noi: io voglio mandarvi tutti in paradiso. La festa del perdono, dunque, è proprio questo. È la festa che ci mette nella condizione di poter iniziare una vita nuova. Perdonare gli altri, perdonare noi stessi e lasciarci perdonare da Dio. Quindi vi aspettiamo, per chi può venire alla Porziuncola a vivere questa grande festa, ma anche seguire tutte le celebrazioni che verranno poi trasmesse attraverso i nostri canali, per poter anche vivere a casa questo grande dono e che la Chiesa ci fa vivere proprio quel giorno. Cosa bisogna fare? Ci si confessa, si va a messa e si prega in una chiesa francescana o in una chiesa parrocchiale, semplicemente alcune preghiere, il credo, che è la preghiera che dice che siamo cristiani cattolici, abbiamo tutti la stessa fede, il Padre Nostro, la preghiera dei figli che credono che Dio è amore, una preghiera per il Papa, può essere un'Ave Maria, una preghiera che il cuore vi dice. Ecco, allora vi auguro ogni bene, che anche ciascuno di voi possa vivere la grazia, la pace di sentirsi perdonati. Che il Signore vi dia pace.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: A nome del custode della Porziuncola, Padre Massimo, a nome del ministro provinciale Padre Marco e tutti i frati della Porziuncola, do un caro benvenuto al ministro generale Padre Massimo Fusarelli, che ci fa entrare in questa festa del perdono di Assisi. Un caro benvenuto anche a tutti i frati presenti, ministri provinciali, un caro saluto anche a tutte le autorità civili e militari. Ecco, è bello per noi e benvenuto a voi tutti che, con cui entriamo in questa festa in cui riceviamo il perdono. Quest'anno il centenario della morte di Francesco, tra i doni che ci ha lasciato Francesco c'è quello grande del perdono che lui per primo ha ricevuto e poi ha voluto condividere. Allora grazie a tutti voi, grazie al ministro e buona celebrazione.
0: E per celebrare nella verità questi santi misteri e ricevere il dono del perdono, invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, opere, omissioni, per mia colpa, colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
2: di pregare per me, il Signore nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, Regina degli Angeli, e fa che per sua intercessione possa partecipare alla pienezza della tua grazia, per il nostro Signore Gesù Cristo.

Pienza fa il proprio elogio in mezzo al suo popolo, proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria. Come un terebinto io ho esteso i miei rami, e i miei rami sono piacevoli e belli. Io, come vite, ho prodotto splendidi germogli, e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. Eterna, sono donata a tutti i miei figli, a coloro che sono scelti da Lui. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele. Il possedermi vale più del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, noi quando eravamo fanciulli eravamo schiavi degli elementi del mondo, ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede, per grazia di Dio. Parola di Dio.

In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine».

Fratelli e sorelle carissimi, il Signore vi dia pace. Ogni anno in questo giorno, in questi giorni, tantissime persone attraversano la porta che tra poco apriremo. Ci prepariamo quindi ad attraversarla, ma prima desidero chiedermi con voi perché San Francesco volle morire proprio qui, alla Porziuncola, 800 anni fa. Porziuncola che allora è insieme grembo e sepolcro, è culla di una vita ed è soglia del suo compimento, insieme. Qui San Francesco consegna alla fine della vita ciò che ha ricevuto. Da qui tutto è partito, come da un seme fecondo, pieno di promessa, soprattutto il seme del perdono che oggi riceviamo. Porziuncola, piccola porzione di terra. Anche Dio comincia da quello che è piccolo. La parola di Dio ci ha appena condotto a Nazareth, un villaggio insignificante 2000 anni fa, in una piccola stanza dove un angelo entra da una giovane ragazza, cioè il Signore stesso parla con lei. Abbiamo ascoltato la parola dell'angelo: non temere. La paura restringe il cuore. Quante volte lo sperimentiamo? La paura ci mette un sospetto: l'altro mi vuole male, l'altro è mio nemico. La paura ci convince che dobbiamo difenderci, riarmarci. E questa parola oggi è drammaticamente attuale. Dio invece apre uno spazio nuovo, non entra in questo nostro gioco, spalanca la porta come farà tra poco per noi, per darci il suo perdono. Dove non domina la paura può nascere la fiducia. E dove nasce la fiducia, allora è possibile il perdono. Maria è turbata, potremmo dire scombussolata da questa parola e domanda come avverrà questo. Maria non dubita come Zaccaria. Piuttosto interroga le parole misteriose dell'angelo, vuole entrare nel senso di ciò che le chiede il Signore. Maria è una credente adulta. Una domanda di senso, questa sale anche in noi oggi, quando vediamo città distrutte, bambini che crescono tra le macerie e vi muoiono. Troppi, popoli che imparano a odiare come se fosse normale. Non c'è una risposta scontata, non ce l'abbiamo in tasca. Con Maria vogliamo dialogare con il Signore, bussare alla sua porta, chiedergli come avverrà la tua salvezza in questo momento della nostra storia. L'angelo non spiega, piuttosto apre, ancora apre, quando dice nulla è impossibile a Dio. Anche oggi questa parola è gravida, ha un senso per aprire strade alla pace e al perdono verso un futuro diverso. L'angelo invita Maria e oggi con lei anche noi a credere che l'ultima parola non sta nelle mani dei piccoli tiranni che si credono così grandi e onnipotenti e della paura che essi scatenano. No. È come se ci dicesse oggi l'angelo:
possiamo resistere alla violenza, a cominciare da ciascuno di noi. Quanta violenza vediamo scatenarsi, e noi la giudichiamo un po' dall'altra parte, ma è dentro di me, dentro di te questa violenza. Possiamo resistere, possiamo seminare gesti e parole di pace. Quanto è importante disarmare le parole aggressive, corrosive, che distruggono. Quanto abbiamo bisogno di seminare parole e gesti di pace. Possiamo, sì, possiamo imparare a perdonare con pazienza. E Maria dice sì, eccomi. Ma prima di quel sì, l'angelo l'aveva salutata, piena di grazia. Una parola greca difficile da tradurre, piena, colma di bellezza, di grazia. Era stata trasformata Maria prima di aver fatto qualcosa. Il suo sì nasce da questo cambiamento che Dio ha operato in lei. Qui sta tutta la grammatica del perdono. Abbiamo bisogno di studiarla, questa grammatica, dall'alfabeto. Ci precede il perdono, viene prima delle nostre opere, attende solo che gli apriamo. Tra poco apriremo la porta del perdono. Come la grazia ha preceduto Maria e l'ha resa bella, così la misericordia ci ha già raggiunti, ci attende, ma ci ha già toccati. Il perdono di Assisi, allora, che tra poco apriremo, non è un premio da guadagnare dopo, in fondo, a una grande fatica. Non possiamo dire ce l'ho fatta anche quest'anno. No, non è un premio il perdono, è un dono. Non è da meritare per i bravi, per i primi della classe. Qui siamo tutti, a cominciare da me, peccatori. È da ricevere, è da accogliere questo dono. Francesco d'Assisi lo aveva compreso, lo aveva toccato, direi, proprio in questa cappella. Qui aveva udito il Vangelo che gli chiariva la sua vocazione. Qui aveva radunato i primi fratelli. Qui aveva ottenuto per tutti, anche per noi, oggi, 2026, il perdono. E qui si fece riportare per morire. Alla fine Francesco non stringe nulla nelle sue mani. Lo vediamo abbandonato. Non stringe neppure torti e rancori, perché possiamo morire soli con i nostri rancori. Francesco no. Chiede di essere deposto nudo sulla nuda terra. Benedice i frati, perdona e chiede perdono. Il transito di Francesco, 800 anni or sono, è un ultimo grande atto di riconciliazione, di pace. Francesco muore qui, nel luogo del perdono. Alla fine ritorna all'inizio del suo cammino. E in questi ultimi mesi di vita Francesco compone le strofe che chiudono il cantico delle creature. Le scrive da un corpo consegnato, abbandonato. Una, ricordiamo, è la strofa del perdono. Beati quelli che perdonano per lo tuo amore. Questa parola non è nata nel raccoglimento di un chiostro, dove non arrivano i rumori del mondo. Francesco compose questa strofa in mezzo a un conflitto aperto tra il vescovo e il podestà di Assisi, e la fece cantare davanti a entrambi. Il perdono uscì in piazza.
nella piazza di questa città, in mezzo agli uomini e alle donne, nel mercato, negli affari di ogni giorno, nei conflitti. Il perdono uscì in piazza come un dono che guarisce una città, non solo un cuore. Perché la nostra tentazione è rinchiudere il perdono in un fatto interiore. Potremmo dire: vado ad Assisi, entro alla Porziungola, mi prendo il mio perdono. Sto meglio, mi sento più sollevato, più leggero. Un perdono che resta chiuso così dentro di te non cambia nulla, neanche te, e lascia che intorno continui tutta la frattura possibile. Un perdono così non rientra, non esce nelle piazze di una città spaccata, di popoli in guerra, di relazioni tradite. Di questo perdono abbiamo bisogno. Diventa una piccola consolazione che non converte nulla. Non cambia le relazioni in famiglia, non guarisce le divisioni nella comunità, non disarma la violenza che veramente sembra riempire la nostra società. Il perdono di Francesco è altra cosa, perché è il perdono del Vangelo, è il perdono di Cristo, è la sola forza che interrompe la catena della vendetta. Per questo abbiamo bisogno di perdono. Sì, tu parli bene, ma io non ce la faccio a perdonare quella situazione, quella persona, perché siamo schiavi di questa catena della vendetta. Solo il perdono la taglia, interrompe, ci fa cambiare rotta. Subito dopo, Francesco, morente, qui, accanto a noi, aggiunge l'ultima strofa al cantico e canta «Sorella morte». Francesco ha cantato tutte le creature, il sole, la luna, le stelle, il vento, l'acqua, il fuoco, e canta anche la morte, che è una creatura, non è la padrona la morte della nostra vita, è una creatura come noi. Benedice Francesco chi lo sta annientando, cioè la morte, chi sembra togliergli la vita. E le due strofe si baciano. Solo chi ha perdonato può incontrare la morte in pace. Abbiamo bisogno del perdono oggi, in questo perdono 2026, sempre ne abbiamo bisogno, non per stare un po' meglio, ma per vivere bene e ben morire, cioè esercitarci nel cammino della vita. La pace che sperimentiamo anche nella prova, nelle tribolazioni, è il segno che stiamo morendo riconciliati. Beati quelli che il sosterranno in pace, canta Francesco. Beati quelli che la morte troverà nelle tue santissime volontati. Chi impara a perdonare, impara a morire e impara a vivere. Ecco perché il perdono ci è così necessario e lo vogliamo implorare oggi. Fratelli e sorelle, tra poco attraverseremo una porta che si aprirà davanti a noi. In realtà è Dio che da molto tempo ha attraversato quella porta, cioè la distanza che lo separava da noi. Questa porta non apre il cielo, ci ricorda che il cielo è già venuto e si è aperto su di noi. Entriamo dunque piccoli, come piccola è questa cappella della Porziuncola. Non veniamo qui soltanto per ricevere il perdono, l'espressione antica, lucrare l'indulgenza, come qualcosa che si conquista. No. Veniamo qui perché il Signore faccia di noi persone capaci di interrompere là dove viviamo la catena dell'offesa, della violenza e della vendetta.
Il perdono di Assisi non termina attraversando questa porta. Non possiamo dire, anche questa è fatta. No. Comincia quando noi diventiamo nelle nostre case, in mezzo alle persone, una porta aperta alla riconciliazione, capaci di perdonare perché abbiamo sperimentato di essere stati perdonati. Portiamo qui il grido di tante terre ferite, dal Medio Oriente, Terra Santa, all'Ucraina, dove sono stato poche settimane fa vedendo le conseguenze della guerra, dal Myanmar, anche qui sono stato pochi mesi fa sulla linea di guerra, vedendo la sofferenza di tanti profughi e rifugiati, ad Haiti, a cui poco si pensa, una terra anche ferita, insieme a tante altre nel mondo, perché il perdono diventi per tutti i popoli una via di pace. Apriamo adesso questa porta che domani sera sarà simbolicamente richiusa, la porta che il Signore però apre nel nostro cuore non può più chiudersi. Maria, piena di grazia, Regina degli Angeli, ci apra la porta e in questo spirito buon perdono di Assisi a tutti. Pace e bene.

0: Fratelli e sorelle, eleviamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio che in Maria, Regina degli Angeli, ci ha donato l'immagine e il segno della Chiesa splendente nella gloria. Porta certa per San Francesco per accogliere la grazia di andare tutti in paradiso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, o Signore, nella Tua misericordia.
2: Salvaci, o Signore, nella Tua misericordia.
1: Per la Chiesa, luce di Dio tra gli uomini, perché sotto la guida del Papa l'azione pastorale dei Vescovi, il servizio ministeriale dei presbiteri e la testimonianza di fede di ogni cristiano renda sicuro il cammino di tutto il popolo di Dio. Preghiamo. Per l'umanità tutta, perché il messaggio di fraternità e di perdono portato da San Francesco ci trovi disposti ad accoglierlo e a praticarlo, nella gioiosa consapevolezza di essere tutti ugualmente amati e salvati dal Padre. Preghiamo.
2: Salvaci, Signore, per la Tua misericordia.
1: Per noi qui presenti, perché attingiamo la certezza di essere perdonati da Dio e in Cristo fatti creature nuove per grazia, i cui frutti sono la pace e la serenità dello Spirito, per essere nel mondo strumenti della vera letizia. Preghiamo.
2: Salvaci, Signore, per la Tua misericordia.
1: Donaci, assieme ai nostri fratelli e sorelle defunti, di vedere la luce di quel nuovo giorno in cui tutte le creature, non più ferite dal peccato, saranno restituite alla gioiosa libertà dei figli di Dio. Preghiamo.
2: Salvaci, Signore, per la Tua misericordia.
0: O Dio, che hai voluto che la Tua Santissima Madre fosse innalzata al di sopra degli angeli e in questo luogo, in questo giorno, si mostrasse a noi segno di grazia e di perdono, la Sua mediazione ci ottenga, mentre ricordiamo la consacrazione di questo Tempio, la remissione dei peccati e la Tua inesauribile misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia di questo giorno possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo Figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore

rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio misericordioso e fedele. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Beata sempre Vergine Maria, Regina degli Angeli. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare, una fila al lato sinistro della porziuncola, quattro file davanti alla porziuncola, quattro file a metà della navata. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, un ministro sarà presente sotto il leggio di destra e uno sotto il maxi schermo. Chi riceve l'Eucaristia sulle mani deve consumarla davanti al ministro.

0: Preghiamo. Ci giovi, o Signore, il convito a cui abbiamo preso parte in questa celebrazione della Vergine Maria. Ci faccia sperimentare più abbondantemente la misericordia del tuo Figlio e ci ottenga di amare per sempre Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ci sediamo. Dal diploma di Teobaldo, vescovo di Assisi. Rendiamo noto a tutti i fedeli con la presente lettera le modalità e le caratteristiche dell'indulgenza e in quali circostanze il Beato Francesco, mentre era in vita, l'ottenne da Papa Onorio. Il Beato Francesco risiedeva presso Santa Maria della Porziuncola e una notte gli fu rivelato dal Signore che si recasse dal sommo pontefice Onorio, che in quel tempo dimorava a Perugia, per impetrare una indulgenza a favore della medesima chiesa di Santa Maria della Porziuncola, riparata allora da lui stesso. Egli, alzatosi di mattina, chiamò frate Masseo da Marignano, suo compagno, col quale si trovava, e si presentò al cospetto di Papa Onorio e disse: «Santo Padre, di recente, ad onore della Vergine Madre di Cristo, riparai per voi una chiesa. Prego umilmente Vostra Santità che vi poniate una indulgenza conseguibile senza oboli». Il Papa rispose: «Questo, stando alla consuetudine, non si può fare, perché è opportuno che colui che chiede un'indulgenza la meriti stendendo la mano ad aiutare. Ma, tuttavia, indicami quanti anni vuoi che io fissi riguardo all'indulgenza». San Francesco gli rispose: «Santo Padre, piaccia alla Vostra Santità di concedermi non anni, ma anime». Ed il Papa riprese: «In che modo vuoi delle anime?». Il Beato Francesco rispose: «Santo Padre, voglio, se ciò piace alla Vostra Santità, che quanti verranno a questa chiesa confessati, pentiti e, come conviene, assolti da un sacerdote, siano liberati dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa». Il Papa rispose: «Molto è ciò che chiedi, Francesco. Non è infatti consuetudine della Curia Romana concedere una simile indulgenza». Il Beato Francesco rispose: «Signore, ciò che chiedo non viene da me, ma lo chiedo da parte di colui che mi ha mandato, il Signore Gesù Cristo». Allora il Signor Papa, senza indugio, proruppe dicendo tre volte: «Ordino che tu l'abbia». I cardinali presenti obiettarono: «Badate, Signore, che se concedete a costui una tale indulgenza, farete scomparire l'indulgenza della Terra Santa e ridurrete a nulla quella degli Apostoli Pietro e Paolo, che sarà tenuta in nessun conto». Rispose il Papa: «Gliel'abbiamo data e concessa. Non possiamo, né è conveniente annullare ciò che è stato fatto, ma regoliamola in modo tale che la sua validità si estenda solo per una giornata». Allora chiamò San Francesco e gli disse: «Ecco, da ora concediamo che chiunque verrà ed entrerà nella predetta chiesa, opportunamente confessato e pentito, sia assolto dalla pena e dalla colpa, e vogliamo che questo valga ogni anno in perpetuo, ma solo per una giornata, dai primi vespri, compresa la notte, sino ai vespri del giorno seguente». mentre il beato Francesco, fatto l'inchino, usciva dal palazzo, il Papa, vedendolo allontanarsi, chiamandolo, disse: «O Semplicione, dove vai? Quale prova porti tu di tale indulgenza?» E il beato Francesco rispose: «Per me è sufficiente la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla manifesta. Di tale indulgenza non voglio altro strumento, ma solo che la Vergine Maria sia la carta. Cristo sia il notaio e gli angeli siano i testimoni». Con quanta solennità poi fu resa pubblica l'indulgenza nell'occasione della consacrazione della stessa Chiesa da parte di 7 vescovi, non intendiamo scrivere, se non soltanto quello che Pietro Zalfani, presente a detta consacrazione, affermò davanti a frate Angelo, ministro provinciale, a frate Bonifazio, frate Guido, frate Bartolo da Perugia e altri frati del convento della Porziuncola, e cioè: che egli era presente alla consacrazione di quella chiesa, che fu celebrata il 2 agosto, e aveva ascoltato il beato Francesco mentre predicava alla presenza di quei vescovi, che egli aveva in mano una cedola e diceva: «Io vi voglio mandare tutti in paradiso e vi annunzio una indulgenza che ho ottenuto dalla bocca del Sommo Pontefice». Dato in Assisi nella festa di San Lorenzo dell'anno del Signore 1310.

Fratelli e sorelle, la lettura del diploma di Teobaldo ci ha introdotto nella storia di salvezza e di grazia di cui faremo memoria qui in questi giorni. Una celebrazione che è opportunità di vita nuova per tutti noi. Il dono della misericordia del Padre ottenuto per intercessione della Vergine Maria per mezzo della Chiesa e per tutti gli uomini dal servo di Dio Francesco. È il perdono di Assisi, la grande indulgenza della Porziuncola. Compiremo ora un gesto di fede, un farsi pellegrini alla Porziuncola. Il ministro generale, con l'apertura delle porte della Santa Cappella e l'ingresso in essa, inaugurerà ufficialmente il perdono di Assisi. Quel giorno, il 2 agosto 1216, i vescovi qui riuniti con Francesco compirono la dedicazione della Porziuncola, consacrata a Dio e dedicata alla Vergine Maria. Questa festa è anche la memoria liturgica di quella dedicazione. La Porziuncola, casa di Dio, tempio di Dio, luogo di grazia e di perdono. La piccola chiesa verrà incensata internamente ed esternamente, per ricordarci che la gloria di Dio la abita, la riempie per sempre e in pienezza. Coloro che si trovano già nella navata centrale rimarranno fermi ai loro posti. Canteremo e pregheremo insieme le orazioni previste dalla Chiesa per lucrare l'indulgenza. Viviamo questo gesto con fede e con devozione.

0: Preghiamo insieme come la Chiesa ci chiede per ricevere il dono dell'indulgenza e cominciamo rinnovando la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, nel Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti
1: e la vita del mondo che verrà.
0: Preghiamo ora secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: cosa ti senti di portare a casa dopo questo incontro con la Vergine Maria?
1: Quando partecipo a un pellegrinaggio è come se dedicassi proprio il mio tempo a Dio. E quindi quando torno a casa in realtà mi impegno, ecco, mi sento di impegnarmi, di dedicare più tempo a Dio, perché qui, cioè quando vivi

0: per lui, perché la frenesia del mondo purtroppo ci fa perdere di vista quello che è l'essenziale, quello che è l'importante. Quindi il pellegrinaggio mi serve fondamentalmente per ritrovare l'essenziale, e quello che è il centro della mia vita, che talvolta quando sono a casa, vabbè, magari metto un po' da parte, ecco. Quindi fondamentalmente questo.
1: Laura, quanto è importante vivere la fede in famiglia e quindi anche condividerla con il proprio sposo?
0: Beh, la fede è fondamentale. Io mi sono sposata nel Signore, con il Signore. Mio marito è croato e quando ci si sposa in Croazia, gli sposi stendono le mani su un crocifisso e fanno una promessa. Una promessa che si chiama proprio una promessa sul crocifisso. Quindi il mio matrimonio è in tre, nel senso che cioè, senza Dio tutte le fatiche che ci sono in una vita di coppia sarebbero insormontabili. E invece il Signore ci aiuta perché il nostro matrimonio è un sacramento e la sua presenza è nella nostra vita. E lui non potrebbe essere diverso. Noi preghiamo, ci rivolgiamo a lui ed è il terreno sul quale noi ci siamo incontrati fondamentalmente. Siamo molto diversi e io dico sempre che umanamente questo mio matrimonio non potrebbe funzionare, ma funziona perché c'è il Signore, perché noi ci siamo sposati nel Signore, ci siamo sposati con Lui e quindi andiamo avanti con tutto quello che Lui insomma ci dona, ecco.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Ciao, mi chiamo Benedetto, ho 14 anni e questa è la seconda volta che sono qui a Medjugorje. E sono venuto con degli amici, e vengo dall'Italia, da Torino. E sono venuto qui qualche anno fa ed è molto bello. Ieri ho fatto, no, stamattina ho fatto il Križevac e nei giorni scorsi ho fatto il Podbrdo. È molto bello, preghiamo molto e è una bella esperienza. Abbiamo anche assistito, non di persona però, all'apparizione di Mirjana ed è stato anche quello molto bello perché abbiamo pregato tutti insieme, anche in diverse lingue e ho anche suonato il violino.

0: Cari amici, ben ritrovati. Siamo qui nella casa di tutti, ovvero nell'emittente di Maria Vision. La nostra passeggiata questa sera ci porta nel continente più grande che abbiamo sul nostro mondo. Avete capito che stiamo parlando dell'Africa e ci spostiamo nella Nigeria. E abbiamo il piacere di avere con noi due bellissime nigeriane che ci hanno fatto visita e ci parleranno della loro terra. Quindi vi presento Vittoria e la figlia Crazy. Salve.
1: Buonasera.
0: Come ho detto, grazie di essere qui con noi, è veramente un piacere avervi. Se adesso ci fate dono del vostro mondo, di come cos'è la Nigeria, un po' lontana da noi geograficamente, ma poi ne vediamo anche di voi che state qui in mezzo a noi e ci troviamo bene anche con voi. Parlateci un po' della Nigeria.
1: Sì, prima cosa noi dobbiamo ringraziare Dio per la continente di Africa, perché è un continente bellissimo, che l'atmosfera è bella. Però Nigeria è un paese particolare perché è un paese che è più grande dell'Africa. Che in questo paese abbiamo tante cose naturali. Come tempo è sempre naturale, atmosfera è tutto naturale. Abbiamo risorse naturali che va bene, l'aria è sempre naturale. C'è un'altra cosa che fa piacere, che mi piace tanto del nostro paese in Nigeria, è che abbiamo stagioni favorevoli. Ecco. La stagione favorevole che no, né troppo caldo né troppo freddo, la clima.
0: Su che gradi siamo per fare un paragone con la nostra Italia?
1: Adesso c'è 35-33.
0: Ah, quindi?
1: Però è diversa da qua, perché qui è molto secco, invece il nostro è umida, quindi passa anche aria. Qui non si passa aria.
0: Qui non passa aria.
1: Perciò è bellissimo, l'aria è bellissima.
0: Quindi paradossalmente senti più caldo qui da noi che non quando siete nella vostra terra.
1: Questo che permette noi per vestire così, come tradizionali africani, proprio cultura,

0: speciale, quindi per il nostro tempo, l'atmosfera, tutto, si permette che noi vestire così eleganti, specialmente quando c'è festa, c'è tutto questo colorato che fa bellissimo, è diversa proprio che parla di Africa.
1: È diverso, per questo dici, sì. Il clima è diverso.
0: Molto.
1: Tu credi, riscontri questa differenza di clima con la tua terra qui?
2: Cioè io non posso sapere perché non sono mai stata in Africa, cioè, quindi io mi sono abituata, sì, sono sempre vissuta qui e mi sono abituata con questo clima qui.
1: Quindi senti i racconti?
2: Sì, sento quello che dice mamma e immagino.
1: E immagino, va bene. Allora, parlaci un po' delle origini, un po' della Nigeria.
0: Sì, la Nigeria è uno continente molto ricco, che è a colonizzata da Londra, no? Inghilterra.
1: Che è stata colonizzata quindi dall'Inghilterra.
0: Sì, che porta proprio loro cultura, anche lingua, anche religioni, che siamo andati avanti fino ad oggi.
1: Avete assimilato molto da loro,
0: sì, sì.
1: Come termini?
0: Come, anche come mangiare, a scuola, tutto.
1: Tutto un po', insomma,
2: in generale.
1: Ecco. Ma adesso è ancora così?
0: Sì.
1: Ancora rimasto.
0: Sì.
1: Allora, e mi dicevi che ci avete posti belli, no? Lì in Africa, cioè in Nigeria ci avete posti belli.
0: Sì.
1: E qualche città che in particolare è un po' più bella delle altre? Ricordare?
0: Certo,
1: cosa
0: io puoi parlare di Lagos.
1: Lagos.
0: È bellissima, è questa città che quasi gente da tutta la parte del mondo viene, perché è una città grande che tu puoi trovare tutte le cose che tu hai bisogno, come mare, bellissimo, posto turismo, anche per fare business, le cose tradizionali è sempre lì a Lagos. Era capitale di Nigeria, però adesso è trasferito a Abuja.
1: Abuja.
0: Quindi Abuja è un'altra città bellissima, grande, che uno può stare comodo lì.
1: Adesso.
0: Solo che per il problema di guerra tra di cristiani e musulmani è sempre da parte di Abuja. Quindi, come città è bello, bellissima e grande. È capitale, c'è tutto lì. Un'altra città che mi piace tanto è Port Harcourt.
1: Tacos.
0: Perché lì c'è olio, petrolio.
1: Ah, ti piace?
0: Sì, perché tanti gente da Europa è andata sempre lì, perché si trova questi olio, petrolio e tutto lì.
1: Però è più, diciamo, è più industrializzata.
0: Commerciali.
1: Però come bellezza proprio più naturalistica, mi sa che Lagos è
0: sì,
1: quella
0: Lagos
1: che ti piace.
0: Sì, bellissima.
1: Ci sei stata?
0: Sì.
1: Sì, sì, sì, nel senso che ci sei andata spesso?
0: Da lì che, se uno va fuori da Nigeria, devi passare sempre Lagos, perché l'aeroporto sta in Lagos.
1: Ah, ecco perché, allora, quindi la conosci abbastanza bene. Una curiosità, ci sono i lidi come da noi, lì a Lagos, come hai visto tu qua, la struttura dei lidi per poter andare a fare i bagni, per poter stare sulla spiaggia, è simile, come
2: sì,
1: è strutturata?
2: Sì, balneari.
1: Balneari, sì?
0: Sì,
1: quindi
0: certo.
1: Grosso modo
0: sì.
1: È come in Italia, insomma.
0: Sì, un po' meno.
1: Poi mi dicevi che c'è la zona anche dove avete queste risorse naturali tipo il petrolio,
0: sì.
1: Ma non avete solo il petrolio, che altro?
0: C'è pure cocco,
2: il cacao.
1: Cocco, tutte robe che noi andiamo ghiotti insomma in Italia, ma in verità voi siete pieni di questi
0: sì,
1: prodotti.
0: Ce l'abbiamo la risorsa naturale, c'è pure il legno ricco, tutte le cose che del naturale che abbiamo...
1: Che ce n'avete tanto, ce n'avete. Sì. Bene, e noi poi dopo lo prendiamo, ne facciamo uso.
0: Adesso.
1: Bene, abbiamo raccontato un piccolo spaccato della Nigeria, nel continente così tanto grande che è l'Africa. Continueremo a chiedere a Vittoria e a Chris quello che sono le loro tradizioni, quello che loro usi e costumi della loro terra. Ci rivediamo tra pochissimo, facciamo solo una piccola pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Buonasera carissimi amici, vi sto parlando dalla nave che da Spalato torna in Italia. Siamo appena stati a Medjugorje una settimana, vi abbiamo portato con noi sul Krizevac, l'abbiamo portato su noi sul Porbordo, ho portato con me tutte le vostre intenzioni di preghiera, tutte le vostre sofferenze, le vostre gioie, i vostri ringraziamenti, ed è stato bellissimo poter percorrere queste montagne per incontrare Maria anche durante il percorso, incontrare Gesù e tutto il suo amore, perché in quella sofferenza comunque c'è amore, e quando arrivi in cima lo senti tutto, senti l'abbraccio di Maria. E con tutto il cuore vi ho messo sotto il manto di Maria, perché lei abbraccia tutti noi. E quindi vi chiedo proprio di continuare a pregare il rosario, perché lei ci invita a pregare il rosario, questa preghiera costante che fa passare la grazia di Dio, che ci porta e ci fa abbandonare alla grazia di Dio. È stata un'esperienza bellissima, come sempre si torna da Medjugorje riempiti di quella grazia, riempiti di quell'amore, certi di quell'abbraccio che scalda il cuore, che ti fa sentire amato, che non ti fa mai sentire solo. Quindi vi esorto ancora, proprio io l'ho vissuto su di me e lo voglio testimoniare, ve lo voglio raccontare. Non mancate mai di pensare che il Signore vi è accanto, perché Lui vi è accanto con ogni forza, con ogni luce. Non aspetta altro che voi lo chiamiate e lo supplicate di stare con Lui e di dirgli: confido in te. Confidiamo in Maria che ci porta Gesù e confidiamo in questa mamma, in questo suo sì che ci ha portato Gesù. E ci vediamo sicuramente presto in trasmissione e aspetto le vostre chiamate, aspetto di sapere anche come stanno le persone che mi avete affidato. Mi raccomando, non mancate di farmi sapere come stanno e come ha agito e come opera Gesù e Maria nelle vostre vite. Vi affido a Maria qui dalla nave mentre torniamo in Italia, ad Ancona, ad Assisi. Un abbraccio grandissimo. Ciao.

0: Cari amici e care amiche, ben ritrovate per questa quinta puntata, questa è già la quinta puntata, del Medico ad Arte. Questa sera parleremo di diabete. Diciamo che è importante parlare di questa patologia che colpisce circa il 90% degli adulti maschi, soprattutto, e in misura minore i bambini. Diciamo di adulti, diciamo di una certa età, ecco. E qui con noi la dottoressa Anna Rosa Rabini, che è una specialista in dietologia. Ecco, dottoressa, ci dica un po' intanto che cos'è il diabete e che diffusione ha, diciamo, tra la popolazione così, di questo nuovo millennio.
1: Sì, buonasera. Il diabete è stata definita ultimamente l'epidemia del terzo millennio perché raggiunge e colpisce una percentuale molto elevata di persone e per quanto riguarda gli italiani circa il 6% della popolazione è affetta da diabete e questo vuol dire che circa 3 milioni e mezzo di italiani attualmente sono diabetici, quindi è sicuramente un problema sanitario e anche sociale molto importante. Che cos'è il diabete? Il diabete è una malattia caratterizzata da livelli elevati di zuccheri nel sangue. Zuccheri nel sangue che noi misuriamo attraverso la glicemia, quindi quando noi leggiamo le analisi del sangue e per diagnosticare il diabete dobbiamo leggere i livelli di glucosio plasmatico. I livelli diagnostici sono attualmente più di 126 di glicemia al mattino a digiuno oppure il diabete può essere diagnosticato attraverso la curva da carico orale di glucosio, quindi un esame leggermente più complicato che si fa al laboratorio analisi, somministrando ai pazienti una certa dose di zuccheri e poi vedendo come il loro corpo reagisce a questa assunzione di zuccheri per bocca. Se uno ha il diabete, logicamente non metabolizza bene gli zuccheri e quindi i suoi livelli i livelli di glicemia della persona si alzeranno troppo rispetto a una persona non diabetica.
0: Non diabetica, comunque
1: Sì.
0: sempre diciamo è il pancreas che produce l'insulina, mi pare, no?
1: Sì.
0: E quindi c'è qualcosa che non funziona a livello del pancreas sostanzialmente.
1: In parte sì,
0: In
1: diciamo che
0: parte sì.
1: le cause del diabete sono duplici. Da una parte il pancreas che produce meno insulina di quella che è necessaria e dall'altra parte c'è un'insulino resistenza, cioè i tessuti periferici non rispondono bene all'insulina. Quindi il corpo produce meno insulina di quella che servirebbe e quell'insulina funziona peggio perché i tessuti rispondono peggio. E questa caratteristica dell'insulino resistenza è quella del diabete di tipo 2, cioè del diabete degli adulti, il diabete degli anziani, il diabete che si cura con le pillole praticamente, detto in soldoni. Quindi il diabete noi lo possiamo dividere in due tipi principali, il diabete di tipo 1, che è quello dei giovani e dei bambini, è quello in cui il pancreas produce molta poca insulina e quindi è necessario comunque fare una terapia insulinica con le iniezioni, e il diabete invece di tipo 2, che è quello delle persone più avanzate negli anni o comunque di età diciamo matura e in genere in sovrappeso. In questo caso non c'è necessità di fare dell'insulina dall'esterno, tranne appunto nei casi proprio più avanzati, ma è solo necessario stare a dieta, fare più attività fisica e eventualmente utilizzare dei farmaci che fanno funzionare meglio l'insulina.
0: Insulina. Comunque, diciamo, in primis è meglio prevenire con una, diciamo, dieta equilibrata, con diciamo, un sistema di vita salutare
1: Sì,
0: sostanzialmente. Ma in
1: infatti.
0: effetti io prima ho commesso un piccolo errore perché ho detto 90%, non che il 90% ovviamente di persone sono diabetiche, ma su 100 persone, diciamo, che su 100 diabetici, 90 sono adulti,
1: Sono,
0: mentre mi pare circa il 10% riguarda i bambini, come mi diceva prima.
1: È vero, sì, infatti. Infatti il diabete mellito per il 90% è rappresentato da persone che hanno diabete di tipo 2 e il 10% invece da persone che hanno il diabete di tipo 1, quindi questo diabete che insorge anche nei bambini, quindi anche nei bambini molto piccoli, anche di pochi mesi, e può insorgere anche in tutta l'infanzia e in tutta l'adolescenza. C'è anche qualche caso che veramente compare nell'età adulta.
0: Nell'età adulta, ma questo tipo di diabete è ereditario, questo di tipo 1?
1: Allora, questo di tipo 1 è meno ereditario rispetto al tipo 2, quindi il tipo 2, che è quello diciamo diabete dell'adulto, diciamo dell'adulto e dell'anziano, ha un'ereditarietà molto spiccata, per cui se una persona ha il padre o la madre con il diabete di tipo 2 ha un 50% di probabilità poi di sviluppare il diabete di tipo 2. Invece il figlio di un diabetico tipo 1 ha solo l'1% di probabilità di sviluppare il diabete di tipo 1, quindi una familiarità minore, anche
0: se... Sì, ma questo è interessante, perché comunemente si pensa al contrario invece.
1: Sì.
0: Cioè, si pensa che invece no, se lo si ha così per questioni...
1: Da bambini, infatti. No, invece il diabete proprio di tipo 1 insulino dipendente in genere non è familiare, mentre i diabetici di tipo 2 spesso hanno proprio dei cluster familiari, infatti anche in ambulatorio seguivo i nonni, poi ho seguito padre e madre, adesso seguo i figli, tutte le famiglie, ecco. In questo caso, quando uno ha una familiarità diabetica, è importante la prevenzione, quindi è molto importante la prevenzione, mantenendo sempre un peso adeguato e facendo l'attività fisica, quindi l'attività fisica, che mi raccomando, è fondamentale nella prevenzione del diabete, e poi facendo le analisi spesso, quindi almeno una volta all'anno, controllare la glicemia.
0: Questo è fondamentale.
1: Sì.
0: Comunque diciamo che l'attività fisica è consigliabile ovviamente a tutte le età, anche soprattutto quando si supera magari che so, i 40 anni, ecco, per prevenire appunto la possibilità. E diciamo c'è un altro fatto però che è importante, è quello dell'alimentazione. Purtroppo oggi, diciamo purtroppo, no? Perché abbiamo una varietà di cibi incredibili, magari anche sofisticati, no? Dal punto di vista proprio della composizione, e questo potrebbe un po', no?
1: Incidere. Sì, io quello che soprattutto raccomando, in particolare alle famiglie, è di non comprare le bevande zuccherate.
0: Ecco,
1: perché buona parte dell'incremento dell'obesità, faccio un esempio degli Stati Uniti, è legato al fatto che sono abituati anche a pasteggiare non bevendo l'acqua, ma bevendo queste bevande zuccherate. E purtroppo, oltre ad avere quindi un sovraccarico di calorie, anche il corpo si abitua ad assumere degli zuccheri, per cui entra in un circuito per cui viene prodotta più insulina, l'insulina mette più fame, all'inizio c'è una ipoglicemia, poi il pancreas se si stressa e alla fine insorge il diabete.
0: Ma diventa quasi una dipendenza, allora, come mi ha spiegato lei?
1: Sì, diciamo che alcuni studi hanno evidenziato
0: inconscio
1: proprio,
0: ovviamente, ma diventa quasi una dipendenza.
1: Sì, alcuni studi hanno evidenziato anche questo, una certa dipendenza, che è legata appunto al fatto che dopo che uno prende grandi quantità di zucchero c'è una scarica di insulina, la iperinsulinemia causa una ipoglicemia, l'ipoglicemia mette fame, perché quando uno è in ipoglicemia ha più fame, e quindi si innesta tutto un circolo vizioso, si innesca per
0: quindi diciamo che a pasto è meglio un bicchiere di vino, cioè non bere tanto ovviamente, ma un bicchiere di vino, c'è zucchero anche, sappiamo, no?
1: Ma mezzo bicchiere di vino, soprattutto rosso, contiene antiossidanti,
0: ecco, quindi
1: contiene
0: rosso,
1: antiossidanti, e quindi è comunque una buona abitudine.
0: Di bere le bibite gassate, sì,
1: non più di mezzo bicchiere, però insomma,
0: diciamo un calicetto, ecco, no? senza esagerare,
1: sì,
0: no, questo.
1: Esatto,
0: e poi soprattutto per i bambini evitare tutte le merendine, è chiaro,
1: sì,
0: anche quello.
1: Infatti, sì. Infatti quello che volevo anche sottolineare è di dare delle buone abitudini ai nostri figli, quindi magari la merenda preparata dalla mamma o dalla nonna con la fettina di pane e un companato, che è molto meglio di una merendina che contiene tanti grassi saturi e quindi male anche per quello.
0: Bene, ora ci fermiamo per qualche minuto e ci rivedremo tra un paio di minuti, ecco, diciamo, per la seconda parte del Medico ad Arte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci per questa terza parte e poniamo questa domanda alla dottoressa. Ecco dottoressa, che cosa fare se scopriamo che siamo diabetici? Cioè dalla sera alla mattina dopo che facciamo
1: sì. Dunque, delle analisi? Andiamo dal nostro medico di medicina generale, quale ci darà le indicazioni migliori ed eventualmente ci manderà al centro specialistico di diabetologia. Le cure del diabete sono sostanzialmente tre i cardini della cura del diabete. L'attività fisica, di cui abbiamo già parlato e che già risolve molti problemi. L'alimentazione adeguata, quindi fare, non dico una dieta, perché poi quando si propone la dieta il paziente rimane sempre un po' negativamente impressionato,
0: ma diciamo che
1: bisogna cambiare il tipo di alimentazione, non è una dieta ma è proprio un cambiamento di scelte alimentari. E poi il terzo step sono i farmaci. Se con l'attività fisica e l'alimentazione non riusciamo ad avere un buon compenso glicemico, allora si può passare ad una terapia farmacologica. Nella dieta, volevo dire nel tipo di scelte alimentari da effettuare, sicuramente volevo dire che non bisogna togliere del tutto i carboidrati dalla dieta, perché esistono due diversi tipi di carboidrati: i carboidrati semplici, così gli zuccheri, quelli che sono contenuti nei dolci, che alzano moltissimo la glicemia, ma soprattutto la alzano immediatamente, quindi sono rapidi di assorbimento, e sono quelli proprio dannosi e da evitare nell'alimentazione, sia nell'alimentazione delle persone con il diabete ma anche nell'alimentazione normale. Diciamo, una volta nell'antichità non esisteva praticamente lo zucchero raffinato, lo zucchero bianco.
0: Esatto, si usava il miele.
1: Esatto. Anche il miele alza la glicemia, però contiene anche delle sostanze antiossidanti, quindi un pochino più completo come alimento. Invece lo zucchero, diciamo quello che siamo abituati, il saccarosio, quello che consumiamo noi, è veramente semplicemente una scarica di carboidrati che fanno veramente male. Quindi eliminare questo già è una buona parte della prevenzione del diabete.
0: Sì, certo. Ad esempio eliminare lo zucchero nel caffè andrebbe benissimo, come no?
1: Sì, esatto, sì, anche questo sì. E la seconda cosa invece, un pochino di pasta va mangiata, quindi nell'alimentazione mediterranea, ad esempio nella dieta mediterranea, la pasta è prevista, perché comunque i carboidrati che sono contenuti nella pasta sono dei carboidrati a lento assorbimento e quindi comunque non danno un grande picco iperglicemico postprandiale. È logico.
0: Sì.
1: Lì bisogna stare attenti alla quantità.
0: Entra
1: in gioco la quantità.
0: È meglio, scusi dottoressa, se integrale la pasta?
1: Sì, sicuramente sì. È meglio se integrale, perché la fibra rallenta l'assorbimento dei carboidrati. Quindi quello che fa molto male è soprattutto il picco dell'iperglicemia. Quindi la differenza fra una glicemia normale e subito una glicemia elevata. Quindi la rapidità anche dell'innalzamento della glicemia.
0: Se noi mangiamo un cucchiaino di zucchero abbiamo subito un picco.
1: Sì, esatto.
0: Perché quello entra in circolo immediatamente, diciamo.
1: Sì, è proprio così. Ora, se noi non siamo diabetici, riusciamo a metabolizzare questo producendo più insulina.
0: Più insulina,
1: ecco,
0: esatto,
1: però
0: sì.
1: Nello stesso tempo il nostro pancreas un po' si stressa, cioè lo esponiamo ad un iperlavoro.
0: Sì, un iperlavoro.
1: Esatto, e quindi a lungo andare non fa bene al pancreas avere tutti questi stimoli.
0: Immagino.
1: Mangiare molta verdura fa bene sicuramente, perché la verdura appunto è ricca di fibre e quindi le fibre hanno questo effetto proprio metabolico favorevole. Molta verdura, tranne, questo dico sempre, se lo vogliamo considerare una verdura, comunque un contorno, tranne le patate, perché anche le patate rialzano molto la glicemia,
0: perché
1: contengono i carboidrati semplici. semplici,
0: semplici,
1: ecco.
0: Sì, è vero.
1: È sempre un discorso di carboidrati.
0: Quindi la patata
1: semplici
0: andrebbe, diciamo,
1: nell'alimentazione, ecco, del diabetico, la patata è da evitare. Sì,
0: sì, ma per una persona normale,
1: sì,
0: con calma,
1: sì,
0: ecco,
1: con calma,
0: diciamo,
1: però si può mangiare.
0: Sì, e poi mangiare, sì, soprattutto verdure fresche,
1: verdura fresca, ma anche cotta,
0: anche sì,
1: cotta,
0: questo è molto importante,
1: sì,
0: eliminando,
1: sì,
0: comunque, diciamo, non dico al 100%, ma quasi al 90% la carne o certi tipi di carne?
1: Beh, no, la carne si può mangiare, ecco, non sono assolutista in questo.
0: Sì.
1: La carne un po' si può mangiare, diciamo, nella piramide dell'alimentazione.
0: Sì, soprattutto quelle bianche magari, carne,
1: sì,
0: bianche.
1: Sì, però diciamo che 3 volte alla settimana anche nella piramide alimentare è prevista anche la carne.
0: Sì. Mentre per i formaggi stagionati?
1: Ecco, i formaggi, anche lì attenzione, perché il formaggio è molto calorico, quindi il formaggio contiene tante calorie e spesso tanti grassi saturi, quindi la persona con il diabete, che a volte ha anche il colesterolo alto, deve stare anche attenta nel consumo di formaggi. Quindi
0: oppure si dovrebbe, diciamo, mangiare una fetta di formaggio e fare una corsa di 5 km, cioè, per riuscire a smaltire.
1: Insomma,
0: non so,
1: un po' sì, però.
0: Non è proprio ovviamente
1: male.
0: Non si può fare per un peccato di gola, no? No, comunque l'importante è avere una dieta, come dice lei, dottoressa, equilibrata, ecco,
1: sì,
0: senza,
1: infatti,
0: giustamente,
1: sì, sì. No, una dieta variata. Ecco, diciamo, soprattutto variata,
0: e quella mediterranea penso sia la migliore,
1: sì,
0: anzi,
1: cosa che noi adesso non facciamo, perché noi adesso non mangiamo la dieta
0: purtroppo
1: mediterranea,
0: purtroppo la stragrande maggioranza, è vero, no? Stranamente
1: in Italia non si mangia più, no, perché la verdura fresca si mangia di meno, altri legumi si mangiano di meno, anche ad esempio cerchiamo di recuperare anche l'utilizzo dei legumi.
0: Dei legumi.
1: Anche i legumi vanno molto bene per l'alimentazione della persona con il diabete, perché
0: sì,
1: anche lì contengono tante fibre.
0: Tante
1: quindi
0: fibre,
1: il contenuto di fibre
0: è fondamentale. Sì,
1: nell'alimentazione del diabetico, ma anche nell'alimentazione nostra,
0: sì,
1: in generale.
0: Normale, sì. Sì, recuperare la cucina della nonna sostanzialmente, perché
1: sì,
0: i legumi
1: sì,
0: un tempo erano...
1: Sì, anche la cucina povera.
0: Sì,
1: diciamo,
0: esatto, la cucina povera,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è quella più salutare,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì,
0: in effetti mi è venuto in mente adesso, c'è un'opera di Annibale Carracci, adesso purtroppo non posso farla vedere, intitolata Il Mangia Fagioli.
1: Ah.
0: Cioè è un'opera enorme, perché un tempo non si dava tante importanza.

0: abbastanza un poveraccio, mangiava i fagioli, mentre questo grande artista bolognese, che è vissuto tra la fine del 500 e metà del 600, ha realizzato questa enorme opera col mangiafagioli, e lui ha questa scodella di fagioli e del pane e con una brocchetta di vino. Si vede che è un poveraccio, chiaramente, però cioè, Annibale Carracci è riuscito a trasmettere questo gusto nel mangiare questa ciotola di fagioli per un povero che chissà se riusciva a mangiarlo ogni giorno, poi diciamo, è chiaro. Ma comunque anche i legumi non bisogna eccedere, è ovvio, perché non riescono ad avere quell'apporto di proteine che ha invece la carne. Quindi come
1: proteine,
0: sempre,
1: diciamo,
0: bisogna sempre variare ad essere equilibrati. No? Diciamo. Senta, dottoressa, volevo un po' fare una domanda sul i tipi di diabete, quelli veramente gravi, e che per fortuna sono più rari, ma che comunque sono sentito parlare, insomma, qualche volta senti che di diabete
1: diciamo
0: grave.
1: Che il diabete grave è il diabete scompensato sostanzialmente, quindi anche un diabetico di tipo 2, quindi un diabetico che in teoria potrebbe curarsi benissimo con la dieta, l'alimentazione e le compresse, poi se invece non riesce a raggiungere un buon compenso per varie ragioni, in quel caso il diabete scompensato diventa grave, perché poi causa le complicanze. Quindi le complicanze del diabete, che sono complicanze sia degli occhi, sia a livello del cuore, della neuropatia, degli arti inferiori. Invece forse quello che voleva dire lei era il diabete insulino dipendente.
0: È quello, sì.
1: Ecco, che diciamo viene considerato fra virgolette più grave, perché la sua terapia è l'insulina, quindi costringe a fare delle iniezioni di insulina, e che però al giorno d'oggi si cura molto bene, quindi anche un diabetico di tipo 1 con le cure attuali ha una vita, una qualità di vita buona, una durata di vita lunga se ben compensato come una persona non diabetica, e può non avere mai nessuna complicanza se si cura bene e se viene curato bene. Quindi attualmente, per fortuna, questo tipo di diabete, che una volta era più grave perché
0: più grave,
1: non c'erano delle cure, non c'erano delle cure adeguate, non c'erano le nuove insuline, non c'erano i nuovi metodi di controllo, non esistevano, al giorno d'oggi si può curare bene, e quindi può avere anche questo una buona qualità della vita, buonissima direi.
0: Senta, dottoressa, ecco, brevemente, abbiamo altri due minuti, ma è il cosiddetto diabete del piede, che si sente parlare qualche volta, il diabete del piede.
1: Ecco, è questo che dicevo, che il diabete scompensato, anche quello di tipo 2, può dare queste complicanze molto gravi. Diciamo che il diabete è al giorno d'oggi la maggiore causa di cecità nel mondo occidentale, ed è la prima causa di amputazione degli arti inferiori. Ecco, perché appunto quando c'è questo diabete scompensato, a volte insorge una neuropatia per cui le persone non si accorgono, hanno la sensibilità alle gambe e ai piedi, non si accorgono di avere delle ulcere, delle ferite. Queste ferite si possono infettare, e quindi può insorgere questa complicanza molto grave del
0: molto
1: piede
0: grave.
1: Diabetico. Però appunto questo si può prevenire, si può prevenire compensando bene il diabete e anche facendo un'idonea cura del piede.
0: Cura del piede, esatto. Sì. Bene, bene, dottoressa, lei è stata gentilissima, molto chiara, e salutiamo tutti i telespettatori ovviamente, le ringraziamo per l'attenzione e vediamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata del Medico ad Arte.

è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ritorniamo, fratelli e sorelle, riprendiamo questa testimonianza di Piero e Teresa con la loro figlia Francesca. Teresa ci aveva accennato, dopo aver percorso nella prima puntata un po' il loro fidanzamento, il loro matrimonio e quindi poi l'arrivo di Francesca e questo momento in cui la vaccinazione a 11 mesi, una vaccinazione ha provocato questa epilessia in Francesca. Ecco. Teresa ci ha accennato anche di un momento di grossa prova in cui è arrivato un altro figlio, figlia, nella loro famiglia, ma non è stato accettato, quindi sono ricorsi all'aborto, ma questo è un messaggio grande che la loro testimonianza ci vuole dire di quanto una donna che porta un grembo un figlio può trovarsi nello smarrimento più totale e quanto è importante anche che la famiglia che è accanto, gli amici e soprattutto i medici possono avere una visione cristiana da questo punto di vista, quindi sostenere una donna che si ritrova con una gravidanza magari non desiderata. E quindi il dramma dell'aborto è un tema quindi che ci fa sempre ripensare a quell'inno alla vita, che deve essere una vita che è preziosa e soprattutto nella fragilità è preziosa. Allora, ritornando alla vita di Francesca, Piero, se ci vuoi dire, ecco, Francesca, anche come si relaziona con voi. Francesca non parla, ma si esprime in tanti altri modi e Piero
1: Certo.
0: ce lo può dire come si esprime Francesca.
1: Ecco, tornando al discorso che quando i nostri parenti più stretti, vicini, ci hanno preso per pazzi, ci hanno detto tante di quelle cose che a un certo punto abbiamo dovuto prendere un po' seriamente, perché forse il nostro dolore tutto quanto non riusciva a capire. Noi pensavamo che forse non eravamo all'altezza di capire questa gravidanza che stava venendo avanti, che
2: Era il
1: nessuno
2: dono
1: aveva cercato.
2: di
1: Ecco,
2: Dio.
1: e noi l'avevamo accettata, era una cosa bella, era una cosa che non c'era tanti anni di differenza con Francesca, eravamo sereni in quanto la malattia di Francesca non c'entra niente, no? Con tutto ciò che questi potevano pensare o meno, perché è stata una vaccinazione o una reazione di una vaccinazione, una miscela di
2: E
1: questa,
2: allora sì, che Dio.
1: capito? E allora ci hanno trattato un po' da pazzi, da persone anormali, da persone irresponsabili, tutto quanto, affinché l'altro ha vinto e questo figlio è andato a finire in gloria, o figlia. Comunque andiamo avanti. Francesca nel suo iter di vita, piano piano si è andata spegnendo. Si è andata spegnendo e noi abbiamo acceso quella lampada nell'abbraccio, nel capirla, nell'abbracciarla, nel guardarla, nel fargli quel sorriso, nel toccarla. Oramai la capiamo, abbiamo un linguaggio di tasto. Ecco, io posso testimoniare che Francesca, avendo vissuto la sua poca infanzia quando stava bene con me, io lo, diciamo che l'ho tirata su, diciamo che così l'ho smammata, ecco, se così si può dire, è rimasto questo fluido. Io con mia figlia, quando lei è un po' agitata o meno, mi accosto, la abbraccio e lei proprio smette quasi di respirare. È la cosa più bella, ma veramente bella, che si possa provare per un genitore. E questo, scusatemi.
3: Ecco, la giornata tipo di Francesca è così, non c'è una giornata tipo, perché ogni istante della vita di Francesca è imprevedibile. A volte ci sono persone che dicono: "Ma Teresa, ma perché non esci? Ma perché non vieni? Guarda, beh, ci sono state due o tre persone, non tante. Vengo, io guardo tua figlia, tu esci con tuo marito, perché tu non sei mai uscita con tuo marito. Io dico, io ti ringrazio, però io non posso accettare per un semplice motivo. Perché mia figlia è imprevedibile, non so mai ogni istante che cosa succede. E quello che succede, al momento devo intervenire per aiutarla. Questo al momento non lo so neanche io quello che devo fare, perché la vita di Francesca è un'altalena che tu magari un attimo la vedi di una serenità, dici: "Ma guarda come sta bene." E prendi le scale e quella diventa una scheggia impazzita. devi intervenire con medicinali, devi intervenire con tutto, devi cambiarla, devi farle, sono cose devi pensare, devi andare con i suoi tempi, non puoi andare con i tempi, né da dire io c'ho un malato, la mattina si sveglia, gli do la colazione, le medicine, lo preparo, no. Francesca deve andare con i suoi tempi. Per esempio l'altra notte, una delle famose notti, non ha chiuso occhio tutto il pomeriggio, poi tutta la notte, poi tutto il giorno, ha dormito ieri sera, stanotte ha dormito un po', però è insofferente, lei c'ha sempre qualche fastidio, lei non ha mai 5 minuti, ma dico 5 minuti veri, di dire io non ho niente. Lei ha sempre un qualche dolore, un qualche cosa che la tormenta, che non gli dà pace, che non la fa star tranquilla. Questa tranquillità, come ha detto prima Piero, la trova tra le braccia del suo papà. Difatti loro la sera si mettono su questo divano, apposta ci sono dei cuscini lì, Francesca si sdraia, papà si mette dietro di lei, l'abbraccia e lei lì si perde e si addormentano tutte e due. E io sto lì che aspetto il momento giusto per rompere quell'incanto, per rompere quel momento di pace, di gioia che ci hanno uno e l'altro, perché a lei è come una terapia, è come un qualche cosa che l'aiuta a stare un pochino bene. Difatti come la svegliamo per portarla di là, portarla a letto e fare le cose che dobbiamo fare, lei lì ricomincia a tutto il suo iter, tutta la sua sofferenza, le crisi e tutto quanto. Gli prendono anche quando sta tra le braccia del papà, però trova una buona calma, è una buona medicina. Tanto è vero che la malattia di Francesca è stata data determinati medicinali e ne prende molti, moltissimi, e dei momenti c'è da aumentarli secondo lo stato che sta, ma devo fare un po' io da dottore. E io non sono capace a far niente, perché io sono una persona che veramente so fa tutto e non so fa niente, ma nel vero senso della parola, perché i dottori stessi, il neurologo dice: signora, se prendessi una parte delle medicine che prende sua figlia, io e suo marito ci mettiamo a dormire e facciamo un bellissimo sonno, non so per quanto tempo. Il medico di famiglia dice: Teresa, che possiamo fare? Di medicine ne prende tanti, purtroppo lei deve tenersi i suoi dolori, le sue sofferenze, farle sfogare così, che man mano col tempo, è un rimedio grandissimo, Dio me l'ha dato, è l'olio benedetto della Santa Casa di Loreto, è un olio benedetto veramente miracoloso messo con fede, perché Francesca, io l'ho conosciuto, ecco, avendo bazzicato sempre la basilica, è sempre stata lì dentro, non ne era a conoscenza, ne sono venuta a conoscenza tramite Luigi Nasinapi, una volta che Luigi, che Piero doveva venire a Loreto, disse: Gina, vado a Loreto, vado a casa, c'è qualcosa che ti potrebbe far piacere di ricevere da Loreto? E lei disse: sì Piero, portami l'olio benedetto della Madonna. E Piero tornò con tantissimo olio benedetto della Madonna, e da quel momento Francesca è stata cosparsa da quest'olio, perché è olio d'oliva, è benedetto, è messo con fede. Francesca lo prende per bocca, lo prende ogni volta che prende la prima medicina nel ciclo delle varie medicine nell'arco delle 3 giornate, gli viene dato anche così, viene messo su dei momenti, su particolari posti dove pensiamo che potrebbe aver dolori, ed è veramente medicamentoso, è veramente miracoloso. Ecco, questa è stata una grande medicina che il Signore pure mi ha donato. Dopo, a un certo punto abbiamo perso Luigina, è stato un grande dolore. Come facciamo adesso? Come facciamo che eravamo abituati a essere guidati, a domandare consiglio? E il Signore ti ha fatto vedere la strada, ti ha fatto capire come dovevi camminare, la fede avere, il tabernacolo era il fulcro di tutto, la Madonna, la preghiera. Però umanamente vai sempre cercando di toccare con mano, no? Allora ci sono dei momenti in cui ti perdi, che entri in tentazione, che magari la croce si fa più forte, perché Francesca, per esempio, quando è il fine settimana, sono momenti molto

0: Piero dorme con un lettino da piedi e all'occorrenza si tira su, se stiamo in tre dentro al letto ce la teniamo in mezzo, cerchiamo, se, dopo avergli dato altre medicine, cercando di aiutarla con le medicine, visto che non c'è, col nostro amore, con la preghiera, incominciamo a dire delle giaculatorie, a dire le preghiere, invochiamo la Divina Misericordia, il preziosissimo sangue di Gesù, la Madonna, che spruzziamo acqua santa, e questi sono i nostri rimedi, questi sono i nostri rimedi per andare avanti. E in questo cammino che stiamo facendo, che non è affatto facile, perché, come ripeto, i dottori, dice lei, quando mi parla io non so quello che cosa risponderle.
1: Ci sono dei bravi medici, sì, comunque, che vi accompagnano, no, cioè, che dicono, sì, la medicina più di questo non può fare.
0: Difatti, il medico di famiglia un giorno, parlando, disse: guarda che sta tanto male, ho fatto questo, ho fatto il bagno, ho fatto quest'altro, ho dato le gocce, ho dato quello. E direi, non puoi fare di più, perché più cose gli diamo e più possiamo fare contrasto, possiamo dar fastidio, gli causiamo delle sofferenze. Dice, e lui non è tanto, dice, ma io penso che lui la fede ce l'ha, questo è un messaggio,
1: è un cercatore di Dio,
0: che, sì, sì, no, sì, sì, sicuramente, no, è anche un benefattore delle vostre missioni. E fa, dice, Tere, dice, Tere, tu fa quella cosa che fai, di qualche preghierina, perché Francesca non la metti sotto nessuna controllo, sotto nessuna patologia, sotto nessun sistema. Questa è la vita di Francesca che stiamo ancora vivendo, la nostra preghiera che facciamo, e penso che il Signore l'abbia accolta, perché il momento in cui siamo stati provati, ho dato testimonianza anche tramite l'olio benedetto che è stato stampato anche sul messaggio della Santa Casa, ho avuto due cadute rovinose, ma per prima cosa mi sono messa addosso l'olio della Madonna, non ho avuto assolutamente niente, ho potuto continuare immediatamente a fare tutto quello che devo fare a mia figlia, perché io ogni giorno devo mettere quattro volte una sondina per farla pipì, devo portarla al bagno, è un motore che devo far funzionare, la devo far evacuare, mi devo mettere i guanti, devo tirare fuori tutto quello che è possibile, però c'è un male che tu cerchi di mandare il motore in una determinata maniera, il male ti tira invece tutta un'altra maniera, e tu questo motore devi cercare di farlo funzionare. Non è facile, ci vuole una pazienza infinita, devi far morire il tuo io, pensi di andare a dormire e invece devi iniziare la giornata, e quindi ecco, devi vivere attimo per attimo come ti viene davanti.
1: Proprio fai pensare quello che dici tu, è bello, perché proprio c'è tutta la medicina, tutto l'accudimento vostro nelle piccole cose, in Francesca, minime, piccole, eppure si mette insieme la fede, no? La fede e la scienza, la scienza e la fede che vanno a braccetto. Giovanni Paolo II l'aveva scritto, fede e ragione insieme, della medicina, che però da sola non può superare,
0: fa il suo lavoro, però fino a un certo punto,
1: e la
0: però,
1: fede lì dà la pienezza, il senso,
0: perché
1: quella malattia,
0: perché il medico De Francesca, per carità, ci sono bravissimi dottori di cui io me levo tanto di cappello, non è che voglio condannarli, però il primo medico di Francesca è Dio, e la mamma Maria è Gesù, e lei sta in mano a loro. Noi abbiamo chiesto questa grazia di assistere Francesca fino all'ultimo giorno della sua vita, e ci doni la grazia di provare quel dolore, perché sicuramente la c'era un vuoto incolmabile il giorno che il Signore se la raccoglierà, perché è un angelo che sta qua giù, sta portando noi, perché Francesca ha abbracciato noi, ha abbracciato suo fratello Luigi Maria, perché dopo ha avuto un altro figlio che ha 34 anni.
1: E siete anche nonni. Quindi
0: siamo nonni,
1: anche
0: un bellissimo
1: Nicolas.
0: Bambino Nicolas, una brava ragazza Margherita, che stiamo pregando per loro, che il Signore faccia capire la strada, che camminino nella fede anche loro, e quello che chiediamo appunto, che anche questo bambino Nicolas venga su con tanta fede, perché la cosa più importante è vivere nella volontà di Dio, perché nella volontà di Dio c'è il nostro bene, c'è la nostra pace, c'è la nostra calma, c'è la nostra pazienza.
1: Grazie Teresa. Francesca si fa sentire adesso,
0: sì,
1: si sta facendo sentire.
0: Con la tosse.
1: Bene, nell'ultimo facciamo una breve pausa e poi negli ultimi 15 minuti avremo l'ultima testimonianza di Piero e Teresa. A tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, ritorniamo fratelli e sorelle, amici di Maria Vision, per completare la testimonianza che Piero e Teresa Scani di Porto Recanati ci hanno fatto riguardo alla loro vita, il dono, i doni che hanno ricevuto nella loro vita a partire dal matrimonio e naturalmente dalla loro figlia Francesca, di cui stiamo parlando. Poi abbiamo già accennato che hanno anche Luigi Maria, loro figlio, e anche un bel nipotino. E vogliamo concludere, ecco, questo appuntamento con Inno alla Vita, pensando proprio all'affidarsi alla provvidenza di Dio. Piero e Teresa, da 43 anni che custodiscono Francesca nella malattia, la malattia di Francesca e questa sofferenza continua, eppure la speranza sempre che il Signore ogni giorno protegge Francesca e attraverso la vita di Francesca sta veramente salvando non solo la loro vita, ma la vita di quanti, come anche noi nella loro casa, qua vengono veramente a contemplare quello che tanti hanno detto un tabernacolo vivente. Quindi nel corpo di Francesca, nella persona di Francesca, c'è veramente Gesù Cristo che soffre, che salva, che redime proprio nella resurrezione. Allora, questi ultimi 15 minuti, Piero ci vuole far capire anche le difficoltà del passaggio da Roma, dove loro avevano iniziato la loro vita, a Loreto, un posto certamente più salutare, un ambiente più, diciamo, più consono alle sofferenze di Francesca, quindi anche per poter aiutarla meglio a Francesca. Ecco, Piero, quindi com'è stato questo passaggio da Roma a Loreto?
1: È stato un passaggio un po' traumatico, in quanto Roma, io ho cambiato tre case affinché l'ultima, purtroppo abitava al quarto piano e non c'era l'ascensore, e portare Francesca su e giù diventava un'impresa, e io ho dovuto fare una scelta: staccarmi da Roma. Non è stata una cosa indolore, perché io sono arrivato a Roma, avevo 20 anni, e andare via da Roma a 50 anni, praticamente quando sono andato in pensione, ho dovuto prendere questa decisione di portare Francesca Loreto fuori. Non che mi dispiace, però avendo vissuto per tanti anni, la mia vita era Roma, però per il bene di mia figlia ho accettato venire a Loreto. Venire a Loreto non è stato facile, perché io, grazie a mio padre, i miei genitori che mi hanno lasciato la casa, in questa casa dove io sono nato, però era una casa da ristrutturare, era una casa da metterla a norma, e allora questa casa, vecchia casa colonica, richiedeva delle spese che io, per affrontarle, non avevo le possibilità. E lì mi sono dovuto inventare un'altra vita, affrontare dei debiti, aiutato da tante persone che non c'entra niente con la mia famiglia, però di persone brave io ne ho incontrate tante, ma tante. Una testimonianza, tra parentesi: io in questa casa, non essendo una casa, né che se casa colonica, dalla Santa Casa di Loreto, perciò avevamo una bella maestia con i frati, con i vescovi che sono passati tutti in questa casa, no? Compresi il cardinale Angelo Comastri, veramente un fratello meraviglioso, veramente una persona eccezionale, senza nulla togliere agli altri, no? Vescovi che sono stati qui a Loreto, non dico una volta al mese, ma è stato presente molto spesso in questa casa con una parola, ma anche la sua presenza stessa o meno, compresi il giorno

0: che è partito il giorno avanti, è venuto a salutarci, a darci un abbraccio. È una cosa che io riconosco, una cosa meravigliosa, bellissima. Ma anche i frati di Loreto, che io ho conosciuto, i primi che ho visto sin da bambino, che mio nonno e mia nonna mi portavano. E allora con questi frati ho avuto sempre una bella confidenza, una bella presenza, una bella amicizia, una bella fraternità. Quando io andai a Roma, li trovai nella parrocchia, questi frati, e mi hanno dato non una mano, anche loro mi hanno preso in braccio. Veramente questa è una lode che io gli devo dare, gli devo fare. E li ho avuti lì, mi hanno dato proprio quell'amore, quella paternità, mi hanno aperto veramente, mi hanno accolto come un figlio. E questo ne sono testimone. È l'ultimo parroco che ho avuto, che poi hanno ritirato l'ordine lì di Roma, che erano della provincia di Bergamo loro. Ancora vive questo parco, ha più di 90 anni, e l'ho sentito adesso per Natale, una persona meravigliosa. E devo dire di più, un'altra parentesi, quando io qui ho cominciato a ristrutturare questa casa, ho dovuto affrontare appunto un mutuo, mi sono arrivato un direttore di banca e mi è arrivato il notaio. Al che, quando sono arrivati qua, mi fa, dice, c'è bisogno di due garanti. E io sono rimasto così, a braccia aperte. Questo padre Teotimo Rondi, ex parroco di Roma, che stava su a Como, però è venuto qui a Loreto a passare una settimana a casa mia per star vicino alla Santa Casa, e io stavo un po' così in pass, perché dove li trovo adesso? Io dico, due garanti, mi devono dare un prestito di 100 milioni, non era una barzelletta. Questo santo sacerdote, qual è il problema? Ha detto, ha messo la mano in tasca, ha tirato fuori il suo documento, dice, qua ci sono io, e mi ha fatto da garante. Ora i debiti sono pagati, tutto ok, tutto a posto. Non un padre, non un fratello, ma veramente una persona che non si può descrivere, è da prenderlo in braccio veramente. Ecco, questi sono stati i santi sacerdoti, i frati minori di Loreto e dell'ordine anche sparso per l'Italia. Questo è un encomio che io devo fare, e anche oggi questa testimonianza è qui presente con padre Franco Nardi e padre Casali Samuele. Grazie.
1: Samuele, va bene.
0: Ecco, e iniziai a fare questa vita qua. Logicamente, quando c'è un debito di quella portata, io ho dovuto ricominciare a lavorare. Ho dovuto ricominciare a lavorare, e anche Teresa, mia moglie, che era qui, Porina, si è dovuta assumere e sopportare tutto il grave, il peso della famiglia con il bambino allora, oggi è un ragazzo non sposato, accompagnato con una ragazza, c'è un bel figliolo, non è una cosa semplice, quella facile col mondo di oggi, vivere queste realtà. E io andavo a lavorare con i muratori che mi hanno fatto casa, andavo un po' a scontare. Ecco, permetto un'altra cosa, che io sono andato in viaggio da nozze quando mi sono sposato con una 500 a noleggio, la prima macchina che ho fatto, una 500 a cambiali, dopo 2 anni che mi sono sposato. Oggi sarebbe una cosa fuori dal mondo, ma questa è la vita, questa è la realtà, che io ringrazio sia allora quello che è successo, sia la vita che ho vissuto, e sia oggi. Io non mi lamento di tutto questo. Mi lamento più per la burocrazia che c'è, chi deve assistere questi personaggi, dalle prefetture, da tutto quanto, dai tribunali e da tante altre cose che ti fanno arrampicare sopra i specchi per ottenere qualche cosa, ma non per andare a fare una gita, per andare a fare una vacanza, no, per poter vivere un po' più tranquillamente e portare questa croce un po' meno pesante e di poter finire i giorni un po' in pace. Grazie.
1: Certo, la sofferenza, Piero, quello che hai detto è fondamentale, perché la sofferenza di una famiglia va portata appunto attraverso l'aiuto di una comunità che ti sta a fianco, ma poi certamente con la responsabilità di chi deve custodire quel bene comune, che sono i politici anche, quindi lo Stato stesso. Quindi noi da cristiani ci dovremmo pregare, quindi pregare anche per i politici, per chi deve custodire questo bene comune. E naturalmente quindi l'accompagnare le persone, soprattutto sofferenti, come nella malattia, dovrebbero lo Stato dovrebbe essere certo sempre più attento ai bisogni delle famiglie più in difficoltà. Questo è motivo per noi per pregarci innanzitutto, quindi se siamo qua in maniera cristiana innanzitutto ci preghiamo. Piero, dici pure quello che...
0: Niente, volevo dire che io per mia figlia ho passato due commissioni mediche, una a Roma e una qua, due commissioni militari, due commissioni militari, oltre tutte le altre, oppure non parliamo di prefettura, la prefettura, parlo della prefettura di Roma perché è lì che sono stato i primi tempi, io, scusate il termine, cancellato se non volete, me lo chiamavo il mattatoio. Perché una volta arrivato là dentro, la disperazione era una cosa che bisogna entrarci dentro per viverla. E far vivere una persona come mia figlia Francesca e come tante tante altre nelle mie condizioni, se non ci sono due sani genitori, sia fisici che di mente, non si va avanti. Allora, ecco, io quello che chiedo al Signore è soltanto una cosa: mia figlia non è gestibile all'infuori della famiglia, all'infuori del padre e della madre. Io devo ringraziare Dio che mi ha dato una donna eccezionale, che si è spogliata di tutto, come mi sono spogliato io. Il nostro mondo, noi non viviamo il mondo, noi viviamo nel mondo. Il mondo per noi è un qualche cosa che non esiste. Il senso di viverlo, in senso di goderlo, in senso è io faccio una vita, ecco, che il Signore mi ha messo davanti, io la porto, ecco, finché Lui vuole. Però la grazia che io gli chiedo, che oggi mia figlia, domani io, che non me la mandi in altre mani. Grazie Signore.
1: Il motivo della testimonianza è proprio questo, cioè noi che veniamo da fuori veramente accompagnare, aiutare chi... Voi che vivete in prima persona il dramma, e voi lo chiamate anche il dono, e soprattutto il dono della sofferenza di Francesca, ma da parte nostra, da parte di chi ascolta questa testimonianza, ci deve essere la presa di coscienza di quanto la responsabilità nostra di aiutare chi sta attraversando la fragilità della vita, quindi attraverso la malattia. Allora Teresa, ecco, dici tu come vuoi veramente, ecco, rivolgerti anche a chi ti ascolta, ma veramente è un motivo per noi per pregare per voi, per accompagnarvi.
2: Grazie. Nella preghiera. Io quello che voglio dire questo: chiunque mi ascolta, vicino a noi ci sono tante persone o sole o malate o che devono abbracciare la croce, che si trovano davanti a mille difficoltà che il mondo ci pone davanti, che per nostro egoismo, per i nostri errori, per qualsiasi cosa ci troviamo a compiere. Non abbandoniamo, condividiamo, anche con un sorriso solo se non possiamo fare di più, e con la preghiera. Qualsiasi persona che vediamo che soffre, perché questa condivisione ci aiuta a essere più buoni, ci aiuta a essere più umani. Altro non possiamo fare, preghiamo per queste persone, perché nel mondo ogni minuto, ogni istante c'è chi sta morendo, c'è chi nasce, c'è chi piange, c'è chi deve abbracciare chissà quale tremenda realtà. Quindi la nostra vita cerchiamo di viverla, come ci dice uno una volta, i nostri frati, le nostre suore, con i fioretti, con una preghiera, con delle giaculatorie, rivolgendo il pensiero a chi poveretto sta solo, sta soffrendo, sta piangendo, deve abbracciare la croce. Sicuramente non vanno perse le preghiere vanno a segno, e il Signore sa come dividerle, sa come mandarle, a chi mandarle, quando mandarle, perché la testimonianza che abbiamo dato in questo nostro percorso, con i nostri peccati, con le nostre fragilità, con il nostro niente, con i nostri smarrimenti, ogni tanto siamo stati accompagnati da una determinata persona. Allora le suore sacramentine, i frati della provincia di Bergamo a Roma, qui abbiamo trovato, per carità, tutti i sacerdoti della nostra parrocchia San Giovanni Battista, ma anche tutto il santuario di Loreto, con tutti i suoi quei sacerdoti, con i loro vescovi, con tutti i frati che ci stanno, si sono sempre un incontro e hanno fatto un po' una staffetta ogni tanto, iniziando da padre Michele Peirano, Sua Eccellenza il Cardinal Comastri, Vescovo Danzi e Monsignor Tonucci, e sono passati in questa casa, ma sono passati tantissimi frati, da padre Modesto, da padre fra Michele Tacconi, sagrista, che mi ha conosciuto quando ero piccolina, c'avevo 8 mesi, mi dice: la prima volta che ti ho visto c'avevi 8 mesi, eri piccolina, magra magra, guarda adesso che sei diventata. Ogni volta mi prendeva in giro così, ci faceva assaggiare i suoi liquori, le sue specialità che preparava. C'era un'accoglienza grandissima in Santa Casa, eravamo a casa, ci dava il padre Stanislao, padre Roberto, padre Guido, che è una colonna grandissima, e padre Gabriele Felci, padre Vittorio Traini, ma che ne so, mi dispiace nominarli, però ne dimentico tanti, tutti, dal primo all'ultimo, padre Corrado, padre... E in ultimo ci hanno fatto la staffetta, cioè sono padre Michele Peirano ci ha portato Carla Zighetti ci ha aiutato, adesso si è affacciato da noi, sta camminando insieme a noi, padre Franco Nardi e fra Samuele Casali, sono venuti qui da noi e li abbiamo accolti con tanto amore, perché ogni tanto ci abbiamo da passare dei momenti che sono pesanti, in cui ci sentiamo un po' deserto, però lo dico agli altri, lo ripeto prima di tutto per me stessa: Teresa, guarda il tabernacolo, guarda Gesù, guarda quel preziosissimo sangue e acqua che è stato versato per te, è stato versato per tutti, e è la fonte di ogni bene, è lì che dobbiamo attingere in continuazione, chiedere alla Mamma Maria che ci immerga continuamente dentro quel preziosissimo sangue e di aiutarci a condividere le gioie e i dolori. Logico, andare dove si ride, dove si mangia è facile, però se non possiamo, non siamo capaci, non possiamo fare niente per quelli che stanno nella grande sofferenza, la nostra preghiera non facciamogliela mancare, perché è un ossigeno che gli aiuta a camminare, gli aiuta a portare. Di questo dobbiamo rendere grazie a Dio, perché Dio è quel Padre grande, pieno d'amore. Dio è amore e non ci abbandona mai, non si scansa mai da noi, siamo noi che ci allontaniamo da Lui. Quando diciamo: ma dove stai? Ma guarda te, sono momenti che Lui magari ci chiede di offrire qualcosa e noi stanchi e stufi non vogliamo, però no, cerchiamo di ricordare queste parole: la sofferenza va accettata e offerta, come Gesù l'ha fatto per noi nell'orto degli ulivi, nella sua dolorosissima passione, però dopo è venuta quella grande gioia della resurrezione, finisce tutto, finisce la morte, finisce il dolore, c'è la gioia. Luigina diceva che non ci sono parole umane per poter descrivere che cos'è dall'altra parte, il paradiso. È gioia, è luce, è amore, però umanamente non si può descrivere una cosa. E lei, quando aveva queste apparizioni della Madonna, gli diceva: mammina, portami con te. E per rientrare nella vita di tutti i giorni, c'erano 2 o 3 giorni, sentiva il fetore, sentiva la puzza di qua giù, perché noi viviamo... Basta che cerchiamo di vivere nelle cose che non dobbiamo vivere, perché Dio ci ha creato in una maniera che possiamo vivere già un piccolo paradiso qui su questa terra, però facciamo di tutto per viverla alla maniera contraria e crearci le croci e sta peggio di quello che potremmo stare.
1: Grazie.
2: Per il nostro egoismo. Io grazie. Lodo e ringrazio Dio, questa testimonianza è stata data proprio a lode e gloria della Trinità Santissima, del Cuore Immacolato di Maria.
1: E allora, un Ave Maria, allora la facciamo,
2: la diciamo insieme.
1: Un gloria al Padre. Ave
2: Padre
1: Maria,
2: Franco, vieni
1: piena
2: qua.
1: Di grazia,
2: vieni qua,
1: Signore,
2: che ci dai benissimo. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio
2: e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Bene, Franco.
3: E per l'intercessione della Beata Vergine Maria e della Santa Famiglia di Nazareth, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi, su questa famiglia, su Francesca in modo particolare, perché dia a tutti la forza della testimonianza, una testimonianza sempre più viva, sempre più sentita, sempre più vissuta, ecco, in comunione con Gesù e Eucaristia. Ecco, e scenda anche su tutti coloro che ci hanno seguito in questa bellissima e toccante testimonianza. E con voi tutti rimanga sempre.
1: Amen. Grazie. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. El amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filii miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

0: vi ringrazio.
1: Per me qui a Medjugorje è il secondo anno che vengo, sono venuto 2 anni fa ed è stata per me un'esperienza molto importante perché nel mio cammino di vita, nel mio cammino di fede ha avuto un impatto molto forte e questo anno è stato diciamo riaffermarsi di questo impatto, è stato riaffermarsi perché venire qui crea tanti momenti di gioia, ma allo stesso momento crea momenti di riflessione per quello che noi viviamo un qualcosa di indescrivibile, che parlarne è molto difficile, anche se uno viene qua a 10-15 anni, raccontare questo a chi non è mai venuto è una cosa estremamente complicata perché va vissuta nel pieno della propria vita, va vissuta nel pieno del proprio momento di fede migliore, perché venire qui è una grandissima prova di fede, perché è quel momento in cui tu dimostri la fede senza toccarla con mano, ma vivendola e soprattutto sentendo la presenza di Maria che è madre e la senti accanto a te. Venire qui è appunto sentire questo abbraccio di Maria nella propria vita. E la cosa più difficile, come abbiamo sentito in varie testimonianze qui, è portare questa fede, questo momento anche a casa, viverlo a casa e testimoniarlo a casa, perché l'unico modo per portare Medjugorje in Italia, per portarlo a casa, è vivendolo e testimoniandolo con la propria vita.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne,

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Allora, salve, io sono Liva e lui è mio marito Pippo e loro sono i miei bambini, Giuseppe e Leone. Noi abbiamo desiderato tanto fare questo pellegrinaggio e dopo alcuni anni ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati ieri e questa è la nostra prima volta a Medjugorje. E stamattina ci siamo preparati con una colazione abbondante, cappellini, acqua e abbiamo fatto questa salita su questo monte, è faticosissimo, però quando arrivi in cima ne vale la pena. È stato molto emozionante e quando siamo arrivati in cima ci siamo commossi e quindi siamo arrivati lì e c'è stato un pianto liberatorio per entrambi. E poi per la discesa, infatti mio marito ha voluto togliere le scarpe e fare la discesa da scalzo, che è la parte più difficile. E quindi ringraziamo la Madonna per averci chiamato e per averci aspettato e per averci fatto questo regalo. Allora, io sono molto credente, per cui per me è quasi istintivo, no? È spontaneo, però anche per le altre persone che non credono penso che valga comunque la pena, perché è un'esperienza comunque spirituale importante, anche se non ci credono. È come la vita, no? Che fai una salita e poi arrivi in cima e comunque ne valsa la pena. Quindi ecco, questo secondo me è già un'esperienza di vita anche per chi non crede.
1: Anche chi non crede, sì, di venire, perché è veramente un'esperienza bellissima. E poi mi è venuto proprio, è stato spontaneo togliermi le scarpe per pregare nella discesa, che era la cosa più difficile insieme a loro, ed è stata veramente fantastica.
0: Nei momenti più difficili sicuramente spostare lo sguardo verso l'alto e ricordarsi che forse la forza che abbiamo di superare anche certi momenti viene dall'alto, non viene da noi.

Mi chiamo padre Joseph Akashima, sono della Nigeria, ma ora sto a Roma, nella parrocchia di Santa Chelidonia, vicino a Subiaco. Per me è sempre una cosa piacevole, perché mi piace aiutare le persone a conoscere il Signore. Guidandoli qui a Medjugorje, siamo sempre in comunione di preghiera e poi con delle meditazioni che faccio cerco di passare i messaggi che possano essere utili nella loro vita quotidiana. Perciò cerco di sempre di aiutare a capire che Medjugorje non si vive soltanto qua, che devono portare Medjugorje a casa, nelle loro famiglie, nella vita quotidiana. Innanzitutto la preghiera è un rapporto con il Signore. Allora se preghiamo stiamo cercando di avere questa relazione, questo rapporto con il Signore tramite la nostra madre che ci chiama continuamente a pregare. Quindi la preghiera del rosario non è una cosa da fare ogni tanto. Se vogliamo avere un rapporto intimo e duraturo con la Madonna, dobbiamo dire il rosario sempre e ogni giorno. Infatti la preghiera del rosario della famiglia è una cosa che non possiamo evitare, perché come si dice sempre, che la famiglia che prega sta sempre insieme. Quindi io cerco di incoraggiare le famiglie di pregare il rosario, perché così la famiglia non viene divisa e poi non avremo questi problemi di divorzi e poi tante altre cose che

tornare a principe della pace, come ci chiama la nostra madre Maria. Tante persone pensano che venire a Medjugorje è per sperimentare da viva l'apparizione. E quando tornano a casa, chi viene e torna a casa senza vedere la Madonna, la sua apparizione, nel senso fisica, si arrabbia. Ma chi veramente viene qui con la fede già ha visto la Madonna. Quindi vedere la Madonna faccia a faccia senza cambiare il cuore, non ha senso. L'apparizione senza il cambiamento del cuore non ha senso. Quindi ciò che la Madonna ci chiama continuamente a fare, come Gesù aveva detto alla gente, che il segno che gli darà sarebbe il segno di Giona, cioè Giona predicò al popolo di Ninive e si erano convertiti. Quindi senza la conversione l'apparizione non ha senso. Quindi venire qui a Medjugorje, cerchiamo di rispondere prima di tutto alla chiamata, di vivere come la Madonna vuole, ma soprattutto come Dio vuole, che noi cambiamo il cuore. Quindi già chi viene qui, la cosa molto importante in Medjugorje, che aiuta le persone a convertirsi con la confessione, l'adorazione, la messa, anche altri sassi, la confessione e la lettura della Bibbia. Queste cose aiutano chi vive queste cose fedelmente, avrà una pace, una vita di pace, di gioia e di un rapporto intimo con Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: Cari fratelli e sorelle, a nome della fraternità, della Porziuncola, dei frati minori che custodisce questo luogo di grazia, do il benvenuto a Don Stefano De Paulis, rettore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila. Ecco, siamo entrati nel triduo di preparazione alla solennità della dedicazione della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, legata anche al perdono di Assisi. E già da qualche anno, proprio in questo contesto, vogliamo prepararci ad accogliere il dono di grazia di questi giorni, che è il perdono, proprio attraverso una catechesi che ci possa introdurre attraverso l'esame di coscienza a riconoscere le nostre fragilità, i nostri peccati ed aumentare in noi il desiderio proprio di fare questa esperienza del perdono. Allora la presenza di Don Stefano assume un significato quest'anno molto particolare perché alla luce del patto di amicizia che

0: È stato sottoscritto il 2 agosto del 2025 durante l'anno giubilare, quest'anno siamo in un nuovo anno giubilare francescano. È un patto di amicizia che era stato sottoscritto proprio tra la nostra Basilica e la Basilica di Collemaggio, e questa intesa, siglata al termine della solennità del perdono di Assisi nell'anno proprio del Giubileo della Misericordia, dai rappresentanti delle chiese di Assisi e dell'Aquila e anche delle comunità francescane, ha sancito proprio un legame spirituale tra i due luoghi che custodiscono le più antiche esperienze di indulgenza della Chiesa, il perdono di Assisi e la perdonanza celestiniana. Ecco, è stato proprio Papa Francesco, nella bolla d'indizione del Giubileo della Misericordia, nella Spes non confundit, che ha voluto proprio ricordare questi nostri santuari, proprio come luoghi dove questo dono di grazia si può accogliere, proprio luoghi che diventano complementari della misericordia di Dio. Allora, come relatore anche di questa catechesi penitenziale, ecco, questa sua presenza di Don Stefano rappresenta proprio uno dei primi frutti concreti di questo patto di amicizia, proprio nel segno della collaborazione che intende promuovere insieme la cultura della riconciliazione e del perdono. Allora, in un mondo, lo sappiamo, dove c'è tanta divisione, dove si alzano muri, noi vogliamo continuare insistentemente a raccontare, a proclamare che l'unica via per il paradiso è il perdono, che tutti noi in questi giorni di grazia possiamo fare questa esperienza proprio sull'invito anche di San Francesco d'Assisi, che proprio qui alla Porziuncola disse: voglio mandarvi tutti in paradiso.
1: Preghiamo. Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: la seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. L'amore del Cristo infatti ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo.

0: di fratelli e sorelle. Guidare un esame di coscienza. Le mie fragilità sono talmente grandi che forse se voi le conosceste ve ne andreste tutti. Intanto saluto anche, vedo Marta e Maria, è stato Santa Marta, Santa Maria e San Lazzaro proprio ieri, tanti auguri a tutti voi, vedo qualche volto conosciuto e quindi saluto anche voi e grazie della presenza di tutti. Sono 3 anni che sono rettore della Basilica, dopo tanti anni passati in campi completamente diversi. Rientrando in Italia e essendo riassegnato in un compito sacerdotale, ho trovato grande difficoltà nel riavvicinarmi e nel rientrare, e ancora sono in processo, nella normalità della vita, nelle relazioni comuni. Inoltre, dopo aver vissuto in tante nazioni, ho potuto dare un'occhiata, fare un po' un giro del mondo e rendermi conto di cosa passa per il mondo, di cos'è un po' l'umanità, di quanti tipi ce ne sono e di quali sono le caratteristiche stabili dell'umanità, nonostante razze, colori e lingue diverse. L'uomo è sempre l'uomo. E le figure di riferimento che danno stabilità alla visione di un essere umano sono le due persone più umane prodotte da Dio. Sapete quali sono? Dai, provate.
1: Gesù e Maria.
0: Bravissimi, vedete che lo sapete? Gesù e Maria sono i nostri due punti di riferimento in merito alla vita umana. Che altro possiamo avere con una completezza così grande a 360 gradi? E quali sono le loro caratteristiche? Le loro caratteristiche sono queste, attenti, Come umani. Il fatto di non essere soggetti al peccato, Maria Immacolata Concezione e Gesù è Dio, insomma, che vuoi di più, erano stati resi infinitamente semplici. Notate l'aggettivo, infinitamente semplici. L'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e solo Dio è infinito. Noi possiamo essere semplici fino a un certo punto, poi c'è sta sempre una parte nascosta che vede solo Dio naturalmente. Non c'era, erano infinitamente semplici, del tutto trasparenti. Dopo 30 anni di vita diplomatica penso di sapere cosa significhi vivere in vetrina. È una cosa pazzesca, veramente te devi liberare di tutto, una cosa. Però lo ha detto anche Papa Leone XIV all'inizio del suo pontificato, diretto proprio a noi consacrati, non solo a noi sacerdoti, a tutti i consacrati, quindi consacrati e consacrate. Siate trasparenti, perché essere trasparente ti aiuta a riacquistare credibilità. Chi è che non è credibile? E chi non è trasparente? È ovvio. Ma Dio è trasparente? Del tutto trasparente. Gesù è del tutto trasparente. Maria è del tutto trasparente. Priva di ogni doppiezza. Un'altra cosa grossa, no? Con cui ci possiamo confrontare. Priva di ogni doppiezza con Dio e con gli altri. Quante volte ci nascondiamo da Dio? Adamo, dove sei? Perché ti sei nascosto? Ti puoi nascondere da Dio? Sì, lo puoi fare se gli chiudi il cuore. Come sta il tuo cuore? È priva di ogni doppiezza con gli uomini. Le famose bugie bianche, no? Che vengono confessate spesso. Sai, una bugietta per non creare problemi in famiglia. Il nostro cervello, biologicamente parlando, si adatta a tutto quello che trova. Quindi se trova un linguaggio ambiguo, si adatta. E noi cominciamo a diventare ambigui senza nemmeno accorgercene. Con le bugiette bianche, pensa un po'. E non sto a parlare di cose grosse, sto a parlare di rubetta. Poi quando ci metti pure le cose grosse, poi devi andare allo psichiatra che ti deve rimettere in linea. Ma su quale modello? Gesù e Maria? Familiare al mondo di Dio. Che significa familiare? Famulus. Familiare significa che fai parte di lui. Come tuo figlio fa parte di te, come tu fai parte di tua madre, parlando sempre con le categorie di Dio, perché a livello umano macello. E spontaneamente vicini ad ogni creatura. O devo pia l'appuntamento col ministro degli esteri. E l'agenda è così piena che lo vedrò fra 2 anni. Col mondo della politica come va, vado a vedere un altro. Con Dio no, te vede subito, viene lui da te come la Madonna, spontaneamente vicina ad ogni creatura. Quanto siete accessibili, quanto siamo accessibili gli uni agli altri. Siamo umani, dobbiamo dormire almeno 8, diciamo da 7 a 9 ore, dipende dai bisogni biologici di ciascuno. Dobbiamo mangiare un riposino, siamo italiani insomma, quindi una siestina ci vuole. E quindi tra colazione, pranzo e cena, la siesta sono quanto? Un'altra 4 ore? E so 8 e 4? 12? Grazie, io sono bravo a matematica, ci capisco niente. E so 12 ore. E le altre 12 ore? 8 so di lavoro, 9, 10, 11 e 12, 4 ore so per ricevere qualcuno. Vi rendete conto? Dove sta l'accessibilità? Non certo in quest'ordine di tempo, in questa agenda, ma nel tuo cuore. Chi ha bisogno di me viene in chiesa, io sono lì. Eccomi, che posso fare per te? Un attimo, confesso la Signora e vengo subito. Ma non, allora chiedo alla Signora, senta, c'è una necessità urgente, andiamo insieme? Vedi, quando siamo cristiani creiamo una comunità che ha queste caratteristiche. La comunità intera è infinitamente semplice, del tutto trasparente, priva di ogni doppiezza con Dio e con gli uomini, familiare al mondo di Dio, spontaneamente vicina ad ogni creatura. Come sono le nostre comunità, associazioni, eccetera, cristiane? Non dico, non parlo, non faccio le scimmiette, no? Quindi siamo un po' lontani, forse a volte, dallo stile di Dio. Ma è importante rientrare nello stile di Dio, riaprendo il nostro cuore. Cosa ha detto Gesù? Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, un non battezzato, e oggi ce ne sono tanti, né i battezzati riconoscono gente così? Oppure scappano scandalizzati e non si battezzano proprio perché siamo ridotti a una setta? Vedete che cose grosse dalle cose piccole? Lo dice il Vangelo, chi è fedele nel poco è fedele nel molto. Ed è proprio lì che si pone il nostro cuore, in quel poco che può fare il mio cuore, risuona nel molto dell'intera comunità cristiana. Quindi non è vero che la mia azione la faccio nascosta, non la vede nessuno. No, no, proprio no. Quella trasparenza la dobbiamo rivalorizzare, rivalutare come una cosa seria, come una cosa vera, reale. Come si chiama questo stile di vita? Allora, il fondamento, io sono rettore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio e in centro Italia, quindi tra l'Umbria e gli Abruzzi, Umbria, Abruzzi, Lazio, Marche, un po' più o meno, sono nate le due grandi spiritualità del cristianesimo, che sono San Benedetto e San Francesco, con 10 secoli di differenza più o meno l'uno dall'altro. L'Aquila è una zona benedettina e poi diventata francescana. Chi ha cacciato i benedettini dall'Aquila? Le rivoluzioni, quindi i francesi, la rivoluzione francese, Napoleone. E poi Napoleone cacciò i nostri monaci e uccise tutti i frati di San Bernardino, tutti dell'epoca, siamo 1799. E hanno iniziato la pratica di vedere se si può fare una, introdurre una pratica, una causa di beatificazione di tutti questi frati francescani uccisi a San Bernardino. San Bernardino è una chiesa che sta nella città, invece la basilica è fuori le mura. Quindi è la visione del mondo, un mondo contrario, senza Dio, un mondo non trasparente. E dire che la rivoluzione francese voleva un mondo trasparente, però poi una trasparenza e un amore non si fa a colpi di fucile, ma col cuore. Chiaro? Occorre mettere a posto dunque le relazioni. Se fate caso, nei 10 comandamenti ci sono una serie di cose che vengono dette e che sono il modello generale di tutte le penitenziali, i 10 comandamenti, la legge di Dio, che viene riassunta in ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze, e il prossimo tuo, ditelo insieme. Ah, non c'è un altro modo. Come tu ti tratti, tratti. È qui il punto. E come fai ad amare te stesso? Signore, la signora dei capelli rossicci, come fai ad amare te stessa? Ti ami? La signora davanti dice amando Dio. Siete d'accordo? Amando Dio. Ma lo sai chi è Dio? Dio forse è la persona più facile da amare perché si trova dovunque. E mentre io ho difficoltà ad amare la signora perché ciò si è ribato, però non si ama mica solo in quel modo. Ci sono altri modi di amare, no? Molto elevati, c'è l'amicizia. Ma come faccio a diventare amico con lei che io sto all'Aquila e lei non lo so dove sta? Ci siete? Mentre Dio è dovunque, in ogni luogo. E il luogo dove si trova Dio, in pratica, in particolare, i cieli. Padre nostro che sei nei cieli, la nostra anima. Le nostre anime sono i cieli dove si trova il Padre. La Madonna ci dirige al Figlio e il Figlio ci dirige a Dio. Noi siamo esseri fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi siamo esseri di relazione, perché Dio è un Dio di relazione. Questo è il fondamento della spiritualità di San Benedetto. Ora, et labora significa concretizzare le relazioni con Dio, metterle sulla terra. Le comunità diventano le comunità dove si vive l'amore di Dio. L'amore che ciascuno ha con Dio si vive tra noi all'interno della comunità. Mi seguite? Ci siete? Allora, questa Dio come le vive le relazioni? Beh, lui è Padre, Figlio e Spirito Santo, e secondo San Tommaso d'Aquino le relazioni in Dio sono talmente perfette che coincidono con la sua natura. Quindi, un Dio, tre persone. E noi? Non ci possiamo partecipare, perché non ce l'abbiamo la natura di Dio, abbiamo la natura umana. Ma la natura umana l'ha creata Dio, quindi no, sono due cose complete, c'è un abisso, io non ci posso arrivare. Diventa fondamentale il mistero dell'incarnazione. Allora Dio, Vangelo di domenica scorsa, trova un tesoro, la perla preziosa, il tesoro nascosto nel campo. Chi è? Io. Tu. Ciascuno di noi, lui, anche lui. Seconda lettera ai Filippesi, secondo capitolo della lettera ai Filippesi, San Paolo, Gesù non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso fino alla morte di croce. Si è totalmente venduto per comprarmi. Ecco, lui entra in relazione con me, mi permette di entrare in relazione con lui. Posso entrare in relazione con lui. Il lavoro del monaco nel monastero era quello di San Tommaso. Se non metto la mano nella tua piaga, se non metto la mano nel tuo fianco, io non credo. Devo toccarti e devo toccare le tue piaghe, non le tue perfezioni. Vedete quanto sono importanti le nostre fragilità? È lì che entro in relazione con Dio ed è lì che scopro che Dio mi ama così come sono, nonostante tutte le mie vergogne, fragilità, debolezze. Mi ama così, proprio così. E come mi ama? Con tutto se stesso. Dio non dice mai niente che non abbia fatto o non stia facendo lui per primo. Se mi chiede di amarlo con tutto me stesso, sue forze, tutte le mie forze, tutto il mio cuore, è perché lo fa lui per primo. Allora incomincio a conoscere me stesso. La relazione con Dio mi permette di conoscere me stesso, di volermi bene. Ed è solo a quel punto che inizio a costruire relazioni orizzontali vere. Da cosa si vede se il convento funziona? La comunità cristiana funziona? L'associazione funziona? La comunità religiosa funziona? La famiglia funziona? Da cosa si vede? Dalle relazioni. Che relazioni ci sono con loro? Possibili? Mi accolgono? Ci posso parlare? Mi ascoltano? Nella mia famiglia, padre e madre, marito e moglie, si ascoltano fra loro, si accolgono fra loro, i figli vengono ascoltati, i figli ascoltano i genitori, a scuola e in qualunque altra associazione. Vedete? Cominciate a capire che dovunque vai nel mondo l'essere umano è quello. Ci siete? Qualunque lingua, qualunque colore, è quello l'essere umano, eh? Creato a immagine e somiglianza di Dio. E dove, quando mi vado a confessare, su cosa fondo il mio esame di coscienza? Su una lista più o meno lunga o sulle cose fondamentali che poi mi fanno riconoscere i dettagli della mia vita? Se partiamo dalla lista, non arriviamo mai alla conversione. Se partiamo dal cuore, forse ci arriviamo. Allora, si parte dalle relazioni. In che relazione stai con te stessa? In che relazione stai con Dio? Come si fa a costruire la relazione con Dio? Se lo devo toccare, dove lo tocco, come lo tocco? La sua parola, il suo corpo, il suo sangue, preghiera, sacramenti, meditazione della scrittura. Non ho tempo, sei morto. Ma il mondo oggi non ti dà

tempo. No, sei tu che gli vai dietro, non gli andare dietro. Fatti la vita tua. Organizzati diversamente. Ci sono delle cose in cui siamo tutti obbligati. Paga le tasse, anda in farmacia, un passatino all'ospedale, due analisette si devono fare ogni tanto. Insomma, ci sono un po' di cose. Però sono io che mi organizzo. Vangelo di 3 domeniche fa, il seminatore. È la chiave di lettura della parola di Dio. Come entra questo seme che è la parola nel mio cuore che è il terreno? Come entra? Non me ne importa nulla, la strada viene mangiata. Bellissima, che bella, che bella, che bella, però c'ho da fa. I rovi che se la soffocano, la superficialità che brucia, che viene bruciata dal sole poi che è Dio. Dio, quando sei superficiale, ti brucia. Cioè non ce la fai a stare dietro a te stesso. Cambi in continuazione, ti bruci. Ed ecco la terra buona. Ho tempo di stare con te, Maria. Servizio, Marta. Contemplazione, Maria. Penitenza, Lazzaro. Cosa fa la penitenza? Ti tiene nel sepolcro finché hai tolto il marcio. Cosa fa il servizio? Sei piena di Dio, vai fuori di te, ami. Cosa fa la contemplazione? Mi riempio di Dio e dell'amore suo, così posso amare. Vedete quante piccole cose? E vedete come sono interlacciate fra loro? La grazia santificante è il tesoro unico del cristiano. Se non abbiamo questa grazia santificante, cioè Paolo chiama santi chi? San Paolo. San Paolo chiama santi i battezzati. Voi siete battezzati? Allora siete santi. Perché? Perché siete capaci di Dio. Perché potete entrare in relazione con Lui. Perché siete amati in maniera infinita. Non è per merito vostro, nostro, che siamo santi, è perché Lui lo vuole, perché è Lui che si mette dentro di noi, che è Lui che ci ha trovato, è Lui che ci possiede. Dio è amore vivente, senza misura, è amore abissale, incontenibile, ardente, eterno, abbagliante, insostenibile, gaudiosissimo, è pura felicità. L'avete sperimentato? Se no, preoccupatevi, andate a sperimentarlo. Dove? Sacramenti, preghiera, meditazione della scrittura. È lì che si trova. E da lì relazione con te stesso, con Dio, con gli altri. E lì vedi, ti segni su un quadernino. Oggi sono entrato in relazione con Tizio e Caio, l'ho mandati a quel paese. Mi sa che devo migliorare. Oppure era il caso di farlo. Sono stata brava, sono stato bravo. Prima non avevo il coraggio di farlo. Adesso sì, ho detto no. È importante. Noi ci amiamo anche con quello. È importante riconoscere i propri confini. I confini non sono muri. Sono chi sei tu, e se un altro ci cammina sopra, ti sta calpestando. E quando uno ti calpesta? Quando hai perso il sapore. Sapete cos'è la sapienza? La sapienza di Dio non è il sapere, ma viene dal latino sapere, il sapore, il gusto di te, di lui, del mondo, di Dio. E se il sale perde il suo sapore, a cosa serve? A niente. A essere buttato a terra e calpestato dagli altri. Quindi se vi calpestano nella comunità, nel mondo, dovunque, fatevi sta domanda: mi sono perso il sapore. Come lo recupero? Nel rapporto con Dio. Lui ti ridà sapore. E da un altro verbo greco che si dice Sofia. Sofia significa consapevolezza del tuo posto e di chi sei nel mondo intero. Quando hai questa consapevolezza

non hai più paura nel cuore, sei in grado di andare nel mondo. Allora quando ti vai a confessare, dice: Signore, non ci ho capito niente. E mi stanno a calpestare tutti. Allora il confessore ti dice: senti un po', ma che stai a fare? Ma come vivi? E lì si inizia una relazione che ti ricostruisce. Dio ama te, ama ogni sua creatura umana, una a una. Molti mi dicono: sì, vabbè, ma se Dio ama me, ama, guardate quanti siete, e nel mondo siamo 8 miliardi, mi ama un pezzettino. E Dio ti risponde: oh, io sono finito, tu no. La firma del mio amore è il fatto che io sono infinito, quindi io posso essere tutto tuo. Ed è vero. Come posso essere tutto suo, tutto suo e così via, perché sono infinito. E tu non hai idea di che cosa significa infinito. Noi esseri umani viviamo le cose finite, vediamo la gente morì, le case crollà, so dell'Aquila, quindi insomma il terremoto l'ho partecipato di prima persona, poi le ricostruiamo in qualche modo. Poi ne ho partecipati due nella mia vita, perché il primo era quello del Friuli, mia mamma è friulana, quindi sua casa adesso è un parcheggio. Dio ama te, ti ha voluto per amore, ti sorregge per amore, ti guarda e contempla con amore. Dio ti vuole invadere d'amore, colmarti, saziarti d'amore. Uno dei suoi confratelli, penso che ora sia in paradiso, a Gerusalemme, lo studio biblico francescano, mi ha regalato uno dei suoi libri, si chiama Padre Alviero Nicacci, non so se... Il libro della Sapienza, in cui descrive tra le varie cose anche il Cantico dei Cantici. Lo conoscete il Cantico dei Cantici? Viene usato molto nei matrimoni, soprattutto alcuni brani, tra cui uno in cui si dice che l'amore è forte come la morte. Ma notate che da Gesù Cristo in poi la faccenda ha bisogno di updating, deve essere aggiornata, perché da Gesù Cristo in poi l'amore è più forte della morte, c'è stata la resurrezione. Ma che cosa dice questo libro? Di chi parla? Di un marito e di una moglie? No, parla di due adolescenti. Questa adolescente scopre l'amore e ci si tuffa a pesce e lo vuole piglia tutto. Ed è così che Dio si presenta all'essere umano, come un adolescente che ama, non gli importa come, che ama, punto. Tu te trovi un Dio così e dici: no, aspetta, frena, a un momento, conosciamoci. E va bene, conosciamoci, dai, cominciamo, su, vai, fatti conoscere. Ma tu sei Dio, mi conosci, ho capito, ma tu non conosci me, mi vuoi conoscere? Però sbrigati, perché insomma, caspita, non ci possiamo mettere mica tutta la vita, e io te voglio amare. Ecco come si presenta Dio. Avete notato che nelle nostre comunità tutto questo non ha spazio? Noi con l'amore ci abbiamo un rapporto conflittuale, a di poco. C'è qualcosa che non va. È successo qualcosa. Dobbiamo superare qualche difficoltà che si è ficcata nel rapporto tra me e lui e tra noi. E questo dove lo scopro? Nel tuo cuore. E nel rapporto con Dio. Dio è gelosissimo perché vuole per sé la sua creatura, per potersi donare tutto a lei. L'amore che è Dio vuole l'unione con lui, a te, di te a lui. Dio che amore chiede di fare comunione totale e perenne con lui, di te con lui, reciprocamente. Non c'è amore senza reciproca appartenenza. E l'appartenenza non è avere la stessa maglietta, eh? È diverso. Prima devi essere te stesso e saper amare, quindi puoi amare l'altro. Allora si inizia l'appartenenza, altrimenti diventa una schiavitù triste, brutta, pesante.
Bene, cari fratelli e sorelle, io credo che il mio tempo sia abbondantemente esaurito, visto che poi c'è la messa e dobbiamo terminare. Per ora mi fermo qua. Spero di esservi stato utili con queste considerazioni. Mi piacerebbe tanto parlare a tu per tu con ciascuno, ma questo lo può fare Dio. Quindi mettetevi davanti a Lui, vi prego, mettetevi davanti a Lui tutti i giorni. Fate un respiro tutti insieme, pronti? Uno, due, tre. Se ne fate solo mezzo siete morti. Se fate solo così, quanto potete resistere? O solo così, c'è scampo. Allora, così è la preghiera. Così è il ritmo dell'universo, il cuore, sistole, diastole. Giorno, notte, l'universo pulsa. Dobbiamo entrare in sintonia con Dio attraverso quello che Lui ci ha donato, e ci ha donato due grandi biblioteche per riconoscerlo. Il primo è la natura. E da lì San Bernardino da Siena, il cui corpo sta all'Aquila, nella chiesa di San Bernardino, che è il primo grande economista moderno, pensate, ha trovato il primo principio economico, che è lecito guadagnare. Noi beviamo l'acqua dei fiumi, respiriamo l'aria del pianeta, mangiamo delle cose che ci dà la natura, quindi è lecito guadagnare. Il secondo principio, dalla seconda biblioteca, la parola di Dio, 72 libri. La biblioteca proprio, la Biblia, i libri. E questo secondo principio è non rubare. Quindi è lecito guadagnare, non rubare, in mezzo a sti due pilastri fatti tutte le economie che vuoi. Noi oggi abbiamo asfaltato pure questi due, con una dialettica perversa, con un cuore spento e con schiavi di qualunque genere. Allora vedete quanto è importante il rapporto con Dio, è fondamentale, importantissimo, grandioso, gigantesco, meraviglioso. E vi lascio con un invito. Ottobre credo che potrà essere visibile al pubblico una produzione, un film che si chiama Dio ride. Non so se l'avete visto, qualche spoiler qua e là. Si rifanno a un frate francescano morto in profumo di santità che era innamorato della bellezza e dell'allegria di Dio, in quanto ci sono due principi importanti che sono capacità di giocare e capacità di riposarsi, che sono i principi per costruire e ricostruire l'essere umano. Noi oggi, specialmente qui in Occidente, siamo abituati invece al controllo assoluto, che si basa sui due principi del perfezionismo e del senso di colpa. Allora, capacità di giocare, siete capaci? Ci avete tempo. E capacità di riposare. Ritrovate queste capacità. Come? Stando con Lui. Ritornando con Lui, facendo una bella confessione e dicendo al Signore: Signore, ci avevo mai pensato. Ma mo come si fa? E si parte da lì. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. Abbi pietà, o Padre, della tua Chiesa in preghiera. Guarda con amore i fedeli che volgono a te i loro cuori, e non permettere che siano schiavi del peccato, né oppressi dalle avversità, quanti hai redento con la morte del tuo Figlio unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E ora vi diamo la benedizione solenne, insieme. Oh, siamo gemellati. San Celestino, San Pietro Celestino e San Francesco fanno parte della stessa linea, la linea spirituale che ha salvato la Chiesa. Quel periodo storico terribile, permettetemi sta parentesi, culmina nel 1378 con lo scisma d'Occidente. Tre papi in contemporanea, uno a Avignone, uno a Roma, uno a Perugia, e un antipapa
che si chiamava Giovanni XXIII, il cui nome viene poi cancellato perché era proprio un antipapa, era un impostore. Non è possibile andare contro Dio, non è possibile, non perché Dio ti punisce, perché tu muori. Non è questione di punire, figurati, Dio ti ama così tanto che non te va lì a punire, ma ti va a raccogliere. Tu muori. Noi siamo gente che vuole vivere, che vuole gioire, che vuole amare, che vuole costruire, che ne vuole fare di tutti i colori. Bellissimo. E adesso vi diamo insieme la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E per intercessione di San Francesco e di San Pietro Celestino, la benedizione di Dio Onnipotente vi viene donata dal Padre, Figlio e Spirito Santo. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie a tutti per la vostra pazienza, per la vostra presenza, per la vostra preghiera. E ricordatevi di questo povero prete e anche di questo frate meraviglioso. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Io sono qui a Medjugorje per l'ottava volta e ogni volta è un'esperienza diversa, una risonanza nuova che la Madonna mi dà attraverso questo luogo, attraverso le comunità, attraverso soprattutto la presenza di Gesù, vivo e presente soprattutto nei momenti di adorazione eucaristica. Ma è vivo anche in mezzo al gruppo che noi abbiamo e che interagisce anche con gli altri che sono qui, e quindi un grande amore. Questa è l'esperienza dell'amore, l'amore che si sente trasmesso da Gesù, dalla mamma sua, che ci vuole sempre più vicini al figlio suo e soprattutto vicini anche fra di noi. Perché qui davanti a quei confessionali dove c'è tanta gente e dove anch'io mi sono sempre accostata, troviamo veramente la pace del cuore e rinnoviamo la nostra vita, e quindi possiamo ricominciare in quel percorso di conversione di cui abbiamo bisogno costantemente. Anche se veniamo qui da convertiti, però ripartiamo sempre come peccatori bisognosi di una continua conversione, e questo è un angolo di paradiso dove possiamo veramente sperimentare questa grazia. E quindi viva Maria e viva l'esperienza che ci fa provare a Medjugorje. Quest'anno poi ho avuto la fortuna di portare con me mia nipote, e adesso dirà anche lei quello che ha provato.
2: Allora, io sono una ragazza di 18 anni, quasi 19, e per la prima volta sono venuta qui a Medjugorje, in questo paesino, in questo pellegrinaggio, dove per la prima volta ho sperimentato il pellegrinaggio vero e proprio, dove Maria e suo figlio ci vogliono bene e dove tutti noi dobbiamo pregare sempre e più profondamente anche attraverso la confessione, dove ognuno di noi chiede perdono attraverso i suoi peccati e dove tutti noi possiamo ricevere questo dono dalla Madonnina. In particolare ho avuto una fortuna perché la mia nonna mi ha consigliato di andarci e io ho detto di sì, e questo viaggio mi ha migliorato molto e mi è piaciuto, quindi questa esperienza dico sì. Grazie Medjugorje e grazie Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare un rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si

si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente, ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando. Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio. Spegnete le distrazioni. E ripetete lentamente: Signore, tu sei con me. Signore, tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana,
resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto,

riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene, Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siete addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Il Signore ti dia pace con questo saluto che Francesco usava quando incontrava le persone. Ecco, vi accolgo qui all'eremo delle carceri, un santuario che è situato qui nel bosco del Monte Subasio, un luogo molto caro a Francesco, un po' inizialmente nella sua vita. Quindi ecco, sono 4 anni che io vivo, mi chiamo Luca, Fra Luca Paraventi, e abito qui da 4 anni. E faccio l'esperienza dell'accoglienza di tanti pellegrini che vengono proprio attirati dalla presenza di Francesco di Assisi. Ma vediamo l'importanza e il senso di questo luogo, che inizialmente, quando Francesco arrivò, qui non c'era niente. C'era il bosco e delle grotte, probabilmente una zona di eremitaggio. Qua vicino c'è anche l'abbazia di San Benedetto, dove c'erano i benedettini, per intenderci i proprietari della Porziuncola, a cui Francesco chiese in affitto la piccola chiesa che divenne poi un po' il centro della vita dei frati. È interessante notare come questo giovane di Assisi, che in pratica aveva tutto, una vita veramente realizzata, a un certo momento lui ha avuto proprio bisogno di fermarsi. Il motivo scatenante fu la prigionia a Perugia. Siamo intorno al 1201-1202 più o meno, con una guerra tra Assisi e Perugia. Francesco fu fatto prigioniero. Quell'anno di prigionia a Perugia, per Francesco fu un po' uno scossone, tanto che quando dopo un anno ritorna, riprova un po' a fare le cose di prima, così come si legge nelle biografie, ma a un certo punto lo deve ammettere. Francesco ha bisogno di qualcosa di più profondo, vuole seguire il padrone e ricerca il silenzio, quel silenzio che tante volte fuggiamo, quel silenzio che tante volte fa paura, Francesco ne ha avuto bisogno. Ecco, io penso che questo già sia un primo messaggio per ognuno di noi, dove nei momenti della nostra vita, dove facciamo un po' difficoltà a trovare un po' il senso, a capire magari quello che siamo, dove vogliamo andare, ecco, fermarsi un attimo e riprendere il filo del nostro discorso nel rapporto con Dio, perché qua Francesco ha vissuto proprio questo. Nella grotta, Francesco ha vissuto la preghiera, il silenzio, l'incontro con il Signore, ma soprattutto questa relazione profonda dove lui ha avuto la grazia di portare il proprio cuore irrisolto. Lui stesso riconosce che in quel cuore ci sono tante tenebre e chiede la luce. Quella preghiera che sappiamo aver fatto lì a San Damiano, sicuramente Francesco l'avrà fatta tante volte nella sua vita. Ma è interessante, per noi veramente illuminante, poter riconoscere che c'è una relazione nella quale portare il proprio cuore, bisognoso d'amore, di misericordia, di grazia, davanti al Signore. E in questa relazione Francesco ha ritrovato Dio, ritrovato se stesso, ed è bello che quella, esplosione, un'affermazione veramente bella, quando Francesco lì, a Santa Maria Maggiore, il santuario della spogliazione, riconsegna le vesti al Padre. E dice che ora ha scoperto un padre che è nei cieli. Ecco, Francesco ha ritrovato il battesimo, la sua relazione di figlio, nei confronti del padre. E quindi Francesco, qui ha vissuto, momenti molto intensi. Sappiamo, no, dalle biografie che inizialmente veniva con un amico, si ritirava in quella grotta dove viveva la sua preghiera, e le biografi raccontano che Francesco ha scoperto il tesoro, quel tesoro nascosto, quel tesoro che è prezioso, quel tesoro che è l'amore, la misericordia, il perdono, la relazione con il Signore, che Francesco non ha più lasciato. E come dice il Vangelo di Matteo, per poter trovare quel tesoro e accoglierlo profondamente nella propria vita, Francesco ha venduto tutto. E si è fatto questo passaggio di spoliazione. E perché Francesco ha trovato qualcosa di più grande, di più bello, di più vero per la sua vita, la relazione con il Padre, quella relazione che, come dicevo, Francesco non ha più lasciato, l'ha sempre ricercata. Quindi quella preghiera che in questa grotta Francesco ha ripreso, se vogliamo, a fare, è una preghiera che Francesco non ha più lasciato.
Sappiamo dalle biografie che Francesco faceva diverse quaresime all'anno, si ritirava in preghiera per poi dopo essere veramente fecondo, essere presenza profetica, nei confronti delle persone che incontrava. Quindi questo luogo dell'eremo delle carceri, racconta di un Francesco che ha avuto la grazia di convertirsi al Signore, rivolgere la propria vita a Lui, cambiare vita e farsi anche nuove domande veramente belle, importanti per un uomo che è in ricerca. Ecco, questo luogo ci parla della ricerca. Mai finire, mai smettere di farsi domande, profonde nella nostra vita. Questo luogo, dato che Francesco si è inserito nella grotta, ci parla che, non basta fermarsi alla superficie della realtà, ma nemmeno della nostra vita, ma andare in profondità, fare silenzio, deserto, e scoprire che in quel silenzio, in quel deserto, c'è il Signore che aspetta, è il Signore pronto ad aprire il cuore. E qui Francesco parte, inizialmente è da solo, voi troverete e vedrete un santuario che Francesco non ha mai visto. Francesco è entrato nella grotta nel 1200, più o meno siamo a quel periodo, il santuario del 1400, dove potete vedere il refettorio, dove i frati mangiavano, da un cancelletto si possono vedere le cellette, la struttura del convento antico, poi c'è la chiesa di San Bernardino, il coro e poi ancora in fondo si può accedere alla grotta che ora non sembra manco più una grotta, è una stanza sulla quale tutto quanto è stato costruito. E il convento è stato costruito ad opera di San Bernardino, infatti si può notare all'ingresso proprio lo stemma IHS, classico della predicazione di San Bernardino. Ma quel convento c'è perché Francesco inizialmente era da solo in questa relazione con Dio e qui dice tanto anche della nostra fede. Perché quando Francesco scopre questo tesoro, incomincia a pensare che quel tesoro, quella relazione è per tutti. Ha incominciato a parlare, a raccontare quando ritornava in Assisi. E i primi sono i suoi compagni, compagni delle feste. Francesco era il re delle feste. Alcuni di loro hanno incominciato a credere e a trovare vero per la propria vita quello che Francesco gli annunciava. E quindi Francesco, che era da solo, si trova con dei compagni. E lo stesso nel Testamento, Francesco dice che il Signore mi dette dei fratelli. E non sapendo che cosa fare, ecco Francesco chiede a Dio quale potesse essere la regola, che potesse veramente guidare alla vita nuova questa nuova fraternità. E ricevette il Vangelo. I biografi raccontano che Francesco andò a San Nicolò di Piazza, dove un sacerdote consegnò tre versetti del Vangelo. E quindi la fraternità piano piano cominciò a crescere, a crescere, a crescere. Ci fu, per esempio, per farvi capire, nel 1221 un capitolo generale, diciamo così, una riunione annuale che i frati facevano alla Porziuncola, che erano 5.000. E quindi capito, a un certo momento è stata quasi necessaria la costruzione dei conventi. Quello che Francesco inizialmente aveva previsto come abitazioni, piccole capanne o via dicendo, poi successivamente è stata necessaria la costruzione dei conventi per accogliere le varie fraternità. E se volete, per noi è una grazia perché i conventi che qui in Assisi sono stati costruiti sempre in un luogo dove Francesco ha avuto un'esperienza bella, fondante, profonda di Dio. Perché la relazione poi con il Signore, questo tesoro, cambia la propria vita, la cambia in meglio, Francesco è diventato un uomo che attira tante persone, perché rinnovato nell'umanità, Francesco illumina quella che è la vera umanità. Quindi ecco, potete trovare il convento, che ci racconta di un nuovo modo di poter stare al mondo, da fratelli, una nuova modalità. Prima Francesco, quando era nel mondo, aveva una logica che era quella un po' del potere, dell'essere il primo, del denaro, dell'arrivismo, ma quando incontra il Signore, Francesco scopre che c'è un altro modo di stare insieme, quello che costruisce, quello che permette di camminare insieme, di rialzarci gli uni con gli altri, è la fraternità, quella benedetta fraternità che Francesco ha accolto come un dono dal Signore e che ha vissuto con i frati. Quindi questi luoghi, i conventi francescani, ci raccontano che questa fraternità è possibile anche al giorno d'oggi.
È possibile, si può vivere. L'ultima parola sulla nostra vita è l'amore di Dio. Ed è bello perché al termine della sua vita, Francesco nel Testamento racconta che l'episodio fondante della sua conversione è stato proprio quell'incontro con il lebbroso, quando lui usa misericordia. Quel perdono che Francesco ha sperimentato per la propria vita, Francesco a un certo momento l'ha voluto per tutti. In un momento, in una notte del 1216, quando Francesco stava alla Porziuncola, i biografi raccontano che ebbe un po' una visione, in un incontro profondo con il Signore, è come se il Signore gli chiedesse a Francesco che cosa volesse. E Francesco chiede per tutti coloro che avessero visitato, avessero pregato, un incontro bello, profondo in Porziuncola, potessero ricevere l'indulgenza. Cosa che ancora ogni anno, il 2 di agosto, qui alla Porziuncola, è possibile vivere. Quindi io penso che sia bello avere vicino i nostri santi, che non sono quelle persone distaccate, distanti, no? Che tante volte vediamo nelle nicchie delle nostre chiese, ma i santi sono fratelli. E questa fraternità che Francesco vive ancora oggi, nonostante 800 anni dopo la sua morte, noi possiamo dire una cosa importantissima, che Francesco ci dice che quello che ha vissuto lui è anche per te, è per tutti, è accessibile a tutti. Non è per un'elite, non è per qualcuno, ma per tutti coloro che desiderano riscoprire l'essere figli di Dio. E questo è il messaggio bello che viene, no, propagato da Assisi in tutto il mondo, dove il Signore desidera incontrare ogni persona. Noi vediamo tanti pellegrini che vengono qui all'eremo delle carceri, una stima più o meno è di circa 100.000 all'anno, una stima che possiamo fare. Quindi pensate quanta gente viene nella ricerca, ognuno con il proprio mondo, ognuno con le proprie domande, ma in questi luoghi dove Francesco è stato ha la possibilità di poter rivivere la stessa esperienza. La misericordia di Dio che diventa la grazia di un cuore rinnovato, diventa la grazia perché ogni persona possa essere quello che Dio ha pensato, cioè casa del Signore, tempio dello Spirito Santo. In questo anno, 800 anni dopo il transito di Francesco, è come se tutti dovessimo andare lì verso la Cappella del Transito che si trova nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, proprio a fianco della Porziuncola, dove Francesco ha vissuto l'ultimo passaggio. Penso che sia bello e tanto illuminante per la nostra vita vedere come questo figlio di Dio si appresta a fare l'ultimo passaggio. I biografi ci raccontano che Francesco era ospite del vescovo di Assisi e quando avverte che stanno per partire le sue forze, sta arrivando proprio il momento del passaggio, Francesco vuole essere portato alla Porziuncola. Quindi compie l'ultimo passaggio ed è bello perché dall'alto di Assisi ancora una volta Francesco scende. È un uomo che è sempre sceso, che si è fatto fratello alla luce proprio alla presenza di Cristo per arrivare alla Porziuncola. A metà strada, in quel luogo dove noi identifichiamo, no, Casa Gualdi, Francesco si fece girare, no? E mentre stava facendo questo passaggio fino alla Porziuncola, si fece girare perché volle benedire la città di Assisi e tutti i frati che sarebbero arrivati. E poi Francesco arriva alla Porziuncola. Gli ultimi istanti di questo passaggio, di questo transito per Francesco sono stati veramente importanti. Ce lo possiamo immaginare così: si fece posare, ecco, sulla terra. Tutti i frati sono lì attorno e alcuni frati no, stanno vedendo che il proprio padre fondatore, frate Francesco, sta per lasciare questa terra, quindi c'è un po' il pianto, c'è il lamento e via dicendo. Ma è interessante vedere come quest'uomo arriva pronto a fare questo passaggio. Sono le parole ultime che Francesco e i gesti ultimi che Francesco ha fatto. Un biografo ci racconta che Francesco si fece portare del pane e fece proprio un gesto sacerdotale, del pane che benedisse e spezzò lasciando un pezzetto ad ogni frate. Francesco riconobbe che attorno a sé c'ha dei fratelli. Francesco parla con il medico che lì attorno, dice il biografo, e parla rivolgendosi alla morte, dicendo che la sta accogliendo perché quel passaggio sarà per lui la porta per la vita eterna. Ecco, è interessante come Francesco parla e dice e chiama per nome.

quanto la realtà irreale entra nel mondo di Francesco, anche la morte. E Francesco ha fatto esperienza, vivendo intimamente questo rapporto profondo con Cristo, che quella diventa un passaggio, non è il termine di una vita, ma il passaggio verso la vita eterna. Ecco Francesco che chiama le cose per nome. Quanto è importante. Forse in questo momento della tua vita fai difficoltà a chiamare qualcosa per nome. Le cose un pochino più difficili. Pensate che anche nel Cantico delle Creature Francesco fa entrare nel suo mondo quel dolore, quella sofferenza che lui patisce un po' a San Damiano, ma quella sofferenza un po' che ha vissuto anche nelle incomprensioni che ci sono state con i suoi fratelli. Entra nel mondo di Francesco. E per il fatto che quella sofferenza, quel dolore diventa preghiera, e Francesco trova il passaggio per poterla accogliere, vivere e trovarne soprattutto il senso, che poi è l'amore di Dio che consegna tutta la possibilità di vivere anche un momento difficile. E quindi l'ultima realtà da accogliere nel mondo di Francesco è la morte, che per noi veramente sembra essere l'orizzonte ultimo, no? E Francesco la inserisce nella sua vita. E la chiama sorella. Quel momento, chi è il Francesco che arriva a fare questa esperienza? È il Francesco che dice, fratelli, incominciamo a fare qualcosa, perché per ora abbiamo fatto poco. Incominciamo, potremmo dire, Francesco, ma questo ce lo devi spiegare però, Stai per lasciare questa terra, vuoi incominciare? Sì, Francesco è l'uomo degli inizi. Perché Francesco incontra un Dio che non chiede di risolvere tutto, ma chiede sempre di iniziare, riniziare, cominciare. E Francesco, nel momento del suo passaggio, vuole ancora incominciare. Pensate quanto è importante nella nostra vita poter riconoscere in quale situazione, in quale accadimento, che cosa ci ha bloccato, perché con Dio è possibile incominciare. Cominciamo a fare qualcosa, fratelli. Penso che sia un messaggio grande di speranza. Mentre Francesco sta per lasciare questa terra, lui ci dice che è possibile incominciare. Puoi sempre rincominciare. Il nostro Dio, il Dio che incontra Francesco e che ci invita ad incontrare, è il Dio degli inizi, del incominciare. E poi chiama i suoi fratelli dicendo, il Signore ha insegnato a me a fare la mia parte ed ora che insegna a voi a fare la vostra. Questo penso che sia importante, quello che si dice essere il progetto di Dio per ogni uomo. Ogni persona, ogni essere umano, uomo o donna, ha un bel disegno di Dio sulla propria vita e quanto è bello poterlo abitare fino in fondo. E non è qualcosa che ci viene appiccicato dall'alto. Quando Francesco scopre che Dio glielo rivela, Francesco dice, ma questo è il mio. Lo riconosco, c'è una libertà. Quindi ecco, ogni uomo e ogni donna ha una missione in questa terra. E quindi quella missione la puoi compiere solamente tu. Ognuno di noi ha il suo cammino, ognuno di noi incontra delle persone, ognuno di noi avvicina a sé delle persone che incontra solamente lui. Potrai incontrare solamente te quelle persone. E Francesco ce lo ricorda. Ecco, che il Signore ci possa veramente dare la grazia e la luce di questa bella missione, dove noi riceviamo l'amore di Dio e lo possiamo consegnare con la nostra originalità. Io non sono chiamato ad essere Francesco, pur portando avanti quello che è questa bella missione di frate francescano, ma sono chiamato a portare avanti questa missione di frate francescano che tanti hanno fatto prima di me e tanti verranno, ma da Luca, con la mia originalità. E quando scopriamo questo, scopriamo l'amore personale di Dio. Dico personale, non dico intimistico. Personale perché? Perché personalmente arriva a raggiungere, a riempire la vita di una persona, ma poi diventa incontro con l'altro, diventa condivisione con tutti i fratelli e sorelle che il Signore ci consegna. E Francesco l'ultimo passaggio lo vuole fare con la Sacra Scrittura. Poter fare l'ultimo passaggio portando nel cuore e sulla bocca un versetto del Vangelo. Ecco, Francesco desidera che gli si possa leggere in quel momento il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, quello della lavanda dei piedi. E Francesco lo desidera ascoltare ancora una volta, ancora bisogno di una parola, perché il transito da questo mondo alla vita eterna si fa con la parola di Dio, con la presenza del Signore. E Francesco si ritrova in quel Vangelo, dove ha ancora bisogno che il Signore gli lavi i piedi, dove ancora sta attendendo un dono, non sta mettendo di fronte a Dio nessun merito.
ma sta aspettando ancora un ultimo dono, il dono di essere accolto nel regno, perché il Signore desidera che Francesco possa vivere con lui per sempre. Ecco, allora prova a pensare, qual è la parola di Dio in questo tempo nella tua vita? Qual è quella parola che vorresti proprio in quel momento? È la parola del Signore che ti possa veramente sostenere, possa illuminare, perché anche tu, al momento del transito, ecco, possiamo riconoscere che quella parola ci mette in relazione profonda con Dio e ci permette di fare il passaggio da cristiani. Allora capite perché è vissuta così? In una preparazione giornaliera, quotidiana, in una vita cristiana veramente di ogni giorno, possiamo fare esperienza che la morte non è la fine di tutto, ma diventa la porta perché possiamo entrare nell'oceano infinito, sconfinato.

ecco, ce la possiamo immaginare qui adesso più una stanza, una grotta che aveva l'apertura verso la valle. Ecco, una caratteristica poi anche di questi luoghi francescani, che c'è il ritiro, il silenzio, il deserto sicuramente, ma non si perde mai di vista la valle, cioè le persone sottostanti, c'è un collegamento tra la preghiera e poi l'annuncio del Vangelo. Ecco, quindi non è uno scappare dal mondo, ma un ritirarsi per accogliere quella parola vera per la propria vita, poi riportarla, consegnarla come un dono ai fratelli che sono giù a valle.

Questa è l'edicola mariana, è la parte più antica, che è proprio sopra la grotta di San Francesco. Siamo al XIII secolo. È il primo nucleo che i frati hanno costruito proprio sopra la grotta di San Francesco. Il coro di San Bernardino, dove i frati pregavano la liturgia delle ore, molto semplice in legno, ci racconta tanta preghiera che è stata fatta qui, preghiera che ha illuminato la vita di tanti frati, e la preghiera fatta anche per la gente, il mondo, le necessità, ecco, le varie realtà, insomma, ecco.

Qui si apre il sentiero per il bosco, dove ci sono degli spazi e altari all'aperto dove i vari gruppi che vengono a visitare possono avere la possibilità di celebrare la messa all'aperto. Lungo questo sentiero ci sono questi spazi. Ecco, di questo l'altare detto del Tau, l'altare in pietra. Questo non viene usato per le celebrazioni perché blocca il traffico, il flusso dei pellegrini, ma un po' caratteristico diventa anche lo spazio dove anche qualcuno si può fermare un po' in preghiera, anche personalmente, fare il proprio silenzio e il proprio incontro con il Signore. Ecco, la Cappella della Maddalena, dove è sepolto Barnaba Manassei, un frate di Terni, l'ideatore dei Monti di Pietà, quindi la zona di Perugia, quindi la banca dei poveri. Penso che sia importante questo aspetto perché la fede cristiana ha sempre una ricaduta nel sociale, nella vita dei poveri, degli altri, quindi questo è un esempio molto concreto di come in questo caso i francescani hanno avuto influenza anche a questo livello economico, dove Barnaba Manassei, ideatore proprio dei Monti di Pietà, i poveri potevano ricevere a prestito del denaro con un pegno e portando poi il denaro potevano riprendere il pegno contro l'usura, quindi ecco la fede cristiana che incide nella vita sociale di ogni giorno.

Ecco, allora, a conclusione di questo incontro vi rivolgo il saluto con l'invito di venire a visitare e io direi proprio a vivere l'Eremo, portare la vostra vita, vivere questo luogo dove Francesco ha fatto questa bella esperienza, poterla fare anche voi. Quindi con il saluto di Francesco saluto ognuno di voi e vi consegno anche la benedizione. Il Signore ti dia pace e ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: chiamo Sol Petronilla, vengo dal Kenya, ma sono in servizio in parrocchia San Michele di Cervignano e diocesi di Gorizia.
1: Ecco, lei quante volte è stata a Međugorje?
0: È la prima volta.
1: Come si sente lei stare proprio a Međugorje quel giorno dell'Assunzione, il giorno della Madonna, proprio in luogo della Madonna?
0: Guarda, mi sento felice e anche grata

0: proprio di questa giornata e proprio offerto questa giornata a pregare per la pace, che la Madonnina ci aiuti ad avere la pace nel nostro mondo, che abbiamo molto molto bisogno.
1: Ha un messaggio per i giovani da condividere adesso, da dire, soprattutto per quelli che non sono mai stati in questi luoghi di preghiera che sono pieni di spirito, di pace?
0: Allora, se uno avrà la possibilità di venire, io gli auguro tutti di venire a visitare, e poi il resto li lascio a loro, perché la testimonianza ognuno la vive come persona, una cosa personale, però l'invito, se uno ha la possibilità, può venire a visitare Medjugorje.
1: La ringrazio.
0: Grazie.
2: Hello, we are from Belgium. This is the 52 time I was in Medjugorje. I love it here. I find peace, love, nice people, big church, all people come to pray. Nice here.

Cari amici di Maria Vision, sono Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Datino e vescovo di Foligno. E nella mia qualità di vescovo della città serafica vi do saluto tutti voi e, come dire, insieme a voi vorrei ci preparassimo insieme alla visita di Papa Leone XIV, che sarà qui in Assisi il 6 di agosto prossimo, a conclusione del raduno europeo dei giovani promosso dai frati minori della provincia serafica. Ecco, il Papa sarà qui alla Porziuncola. È un evento importante, per tanti motivi. Anzitutto i giovani. Oggi mi sembra molti parlano dei giovani, sui giovani, sui loro problemi. Mi sembra che siano pochi, e questo lo diceva già Paolo VI ai suoi tempi, siano pochi a saper parlare ai giovani. Papa Leone è uno di questi pochi, è uno dei pochissimi che i giovani ascoltano. Ce l'ha testimoniato il pellegrinaggio del Papa in Spagna, con scene veramente significative di partecipazione popolare e di partecipazione giovanile. Quindi questo è un primo dato che vogliamo rilevare. I giovani credo siano disponibili ad ascoltare chi sa parlare loro con autorità, cioè chi parla per aiutarli a crescere. E Papa Leone parla loro con autorità e ha l'autorevolezza necessaria per farlo. E i giovani lo ascoltano. Questo è un primo dato sul quale riflettere. Lo ascoltano anche quando dice una parola che loro forse non condividono, perché non tutti hanno un vissuto cristiano maturo, radicato alle spalle. Però lo ascoltano con attenzione e fanno degna meditazione di quello che lui dice loro. Altro dato importante sul quale riflettere in vista di questa giornata è la persona di Francesco. I giovani si radunano nel nome di Francesco. E Francesco è stato un giovane come loro, un giovane centrato molto su se stesso, direi autocentrato prima della sua conversione. Sentiva se stesso un po' come il centro del mondo, cresciuto con genitori che in fondo l'avevano anche viziato, una situazione analoga a quella di molti, no? Di quei giovani che saranno lì il 6 agosto ad ascoltare il Papa. Per questo Francesco può parlare loro, ha condiviso la loro condizione, ma a un certo punto della sua vita Francesco è stato capace anche di operare una scelta diversa. Ha preso in mano la sua esistenza, da giovane centrato su se stesso a un giovane centrato su Dio e perciò stesso rivolto ai problemi degli altri. Ha saputo fare della sua esistenza un dono per gli altri. Ecco, credo che questi giorni, nei quali queste migliaia di giovani saranno qui in Assisi, la persona di Francesco potrà aiutarli a riflettere e anche aiutarli a fare scelte determinanti per la loro esistenza. Quei giorni saranno, direi così, avranno il completamento, saranno chiusi dall'incontro con Papa Leone, il quale dirà ai giovani una parola chiara, dolce, accogliente, pacificata, come lui sa fare, ma che aiuterà i giovani a chiarirsi ulteriormente nel loro percorso di vita. Ecco, è un momento importante nel quale anche noi dobbiamo prepararci, anzitutto con la preghiera, pregando Dio perché questo tempo, questi giorni di semina, portino poi frutti abbondanti.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

gioia della Madonna. Il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Fratelli, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, pur essendo padrone di tutto. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo come schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre.

Dalla vita seconda di Tommaso da Celano. Un santo frate, prima della sua conversione, aveva avuto a proposito di Santa Maria degli Angeli una visione d'essere riferita. Stava osservando innumerevoli uomini che con gli occhi dolorosamente spenti e la faccia rivolta al cielo erano inginocchiati attorno alla detta chiesa. Tutti, con voce di pianto e le mani protese in alto, gridavano a Dio, chiedendo luce e misericordia. Ed ecco, scese dal cielo uno splendore, che irradiandosi su tutti, donò a ciascuno la luce e la salvezza desiderata.

Nella pienezza del tempo, Gesù è nato da donna sotto la legge per riscattare coloro che erano sotto la legge. E quindi nel mistero della sua incarnazione è contenuto già quel dono d'amore che è la sua redenzione. È nato sotto la legge per riscattare. Ma ci ha riscattati a prezzo di sé e del dono della sua vita. E allora è alla luce di questo amore di Dio che noi dobbiamo leggere anche l'evento che stiamo vivendo, perché passando la porta della piccola chiesa possiamo leggere su che quella è porta di vita eterna. Ma passare quella porta significa, deve significare, entrare nella logica dell'amore, perché senza amore non si acquista alcuna indulgenza. Potremmo adempiere tutte le norme, tutti i riti, senza amore non ci si salva, perché Dio è amore, dice San Giovanni, e solo chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Ecco allora lo splendore, la luce di questa Chiesa che è la luce di Maria, la luce dell'amore che ha inondato Maria e che si riflette su di noi. La Vergine fatta Chiesa, dice Francesco, ma fatta Chiesa perché la Chiesa a sua volta diventi come Maria. E Maria per Francesco è colei che ha sperimentato completamente l'esperienza, direi, precaria e mendicante del Cristo. Non dice Francesco che Cristo fu povero, visse di elemosine, lui, la beatissima madre sua e i discepoli suoi, il caponono della regola non bollata. Ecco, Maria ha sperimentato la vita peregrinante, mendicante di Cristo, la marginalità, e è divenuta modello della Chiesa perché la Chiesa assuma in sé quella che fu la modalità del Verbo nel tempo della sua dimora tra gli uomini, modalità seguita per prima da sua madre, che è la più perfetta tra i suoi discepoli. Ecco allora, fare della nostra vita un dono, come ci siamo detti nelle sere precedenti. Fare della nostra vita un dono per gli altri. Possa essere davvero questo l'obiettivo della nostra esistenza. Perché vedete, se lasciamo circoscrivere l'evento odierno a una serie di piccole norme, fare questo, fare quello, fare quell'altro, rischiamo di trasformare Dio, limitandoci, assolutizzando quel modello, a un ragioniere, e i signori della guerra potrebbero venire, illudersi di venire qui, passare quella porta ed essere a posto, ai quali bisognerebbe dire invece, come disse Sant'Ambrogio a Teodosio, resta fuori perché non puoi entrare. Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere nell'amore. Come tutta donata per amore è stata la vita di Gesù, come tutta donata per amore è stata la vita di Maria, come tutta donata per amore è stata l'esistenza di Francesco da un certo momento in poi. Avvenga così anche per noi.

Ora il sindaco di Assisi, unitamente ai rappresentanti delle autorità civili della città, offrirà un cofanetto contenente incenso per le celebrazioni liturgiche della Basilica. L'incenso, da sempre, porta in sé il significato della preghiera, dell'offerta a Dio della propria vita, come recita il Salmo 141, come profumo di incenso salga a te la mia preghiera. Questo gesto esprime l'affidamento della città e della diocesi di Assisi alla preziosa intercessione del serafico Padre nostro San Francesco e della sua madre poverella, qui alla Porziuncola, i quali hanno fatto di questo luogo già benedetto uno specialissimo spazio di grazia. Chiediamo a San Francesco, Alter Christus, angelo della pace e fratello di ogni uomo, di continuare incessantemente a benedire questa terra, perché ogni persona si senta amata dall'unico sommo bene, l'amore misericordioso di Dio.

0: Fratelli e sorelle, fiduciosi nell'aiuto della Vergine e degli angeli, Nostra Signora e Madre di misericordia, invochiamo con fervore il Padre che con la forza dello Spirito Santo sospinge gli uomini verso la vita nuova.
1: Preghiamo dicendo: te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: Padre, che attraverso Cristo conduci i popoli alla tua Chiesa, fa che tutti vi trovino la nuova vita.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: Tu, che nella vigna del tuo popolo hai fatto germinare la vera vite, Cristo, insegnaci a rimanere in Lui per portare frutti in abbondanza.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: Tu, che hai edificato la Chiesa come dimora di Dio con gli uomini, Tempio Santo costruito con pietre vive, rendici i templi viventi della tua Divinità.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: Hai corroborato la Chiesa, sposa di tuo Figlio, con i doni dello Spirito Santo. Aiutala a mantenere integra la sua unione con Cristo e donale la gioia di generare numerosi figli alla grazia.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: O Padre, che ci hai dato la Chiesa come nostra Santa Madre, fa che poniamo tutti i nostri sforzi per favorirvi l'unità, il perdono e la concordia.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.
1: Tu che hai incoronato Maria Signora degli Angeli, ponendola alla tua destra, dona a tutte le anime dei nostri fratelli defunti di condividere la sua gloria.
2: Te lo chiediamo con la Regina degli Angeli, Nostra Signora.

0: O Signore, Tu hai voluto che la Tua Santissima Madre Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui. Per l'umile Tuo servo Francesco, dispensatrice di grazia e di perdono. La sua mediazione ottenga a noi, che ricordiamo la consacrazione del suo Tempio, la remissione dei peccati e la tua sovrabbondante misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per l'intercessione della Beatissima Sempre Vergine, Maria, Regina degli Angeli, e del Beato Padre nostro, Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero

numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Però devo dire la verità, si respira un'aria particolare, mistica. Non ero mai venuto, ho sentito sempre parlare di questa del Medjugorje, non sapevo più o meno dove era, ma qui non c'ero mai stato. E quindi sto vivendo delle emozioni veramente particolari.
1: Allora, la Madonna Medjugorje qua, alla frase finale di ogni messaggio, dice: grazie per aver risposto alla mia chiamata. Secondo lei quanto è importante in questi tempi, che il mondo sta come è messo, rispondere a questa chiamata della mamma?
0: È molto importante, soprattutto, come diceva lei, in questo periodo dove purtroppo l'umanità vedo che sta sempre più sgretolando. Speriamo che nella preghiera della Madonna si riesca a far cessare tutta questa cattiveria, tutte queste guerre che ci sono nel mondo. Preghiamo per questo.
2: E già quando io sono venuta per la prima volta, nel tornare a casa ho sentito una grande nostalgia di ritornare sempre, come quando si va a trovare la mamma, quando si va a trovare la famiglia. Venire a Medjugorje è come ritornare a casa.
0: Si vedono in televisione sempre cose purtroppo sempre più tristi e spesso con mia moglie, quando vedo i molti dei giornali, queste cose qui, quando spegniamo tutto perché non se ne può più, insomma. Noi siamo per l'amore, per la pace tra i popoli. Io incontro anche altra gente, no, nel mio cammino un po' di tutti, anche di altre confessioni religiose. Io le abbraccio sempre. Per me sei come un fratello, dico, io lo chiamo sempre fratello. Anche con persone di colore, qualsiasi altro. Quando ho qualche rapporto con loro, io mi sento di abbracciarli, mi sento di considerarli tali.

0: La Fraternità Evangelii Gaudium, come credo tutte le storie che nascono con Dio e da Dio, è un'esperienza, è un cammino che è partito dall'ascolto di un grido, e questo grido ascoltato attraverso un'esperienza, che è l'esperienza dell'accompagnamento spirituale, l'ascolto delle persone, che in tanti modi diversi, in tante vocazioni diverse, a un certo punto incominciavano anni fa a manifestare un desiderio, e questo desiderio è stato in qualche modo raccolto. Quale desiderio? Il desiderio di voler vivere l'esperienza del battesimo in modo vivo, vivace, voler vivere in ciascuna vocazione, in tutte le vocazioni, quello che di fatto è il dono che abbiamo ricevuto attraverso questo sacramento che ci ha fatti figli di Dio e ci ha innestati nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Questo dono è il dono di poter vivere una vita da Dio. In qualsiasi vocazione siamo stati chiamati a essere l'amore, a vivere l'amore, a dare una forma concreta all'amore.
1: Siamo un po' un gruppo di peccatori amati e mi piace molto questa definizione, perché io mi sento una peccatrice amata, perché in quanto peccatrice ho incontrato il perdono del Signore, proprio questo perdono, questo amore incondizionato che Lui mi ha dato nonostante tutte le mie i miei difetti, i miei errori, che mi ha dato questa carica di gioia, proprio di gioia nel suo incontro, la gioia nell'annunciare che Lui ci ama nonostante tutto, amare a mia volta, per quanto mi è possibile, altre persone, altri giovani che magari come me si trovano in un momento di buio, di difficoltà, e mi permette di farlo con gli strumenti che ho, quindi con la mia vita, con le mie doti, a volte anche con i miei difetti, che Lui sa sempre trasformare in qualcosa di bello. Comunque mi ha fatto comunque un sacco di doni, prima di tutto appunto tantissimi altri giovani, tantissimi amici, tantissime persone che a loro volta mi hanno fatto sentire concretamente l'amore del Signore, e anche tante persone appunto da mia volta amare.
0: In tanti anni di ascolto appunto delle persone è stato un po' il cogliere che il desiderio di fare sul serio con Dio, di fare sul serio per la Chiesa, di fare sul serio anche per l'annuncio del Vangelo ai fratelli, non è solo di alcune vocazioni nella Chiesa. Normalmente pensiamo che sia prerogativa del sacerdozio, magari anche della vita religiosa, come è per la mia stessa vita, la mia stessa vocazione. Invece credo che lo Spirito Santo stia donando soprattutto ai laici, alle famiglie, a tanti giovani, il desiderio di poter essere protagonisti appunto con lo Spirito. Credo che il Magistero di Papa Francesco abbia risvegliato tantissima passione evangelica nei cuori della gente. Infatti il nome di questo cammino, di questa fraternità, non è stato scelto, è stato ricevuto, perché dopo anni di discernimento, a un certo punto, quando un po' si incominciavano a tirare le somme, che poi in qualche modo condividerò, di questo percorso, Papa Francesco scrive questa esortazione a tutta la Chiesa, appunto intitolata Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo e la gioia di poter vivere del Vangelo. E allora è stato come ritrovare nelle parole del Papa un sogno raccontato da tanti. Qual è stato il cammino fatto? Semplicemente il metterci insieme, il vivere un discernimento in modo comunionale, fare luce nei cuori, dare voce a ciascuno, e il vedere che il desiderio di vivere una spiritualità seria, di imparare a pregare con la parola di Dio, di poter imparare il discernimento spirituale per la propria vita, la propria vocazione, il desiderio per esempio soprattutto di vivere la Chiesa come una fraternità, quindi vivere l'esperienza ecclesiale rinnovandola, riformandola, riqualificandola, ma a partire dalle relazioni, dalla qualità evangelica delle relazioni. E poi il desiderio di poter annunciare il Vangelo, ognuno nella propria forma, ad alcuni per vocazione o anche per carisma, per dono è dato di predicare direttamente la parola di Dio. Però è anche vero che la parola può essere predicata attraverso anche la testimonianza silenziosa, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, quando di fatto magari non ti è permesso di poter dire apertamente la parola del Vangelo, ma con la vita, attraverso l'incarnazione, i gesti, il volto, le relazioni, comunque sei chiamato ad essere missionario, evangelizzatore.
2: Noi siamo una coppia di sposi che facciamo parte della fraternità Evangelii Gaudium. Questo ci ha permesso di allargare la nostra famiglia, conoscendo

0: tantissimi fratelli di diverse età, vocazioni, il loro nei nostri rapporti, vediamo c'è un'armonia, è più forte a volte dei rapporti che si sono fra fratelli naturali, e questa armonia può venire solo dall'alto.
1: Anche questo grande desiderio di vivere concretamente questo aspetto, tanto che un anno e mezzo fa insieme ad altre due ragazze ho intrapreso questo percorso, questo in una casa di fraternità, quindi noi viviamo insieme e cerchiamo appunto nella vita di ogni giorno di sperimentare la bellezza dell'accoglienza, del pregare insieme, dello sporcarsi anche un po' le mani nel nome del Signore, ovviamente tutto fatto molto con la semplicità delle nostre vite, insomma di ragazze di 30-35 anni e come c'è possibile, insomma.
2: E poi soprattutto il desiderio di poter rispondere a questo appello di Papa Francesco. Papa Francesco ha iniziato il suo pontificato accogliendo un nome, che è appunto quello di Francesco. Francesco d'Assisi ha ricevuto in dono proprio questa luce, cioè in un tempo in cui nella Chiesa si stava insieme per fare qualche cosa, in un tempo in cui la massima espressione della radicalità evangelica era il monachesimo, le grandi abbazie, le regole importanti, quelle antiche dei primi secoli della Chiesa, Francesco scopre che a lui il Signore dà un altro mandato, non stare insieme per fare qualche cosa, ma essere fratelli per fare fratelli. Credo che l'apostolato di Francesco e di tutti quelli che in 800 anni di storia, frati, congregazioni religiose femminili e tantissimo movimento laicale intorno all'esperienza di Francesco, come di fatto è questa Fraternità Evangelii Gaudium, che si ispira proprio a questa luce ricevuta da Francesco d'Assisi, il dono che lui stesso ha ricevuto è proprio il fare, è tutto orientato proprio al fare i fratelli, cioè a rendere le nostre relazioni una epifania, un sacramento dove si manifesta la vita di Dio, e la vita di Dio è una vita di comunione, è la comunione dei tre. Allora la Fraternità Evangelii Gaudium, accanto a tantissime altre esperienze nella Chiesa, non è la prima, non è l'unica e speriamo non sarà nemmeno l'ultima, è un piccolo germoglio che si mette accanto a tante esperienze importanti, penso all'esperienza di Don Oreste Benzi con la comunità Papa Giovanni XXIII, penso a Chiara Lubich, tutto il movimento dei focolari. Accanto a questi grandi, anche questa piccola fraternità come un piccolo germoglio, forse insieme abbiamo intuito un po' ciò che lo Spirito ha donato alla Chiesa del secondo Novecento e ancora ispira adesso in queste decadi, e cioè che la riforma profonda della Chiesa, il rinnovamento profondo della Chiesa non sta tanto in nuove tecniche, in nuove strategie, forse nemmeno in nuovi metodi pastorali, ma sta nel vivere reciprocamente quell'essere Chiesa. Essere Chiesa significa essere comunità di fratelli che nella quotidianità imparano a dare la vita gli uni per gli altri.
3: Io lavoro come educatrice in un carcere minorile e la fraternità è una grande benedizione per la mia vita. E soprattutto per insomma anche il mio lavoro. Infatti il poter avere dei fratelli accanto che mi accompagnano in questo cammino, con cui condividere le fatiche della quotidianità, mi aiuta a vivere le relazioni sia con i ragazzi sia con i colleghi in maniera diversa, e quindi a scegliere di amarli come li ama Dio. Affrontare una persona, due persone, insomma più persone che magari in quel momento ti contrappongono, in quel momento ti insultano, in quel momento insomma non creano una relazione con te, è sicuramente una fatica grande, ma cercare con la relazione nella verità, nell'autenticità, e soprattutto chiedere, ecco, la grazia di accoglierli come ultimi, secondo insomma la spiritualità di San Francesco. Questo, ecco, è un cammino grande che in fraternità si può fare e si porta, ecco, anche al lavoro con piccoli gesti, senza insomma dire grandi parole. Quello che ho notato è che i ragazzi lo vedono, le persone lo vedono anche se tu non lo dici. e quindi cambia notevolmente il modo di stare in una situazione, in una fatica, in una relazione. E questo, ecco, è la verità che vivo nella mia vita.

0: Ecco, la presenza di questa fraternità vuole essere anche per noi un segno di speranza, un aiuto per queste località che fino a 40 anni fa erano tutte piene. Ogni casa, ogni borgo, ogni podere conosceva tantissime persone. Oggi invece le grandi località che si sono sviluppate vicino alle strade di comunicazione, ecco, hanno accolto tutte le persone che sono scese giù nelle varie città, nelle varie zone industriali. Ecco, questa occasione di festa e la presenza di questa fraternità vuole essere anche un modo per ravvivare queste piccole frazioni. Ecco, sicuramente per noi come comunità parrocchiale di Valfabbrica la presenza di questa fraternità vuole essere anche un grande aiuto per la nostra pastorale che sta vivendo un tempo di rievangelizzazione, di rinnovamento spirituale e pastorale in base a ciò che il Vescovo ci ha dettato nel libro del Sinodo, tu sei la nostra gioia.
1: Il cammino nella fraternità Evangelii Gaudium è stato il modo per rispondere alla vocazione particolare che il Signore ha pensato per la nostra famiglia. Noi apriamo la nostra casa accogliendo giovani e fratelli che vengono a pregare con noi, anche a condividere il pasto, la cena. Prendersi cura di loro è davvero un modo per aprire sempre più le porte della nostra famiglia. Questa è un'esperienza così bella che ci fa crescere anche come coppia di sposi, tanto che abbiamo sentito nel nostro cuore proprio il desiderio di dare sempre di più. Con altri ragazzi condividiamo il sogno di vivere in una casa di fraternità, quindi di essere una famiglia in fraternità che condivide tutto nella quotidianità con altri, con i fratelli e con tutti quelli che poi passeranno da casa nostra e dei quali ci prenderemo cura.
2: Un'altra delle cose che come fraternità, come giovani della fraternità facciamo è quella di animare queste missioni, questi momenti di evangelizzazione dove cerchiamo appunto di testimoniare con la nostra vita, con quello che sappiamo fare, con la gioia, insomma, il Vangelo. Ci capita di andare in alcune parrocchie a fare queste giornate di missione in cui appunto chi insomma anima con la chitarra, chi canta, chi organizza un po' dei momenti di proprio evangelizzazione concreta sul campo.
3: Allora la Fraternità Evangelii Gaudium così è un piccolo seme che in obbedienza a Papa Francesco e a Francesco d'Assisi prova così a vivere, a chiamare e a incarnare soprattutto nelle case, nelle realtà quotidiane, la gioia del Vangelo. L'itinerario che ha portato poi a fare di tutta questa fraternità di fatto un cammino ecclesiale sotto la paternità del Vescovo di Assisi, perché come tutte le esperienze nella Chiesa non è acefala, ma obbedisce alla Chiesa e si inserisce in comunione con col cammino dei suoi pastori. E allora dopo anni di cammino insieme, di condivisione con tanti giovani, famiglie, alcuni sacerdoti, altri religiosi, il Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, ha pensato e ha, nel suo discernimento, individuato in questo piccolo percorso un'esperienza appunto ecclesiale. E accanto a quella che già la diocesi di Assisi vive, appunto attraverso l'opera e la passione di Monsignor Sorrentino, attraverso la comunità Maria Famiglie del Vangelo, il progetto in qualche modo è abbastanza simile. Riportare il Vangelo nelle case, chiamare gli amici, passare attraverso soprattutto i canali dell'amicizia, delle relazioni di vicinato, per invitare altri, quelli che magari normalmente non frequentano i gruppi parrocchiali, non frequentano le attività ufficiali delle nostre comunità religiose, a fermarsi un po' in casa di amici, attorno a un tavolo, magari condividendo una cena, e poi soprattutto condividendo la vita alla luce della parola di Dio. Il cammino ordinario della Fraternità Evangelii Gaudium fiorisce attraverso tante case in giro per l'Italia, alcune anche in Slovenia, piccole fraternità zonali che si ritrovano periodicamente e provano appunto con la fedeltà dei semplici a dar voce, a dar, come dire, sostegno a chi desidera fare un cammino soprattutto di riavvicinamento. Quale può essere in qualche modo un po' anche probabilmente il futuro di questa esperienza? Intanto quello di rimanere dentro i canali dell'ordinarietà. La fraternità vive anche un'esperienza di evangelizzazione per i giovani, per le famiglie, un'esperienza anche di predicazione, soprattutto, e di animazione, di esperienze di ritiro, esercizi spirituali, soprattutto però di formazione a un pensiero ecclesiale.
4: Molte di persone con storie diverse, passati diversi, obiettivi e anche sfide nelle proprie vite diverse. Sicuramente la cosa che dà forza, secondo me, gli uni con gli altri è proprio questo spendersi gratuitamente l'uno con l'altro e questo desiderio anche di spendersi insieme nel mondo e per il mondo, nel senso che la fraternità è fatta da persone che desiderano comunque davvero camminare nelle vite e entrare anche nelle vite degli altri, aprire le porte delle proprie case come faccio anch'io con le persone con cui vivo, per accogliere ma anche per andare a cercare quelle che sono i peccati o comunque le piccolezze delle persone o le difficoltà delle persone che ci circondano. Questo fatto in semplicità, con affetto, sempre cercando di spezzare anche quella che è la parola del Vangelo e quello che dice oggi il Vangelo nelle nostre vite, nelle nostre quotidianità. Quindi proprio la forza dei fratelli, che sappiamo che con la preghiera ci accompagnano sempre e che quindi diventa davvero una grande famiglia sotto la croce di Gesù Cristo.
1: In tutto questo il Signore ci fa il grande dono di poter vedere la sua opera nella vita dei fratelli con i quali viviamo e che in alcuni momenti ci troviamo anche ad accompagnare. E per noi è una grazia grandissima, è una ricchezza per la nostra famiglia.
3: Crediamo insieme che la sfida grande sia risvegliare il desiderio della salvezza nel cuore dei fratelli. E siamo certi che veramente senza il Vangelo l'uomo muore. Questo spinge coppie di sposi con i loro figli, spinge giovani, spinge adulti in cerca appunto di un senso più profondo della vocazione nella propria vocazione, del carisma che ha dato a ciascuno ad annunciare il Vangelo. E l'altra, credo, esperienza, canale importante appunto è proprio questo, quello cioè di provare a vivere l'esperienza della conversione un po' come uno stato permanente. La conversione non è solo un momento della nostra vita, ma è questo rinnovamento continuo della nostra mentalità, del nostro modo di pensare, di giudicare le cose, le persone, a volte anche di giudicare Dio e l'opera di Dio nella nostra vita. Si tratta piano piano di affrontare quel cammino bello e a volte anche però difficile che ci può regalare il dono di una mentalità veramente ecclesiale. Penso che una fatica grande che nei nostri ambienti religiosi, anche nelle congregazioni religiose spesso viviamo, è questa difficoltà a pensare in modo inclusivo. Ci sono mille motivi per escludere sempre qualcuno, per l'età che ha, per la vocazione che ha, per qualche criterio al quale magari non corrisponde. La fraternità ha scelto due piccoli criteri, più che scelto li ha ricevuti in dono nel discernimento fatto. Il primo è il criterio dell'inclusività, il desiderio appunto di non mettere limiti d'età, limiti di condizione di vita, per poter camminare nella fede. E allora è molto bello vedere fidanzati che camminano insieme a sposi, giovani in cammino che camminano insieme a persone più adulte, chi si prende cura dei bambini anche se non sono i propri. Allora questa carovana informe, come la chiama Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, Perché forse la conversione più difficile è proprio questo, passare da una mentalità individuale centrata anche sul proprio gruppo, sul proprio percorso, sul proprio carisma, a una mentalità veramente ecclesiale, dove i carismi non sono, come dire, bandiere che portiamo in alto per distinguerci, ma sono semmai occasioni che lo Spirito Santo ci dona per innestarci in modo comunionale nello stesso corpo che è il corpo di Cristo. E questa è la bellezza del cammino che stiamo facendo insieme.

Si sa molto poco di Biagio, ma si ritiene che sia morto nel 316 d.C. Non è stato né beatificato né canonizzato ufficialmente, poiché è nato prima di entrambi i processi, ma la Chiesa Cattolica lo riconosce come santo patrono delle malattie della gola, degli animali, dei commercianti di lana e del commercio della lana. La sua festa si celebra il 3 febbraio. Si ritiene che Biagio fosse un medico delle anime e spesso le persone si rivolgevano a lui per ottenere miracoli di guarigione. Nel 316, Agricola, governatore della Cappadocia e della piccola Armenia, arrestò il vescovo Biagio per la sua fede. Durante il tragitto verso la prigione di Sebasteia, una donna pose ai piedi del vescovo Biagio il suo unico figlio, che stava soffocando a causa di una lisca di pesce. Biagio guarì il bambino e, sebbene Agricola fosse stupito, non riuscì a convincere Biagio a rinunciare alla sua fede. Perciò Agricola colpì Biagio con un bastone e gli lacerò la carne con pettini di ferro, prima di decapitarlo. In un'altra versione, Biagio veniva condotto alla prigione di Sebasteia e, lungo la strada, incontrò una povera vecchia a cui un lupo aveva rubato il maiale. Biagio ordinò al lupo di restituire il maiale, e così avvenne. L'animale fu riportato vivo e illeso, con grande stupore di tutti. Quando giunse a Sebasteia, la donna gli si avvicinò e gli portò due belle candele di cera, nella speranza di dissipare l'oscurità della sua cella buia. San Blaise viene spesso raffigurato mentre tiene in mano due candele accese, oppure in una grotta con animali selvatici. Spesso viene raffigurato anche con pettini d'acciaio. La somiglianza tra i pettini d'acciaio e quelli di lana diede un grande contributo alla storia di Saint, la leadership di Biagio come santo patrono dei pettinatori di lana e dell'industria laniera. C'è un pozzo di San Biagio nel Kent e si crede che l'acqua abbia proprietà medicinali. Ogni 3 febbraio si tiene la cerimonia della benedizione della gola presso la chiesa di Saint Eteldrada a Londra e a Balve, in Germania. Una scuola media cattolica è stata intitolata a San Biagio a Bradford, nel West Yorkshire. Il nome fu scelto quando il legame tra Bradford e l'industria laniera venne collegato al modo in cui San Biagio fu martirizzato con un pettine di lana. Per saperne di più su Saint Blaise, visita catholic.org. E CS. Blaise ispira te o qualcuno che conosci? Acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti.

0: Allora, buonasera amici ed amiche di Maria Vision. Ci vedete bene? Siamo proprio all'interno della Basilica di Loreto, proprio sull'altare, sul sagrato. Dietro di noi c'è proprio l'altare fisicamente e ancora più dietro, la riconoscete, è la famosa Santa Casa di Loreto, no? Dove è contenuto la celebre reliquia della casa di Nazareth, dove nacque e visse Maria e dove la stessa Maria ricevette l'annuncio dell'angelo. Ma io non sono qui per farvi da guida turistica della Basilica di Loreto, anche perché molti di voi ci saranno già stati. Per chi invece non c'è ancora stato, questo è un buon motivo, un buon pungolo, un buon stimolo per venire a trovarci qui a Loreto. Nell'ambito della maratona televisiva di Maria Vision abbiamo pensato anche a un nutrito e un corposo, ecco, momento musicale, chiaramente di musica sacra, e hanno risposto al nostro invito, al nostro appello, numerosi cori delle Marche. Ecco, tra questi cori delle Marche, il primo che si esibisce oggi è il coro Crua di Ancona. Ma prima di dare la parola al maestro Laura Petrocchi, vorrei presentarvi un caposaldo di Maria Vision, ma è anche un amico, che è Padre Franco. Padre Franco, grazie di essere qui con noi.
1: Prego Giuliano, sei troppo gentile. Ecco, io non sono un caposaldo, ma un collaboratore insieme a tanti altri che cercano di portare avanti in questa televisione, grazie a questo strumento, l'annuncio del Vangelo attraverso appunto la parola, attraverso la musica, l'arte, attraverso le testimonianze della vita. Ecco quanto il Signore ci vuole bene, a partire da questo luogo, da questo santuario che ci ricorda e ci fa rivivere il mistero dell'incarnazione. Gesù, Dio che si fa uomo. Ecco, queste pietre, queste mura, che sono queste pietre, diciamo, all'interno della Santa Casa, ci ricordano e ci fanno rivivere questo mistero. E anche il sì di Maria all'annuncio dell'angelo. È un sì che tutti dobbiamo ripetere come cristiani ogni giorno con la grazia di Dio e la nostra buona volontà. Ecco, io faccio veramente tanti auguri a questo gruppo, ma anche a tutti gli altri gruppi musicali, e che sia veramente un'esperienza questa di comunicazione dell'amore di Dio tra di noi, e possa essere un'occasione preziosa per crescere proprio in questa dimensione tra fratelli, come vuole il Papa, come vuole Papa Francesco. Auguri ancora.
0: Allora, che poi io credo, Padre Franco, che gli auguri li facciamo anche a tutti i nostri telespettatori e tutti gli operatori di Maria Vision che stanno dietro le quinte. Noi non li vediamo, ma insomma lavorano per noi e anche per voi che state in casa a guardarci, insomma. Ecco, e lo stesso sì che Maria ha detto all'angelo, il mistero dell'incarnazione. Abbiamo ricevuto un sì anche noi dal coro Crua di Ancona, maestro Laura Petrocchi, coro Crua di Ancona. Io lo dico con una battuta. Insomma, Crua è un nome un po' cacofonico, no? Suona un po' male. Per voi che siete un coro musicale, invece è solamente l'acronimo di
2: Circolo Ricreativo Universitario di Ancona, perché il coro è il coro dell'Università Politecnica delle Marche, nasce appunto all'interno del suo circolo ricreativo, quindi un momento ricreativo per un'università che è tecnica, perché non ci sono facoltà umanistiche nella città di Ancona, però noi abbiamo scelto di occuparci della musica e di cantare insieme, quindi di farlo insieme.
0: Ecco, intanto io direi un coro ricreativo dell'Università di Ancona, quindi io mi aspettavo di trovare tutti gli studenti, invece ci sono tutti i professori, tutti assistenti, non lo so, eh.
2: Allora, intanto è un coro che cambia volto spesso, perché poi aprendosi appunto non soltanto alla città, ma proprio all'università, talvolta ci sono studenti, talvolta ci sono docenti, talvolta ci sono ex studenti. In primo luogo si rivolge ai dipendenti dell'università, quindi proprio dipendenti, professori e quanti ci lavorano. Poi certamente capitano anche appunto gli studenti, però c'è di tutto un po' e ogni anno si cambia.
0: Quindi si unisce la tecnica, quella educativa, alla tecnica musicale. Ecco, io ci scherzo sopra, ma insomma il coro della Crua di Ancona è nato nel 94, no? Quindi quest'anno compite 20 anni, avete fatto tante tournée in giro per il mondo. Ecco, ma cosa fate durante l'anno? Dove vi allenate? Ecco, se così si può dire.
2: Noi ci vediamo sempre durante tutto l'anno, la sera dopo cena, una o due volte alla settimana ad Ancona, talvolta nella sede appunto del circolo ricreativo, talvolta ci appoggiamo a Zona Musica, una scuola di musica della nostra città, dove troviamo magari più strumenti, così, e lavoriamo sempre sui programmi che di volta in volta cambiano, anche se di fatto buona parte del nostro repertorio è dedicato alla musica antica del Rinascimento. Infatti molto spesso le tournée che abbiamo fatto le abbiamo fatte proprio portando la musica antica della italiana e europea in giro per il mondo, in America, in Canada, negli Stati Uniti, in Argentina, in Uruguay, in Brasile, in Portogallo, insomma in vari posti.
0: È quasi il momento di sentirvi, canterete 5 canti che poi vi dirò il titolo e anche faremo 2 chiacchiere, però ecco, prima di cantare vero e proprio e di farvi sentire le vostre splendide voci, io voglio sapere una cosa: a cosa vi siete ispirati nella scelta di queste canzoni, ecco, per redigere la scaletta di queste 5, di questi 5 canti, insomma?
2: Beh, abbiamo pensato un po' così, proprio alla storia della vita terrena appunto di Gesù, e quindi abbiamo iniziato con l'Ave Maria, questo saluto dell'angelo che ha dato poi il via a tutto. Quindi il primo canto appunto è un'Ave Maria, l'Ave Maria gregoriano, poi dopo seguirà la risposta di Maria, e quindi un inno dedicato a Gesù, re ammirabile, e quindi un brano legato al momento della passione e infine l'alleluia della risurrezione.
0: Perfetto, è proprio il momento di sentirli, allora iniziamo con il canto gregoriano dedicato a Maria.

Ok, questo era l'Ave Maria Gregoriana, l'abbiamo sentito, è un canto medievale. Adesso c'è il Dixit Maria di Hans Leo Esser, quindi ve la gustate subito perché è abbastanza famosa e anche molto bella.

0: Beh, davvero non c'è bisogno di essere maestri di musica o esperti di composizione musicale per capire che questo era un canto davvero bello, ma soprattutto davvero famoso. E soprattutto ho notato un crescendo, no? Perché siamo partiti con un canto gregoriano, adesso qui c'erano più voci, insomma si mescolavano un po' meglio, mi passi il termine. Adesso il terzo canto, siamo proprio nel cuore della vostra scaletta, no? Quello che divide un po' entrambe le parti, siamo nel punto medio della scaletta, visto che vi occupate di, insomma, di cose tecniche. Uso anch'io termini tecnici, ma non troppo. Insomma, adesso c'è il Jesu Rex Admirabilis di Giovanni Pierluigi da Palestrina, che anche io non sono un esperto di musica sacra, ma insomma è il compositore italiano più importante del Rinascimento italiano, detto anche in latino Johannes Petraloisio. Ecco, quindi
1: che questo non poteva mancare in una scaletta come questa, un compositore come Palestrina.
0: Io mi fido di lei e ve la faccio eseguire.

Bene, continuiamo sempre più avanti perché vigna mia prediletta, io ti ho piantato, come sei diventata amara che mi crocifiggi e lasci libero Barabba? Chiaramente non sono versi miei, è solamente la traduzione italiana dal latino del prossimo canto che si chiama Vinea mea, ovvero vigna mia. A voi.

Allora, siamo giunti quasi al termine, dulcis in fundo, visto che parliamo di musica sacra, usiamo anche il latino, è il momento della gioia e nel canto sacro la gioia è simbolizzata dall'alleluia, un alleluia che io non conosco, sono anche curioso di sentirlo, di ascoltarlo, perché già dal titolo è particolare, perché si chiama Alle Sallite Cum Luia, quindi io ve lo faccio ascoltare, eseguitelo bene perché vi ascolterò per filo e per segno, perché io non l'ho mai sentito, a partire dal titolo, insomma. Andate pure.

0: Alleluia, era il momento della gioia. Intanto ringraziamo il coro Crua di Ancona e finiamo, come abbiamo cominciato, con la presenza di Padre Franco. Io non so se tu l'avevi sentita mai, alle psallite cum luia. Di la verità.
1: No, no, no, non l'avevo sentita mai.
0: Ah, quindi non sono
1: bella. L'unico, sì. No, non sei l'unico, diciamo, ecco, non esperto in materia. Mi unisco, ecco, alla tua. Non... Ecco. E quindi veramente vi ringraziamo proprio a nome di Maria Visione, ma anche a nome proprio del santuario. Siamo proprio nel santuario di Loreto e io mi trovo sempre qui ad accogliere i pellegrini. Veramente penso che sia stati dei momenti belli davanti proprio a questa immagine dell'Annunciazione proprio, no? Ecco, io penso che sia la preghiera, il canto è pregare due volte, diceva Sant'Agostino, no? In effetti noi abbiamo sperimentato questo momento di pregare, perché abbiamo pregato, non abbiamo cantato soltanto. Io penso che ciascuno di voi si sia aperto veramente il cuore, abbia aperto il cuore al Signore, alla Madonna, chiedendo anche quelle grazie necessarie proprio per se stessi, per la propria vita, per la pace, per il mondo intero. Ecco, quindi questo significa mettersi al servizio anche dei nostri fratelli attraverso l'arte, attraverso la musica che avete così eseguito così bene e veramente proprio con passione e con tanto amore. Grazie e che il Signore vi benedica sempre.
0: Sì, anch'io ringrazio il coro Crua perché avete messo a disposizione parte del vostro tempo di sabato per stare insieme con noi, ci avete tenuto compagnia con dei canti. Egoisticamente devo dire anche che ci avete erudito, perché io molti di questi canti non li conoscevo, quindi da oggi so qualcosa in più e spero anche qui egoisticamente che nel vostro curriculum di coro, ripeto, il coro Crua compie quest'anno il suo 20° compleanno, il suo 20° anno di vita per la precisione, che metterete, inserirete nel vostro curriculum anche che siete stati qua in Basilica di Loreto insieme a noi di Maria Vision.
2: Certamente ne siamo molto contenti, è stata un'esperienza che sicuramente ci ha arricchito, anche perché magari un coro universitario non nasce con un intento religioso, liturgico, però l'arte è comunque sempre ricerca della bellezza e quindi è sempre qualcosa che ci porta verso l'alto e di questo siamo molto contenti, quindi di questo incontro che c'è stato stamattina. Grazie.
0: Grazie a voi, noi ridiamo la linea allo studio, poi ci rivediamo dopo per altri cori e quindi salutiamo i nostri telespettatori. Con Padre Franco ci ritroveremo dopo, a voi la linea.

Ciao a tutti, sono Stefania, ho 22 anni e è la prima volta che vengo qua a Međugorje, e spinta anche da una mia amica che anche lei ha appena parlato. E niente, la mia prima esperienza è una città ed è capitata fra l'altro proprio per il 40° anniversario, quindi esperienza doppiamente bella. E sono venuta qua principalmente anche per capire un po', sperando che questo posto mi aiuti anche a capire quale sia la mia strada e quella strada che il Signore ha tracciato per me, e speriamo di trovare qualche risposta. E niente, auguro a tutti quanti un bel 40° anniversario e una buona giornata a tutti quanti.

San Atanasio, conosciuto anche come Atanasio il Grande e Atanasio il Confessore, fu un vescovo e dottore della Chiesa. È chiamato il padre dell'ortodossia, il pilastro della Chiesa e il difensore della divinità di Cristo. Atanasio divenne segretario del vescovo Alessandro di Alessandria nel 318, dopo essere stato ordinato diacono. Intorno al 323, Ario, un ambizioso sacerdote della Chiesa alessandrina, negò la divinità di Cristo e iniziò a diffondere la voce che Gesù Cristo non fosse veramente divino. Atanasio fu presente durante il grande dibattito della Chiesa e si schierò al fianco di Alessandro durante il famoso Concilio di Nicea, dove il credo niceno fu adottato come credo della Chiesa. 5 mesi dopo, Alessandro morì e Atanasio gli succedette, dopo essere stato eletto all'unanimità. Fu consacrato come nuovo vescovo di Alessandria nel 328 e continuò la lotta contro l'arianesimo. Iniziarono gli sforzi per far destituire Atanasio e fu accusato di vari crimini. Anche se dimostrò la sua innocenza, l'imperatore Costantino ordinò ad Atanasio di recarsi al Concilio di Tiro nel 335. Atanasio fu esiliato per la prima volta. Dopo essere tornato ad Alessandria 2 anni e mezzo dopo, i suoi nemici continuarono a cercare di esiliarlo. Fu completamente riabilitato da un sinodo convocato da Papa Giulio I, ma non poté tornare a casa ad Alessandria fino alla morte del nuovo Cappadoce nel 345. Nel 353, Atanasio affrontò ulteriori condanne da parte degli Ariani al Concilio di Arles, in Francia, e di nuovo nel 355, a Milano, in Italia. Le persecuzioni si intensificarono fino ad arrivare ad attacchi fisici, finché Atanasio non riuscì a fuggire e si nascose nel deserto con un gruppo di monaci per 6 anni. Dopo essere tornato ad Alessandria nel 361, fu esiliato altre 2 volte, fino a quando l'imperatore Valente lo reintegrò definitivamente nel 364. Nel corso della sua vita, Atanasio fu bandito 5 volte e trascorse 17 anni della sua vita in esilio per la difesa della dottrina della divinità di Cristo. Morì il 2 maggio 373 ad Alessandria. È patrono dei teologi e dei fedeli cristiani ortodossi e cattolici romani. Ancora oggi Atanasio è considerato un grande difensore della fede. La sua festa si celebra il 2 maggio. Per saperne di più su Saint Atanasio, visita catholic.org. E se ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

L'anno scorso purtroppo per il Covid non sono potuto venire, ma quest'anno in occasione del 40° della prima apparizione non potevo mancare. Questo è un modo con cui rendere grazie a Dio, perché Dio nella vita c'è, occorre che noi ricordiamo sempre la presenza di Dio nella nostra vita e lodiamo il Signore per tutte le cose belle, per tutte le benedizioni che manda a noi e alle nostre famiglie. Noi con le preghiere qui a Medjugorje sosteniamo e vogliamo essere una consolazione per tutti quelli che purtroppo non riescono in questo tempo a venire. Qui mi dicono che manca molto l'italiano come lingua e l'italiano come persona. Io ho un po' azzardato per venire qui, però il richiamo della Gospa è troppo forte. Il suo richiamo è quello sempre di lodare il Signore e io spero di poterlo fare tutti i giorni della mia vita. Ciao ciao da Medjugorje.

0: cercavo perché sentivo sempre, cioè, vivendo in una città si sente sempre come una
1: pressione.
0: Come una pressione che non riesci a sopravvivere se non cercando una fonte di preghiera. Quindi andavo di chiesa in chiesa, quasi come se cercassi l'ossigeno. Vado in questa chiesa e c'era il pellegrinaggio a Medjugorje con questo gruppo, adoratori con Maria Regina della Pace, che nasce 14 anni fa, oggi, per chiamata della Madonna. C'era un solo posto e io ho chiesto l'ultimo posto, e nel momento in cui sono, in realtà non riesco a comprendere, ma lo riesco a sentire,
1: e ti ha preso proprio per mano, ti ha portata qua.
0: Sì.
2: Faccio una super sintesi, non volevo venire, ma dopo aver fatto un viaggio in Terra Santa, gli amici che ho incontrato lì mi hanno proposto Medjugorje, non volevo venire, pensavo che fosse una cosa da vecchi, poi passare la domenica non con gli amici ma in un luogo, non volevo venire, invece poi attraverso la loro insistenza sono venuto, e da quel momento in poi, e questo è il 160 circa, 160 viaggi che ho fatto accompagnando i pellegrini.
1: Si dice, che lei lo sa sicuramente bene, che nessuno è venuto a Medjugorje per caso, tutti siamo chiamati dalla Gospa.
2: Questo me ne accorgo, soprattutto quando appendo le locandine nei bar, nelle chiese, nei negozi. Qualcuno viene perché stranamente quella immagine che ha visto sente qualcosa nel cuore che deve venire. Questo è segno che è stata una chiamata.
0: In realtà ho capito che sono stata chiamata nel momento in cui sono arrivata davanti alla Croce Blu. Mi ha fatto vedere delle immagini dal momento in cui era stata sempre presente nella mia vita. Mi ha riportato delle immagini della mia famiglia, di quando pregavamo il rosario e di come in realtà lei mi ha seguito tutta la vita, sia nei momenti di dolore e nel momento in cui mi sono persa.

Io penso che sia la Madonna che ci chiama, che ne siamo consapevoli o no. E qui quando arrivo trovo una grande pace.

proviamo a guadagnare un po' di spazio in fondo alla piazza. Grazie.

0: Abbiamo acceso le nostre candele durante questo inno che abbiamo ascoltato, che è l'inno per la chiesa della Porziuncola. Con queste nostre fiaccole vogliamo recarci pellegrini al luogo del perdono, il luogo che Francesco ci ha lasciato in dono per incontrare la misericordia di Dio. Cammineremo durante l'ascolto e il accompagnano sempre il pellegrinaggio del popolo di Israele e di ognuno di noi. L'ordine della processione, dietro la croce e le candele, i religiosi, le religiose, il presidente e tutta l'assemblea.
1: Il Salmo 23 ricorda l'ingresso del Signore nel Tempio. La prima parte è un rituale per l'ammissione al luogo santo, mentre la seconda celebra l'ingresso dell'arca in Gerusalemme. Questo salmo può essere considerato come una celebrazione dell'ingresso del Figlio di Dio nel mondo, un preannunzio della sua entrata in cielo al momento dell'ascensione. La liturgia prega questo salmo in occasione della consacrazione di una chiesa e lo applica alla Vergine Maria, porta attraverso la quale il Re della Gloria è entrato nel mondo. Dobbiamo anche noi ricordare che la sincerità e la purità di cuore necessarie per salire il monte del Signore ci sono richieste in modo particolare, se vogliamo essere i veri adoratori di Dio.

Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.

Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo?

La benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.

Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.

Al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che vegli su chi ti teme e su chi spera nella tua grazia, concedici di gioire in Cristo e di trovare in Lui il tuo aiuto, affinché possiamo essere liberati dal male e trovare sempre il necessario alimento per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Salmo 45 assicura che Dio è rifugio e forza del suo popolo. È il canto di vittoria dopo la clamorosa disfatta degli Assiri sotto le mura di Gerusalemme al tempo di Ezechia. La fiducia espressa da Israele in Dio sostiene ora il popolo cristiano perché Dio si è fatto uomo con l'incarnazione del Verbo. La storia del popolo ebraico mette in evidenza che quando si abbandona Dio si rimane senza difese. Esse riappaiono con il ritorno al Signore. Questa è anche l'esperienza della Chiesa. Questo Salmo ci ricorda inoltre che la fede in Gesù, Figlio di Dio, è motivo di vittoria. Quando siamo con Cristo, il Signore dell'universo è con noi, è nostro rifugio, è nostra forza.

Gli uccelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino.

caddero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi.

fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, che nella morte del tuo unico figlio hai distrutto la morte, sostieni la tua Chiesa. Fa che appaia a tutti come città fortificata, affinché ogni uomo trovi in essa la vita e la pace. Per Cristo nostro Signore. Il Salmo 86 annunzia che Gerusalemme è madre di tutti i popoli. In esso echeggiano gli oracoli dei profeti sulla grandezza di Gerusalemme, prediletta da Dio fra tutte le città. Gerusalemme è la città messianica e tutto quanto si dice di lei si può riferire a Cristo, il Messia, il suo vero Re. Cristo risorto è il tempio della presenza di Dio e la sorgente di una nuova umanità. Non è difficile per la tradizione cristiana vedere in questo salmo una esaltazione della Chiesa, la madre spirituale dei popoli, l'oggetto delle predilezioni divine, la sorgente di benedizioni. Dobbiamo rallegrarci di essere membri della Chiesa pellegrinante, in attesa di essere cittadini di quella celeste, la Gerusalemme di lassù.

Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

Rab e Babilonia, fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.

nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti.

Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiamo. O Dio, che guidi la Chiesa con la luce e la forza del Tuo Spirito, fa che vediamo in essa la città edificata dal Tuo amore sul fondamento dei Monti Santi. Aiutaci a vivere gioiosamente in essa, affinché possiamo essere un giorno cittadini della Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore.

Dal libro del Siracide. Io come un terebinto esteso i rami, e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Io come una vite ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori frutti di gloria e ricchezza. Io sono la madre del puro amore, del timore, della conoscenza e della degna speranza. Sono data ai miei figli da tutta l'eternità, a coloro che sono stati prescelti da Lui. In me vi è ogni grazia di vita e di verità, in me ogni speranza di vita e di forza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. Chi mi obbedisce non si vergognerà, chi compie le mie opere non peccherà. Io sono come un canale derivante da un fiume, e come un corso d'acqua sono uscita verso un giardino. Ho detto: innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola. Ed ecco, il mio canale è diventato un fiume, il mio fiume è diventato un mare. Farò ancora risplendere la mia dottrina come l'aurora, la farò brillare molto lontano. Penetrerò in tutti gli abissi della terra, visiterò quelli che dormono, illuminerò coloro che sperano nel Signore.

Dalle antiche biografie di San Francesco. Il servo di Dio Francesco, piccolo di statura, umile di spirito e minore di professione, mentre viveva qui sulla terra, scelse per sé e per i suoi una piccola porzione di mondo. Altrimenti, senza usare nulla di questo mondo, non avrebbe potuto servire Cristo. E furono di certo ispirati da Dio quelli che anticamente chiamarono Porziuncola il luogo che toccò in sorte a coloro che non volevano assolutamente possedere nulla su questa terra. Sorgeva in questo luogo una chiesa dedicata alla Vergine Madre, che per la sua particolare umiltà meritò dopo il Figlio di essere sovrana di tutti i santi. Qui ebbe l'inizio l'ordine dei minori e si innalzò ampia e armoniosa, come poggiata su fondamento solido, la loro nobile costruzione. Il santo amò questo luogo più di ogni altro e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. Volle che fosse sempre custodito come specchio dell'ordine in umiltà e altissima povertà, riservandone ad altri la proprietà e ritenendone per sé e i suoi soltanto l'uso. Vi era osservata in tutto una rigidissima disciplina, nel silenzio e nel lavoro, come pure in tutti gli altri ordinamenti della vita regolare. I frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine e conducevano una vita angelica, fragrante di soave odore. E giustamente, perché il luogo, a detta degli antichi abitanti, era chiamato con altro nome Santa Maria degli Angeli. Il padre diceva di sapere per divina rivelazione che la Beata Vergine, fra tutte le chiese innalzate a suo onore, amava quella con particolare predilezione. E perciò il santo la preferiva a tutte le altre. Francesco sapeva che il regno dei cieli si estende ad ogni località della terra ed era convinto che la grazia divina poteva essere largita agli eletti di Dio dovunque. Pure aveva sperimentato che il luogo di Santa Maria della Porziuncola era colmo di una grazia più copiosa ed era frequentato dalla visita degli spiriti celesti. Per questo era solito dire ai frati: «Guardate, figli, di non abbandonare mai questo luogo. Se vi cacciano via da una parte, voi tornateci dall'altra, poiché questo luogo è santo, è l'abitazione di Cristo e della Vergine sua madre. Fu qui che, quando noi eravamo in pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicati. Qui ha fatto risplendere l'anima dei suoi poveri con la luce della sua sapienza. Qui ha acceso le nostre volontà con il fuoco del suo amore. Qui colui che pregherà con cuore devoto otterrà quanto domanderà. Ma le offese saranno punite più severamente. Per questo, figli, considerate con riverenza e onore questo luogo così degno, come si addice all'abitazione di Dio, singolarmente prediletta da Lui e dalla Madre Sua. E qui, con tutto il cuore e con voce di esultanza e di ringraziamento, glorificate Dio Padre, il Figlio Suo, il Signore Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo.

Pace a voi. C'è uno slogan che ci ha lasciato in eredità Papa Francesco, uno dei cinque che hanno caratterizzato il suo pontificato, ma questo c'entra con quello che stiamo vivendo questa sera, con quello che abbiamo ascoltato. Lui diceva che il tempo è superiore allo spazio. Ed è una provocazione forte per noi che questa sera abbiamo ascoltato delle letture che parlano di uno spazio da preservare. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci parla della Sapienza che si racconta come un giardino, come una realtà che è feconda da abitare, un terreno fertile. E poi nel racconto delle biografie, ecco, ci viene presentato questa contraddizione in termini. Francesco che sceglie di essere povero, di non avere niente, di non possedere niente, continua a regalare mantelli, breviari, evangeliari, litiga con i suoi guardiani perché sembra quasi non riesca a tenersi niente addosso, eppure c'è un luogo che chiede ai frati di custodire, uno spazio fisico da presidiare. E sempre Papa Francesco ci diceva che dobbiamo smettere di presidiare gli spazi e dobbiamo cominciare ad abitare il tempo. E allora mi domandavo questa sera che cosa facciamo qui questa sera? Cosa c'entra questo con la nostra vita? Come poter prendere in consegna la provocazione di un nuovo Francesco che ha letto, riletto in questo tempo anche la spiritualità francescana, come custodire la memoria. E allora mi veniva in mente che il tempo è superiore allo spazio, non è una contraddizione, non è che è meglio il tempo e non, il tempo non ha bisogno dello spazio. I fisici ci insegnano che tempo e spazio, spazio-tempo, sono una variabile che è indissolubile, no? È una realtà che non può esistere l'una senza l'altra. E questo diventa per noi una provocazione. Come starci qui questa sera senza appropriarci di questo luogo? Il tempo è superiore allo spazio, ci dice che abbiamo bisogno di cose tangibili. Veniva anche raccontato nei testi francescani che abbiamo ascoltato. Era necessario, è ancora necessario. Questo perché Dio ha scelto di incontrarci incarnandosi e quindi di prendere spazio nel nostro tempo. Quindi inevitabilmente noi dobbiamo fare i conti con i luoghi, dobbiamo fare i conti con le mediazioni, perché se no noi non lo incontriamo il Signore. L'unica via che Dio ha usato per rivelarsi è Gesù Cristo e lui è una pietra d'inciampo, è qualcuno che deve essere incontrato, che occupa uno spazio nella nostra vita. Però ecco, non possiamo appropriarcene semplicemente mettendo delle bandierine. Non basta toccare le pietre di questa chiesa per poter godere della visione degli angeli. Non basta varcare la soglia, entrare dentro e chissà che cosa cambia. Abbiamo bisogno non di dire mio, ma abbiamo bisogno di abitare. E allora ecco che diventa interessante che lo stiamo facendo anche di notte. L'abbiamo fatto durante tutta la giornata, lo faremo anche domani,
no, nel diploma di Teobaldo si dice che questa indulgenza è per un giorno, compresa la notte. E questo ci spinge ad abitare il tempo, per poter entrare nelle mediazioni, la porziuncola, i canti, le preghiere, le parole, darsi del tempo perché queste realtà, queste mediazioni ci permettano di arrenderci, di togliere tutte quelle difese, e così il Signore potrà manifestarsi, potrà toccarci ancora una volta, potrà venire a farci visita come lo fece con Maria, donna arresa, donna che ha fatto spazio nella sua vita. Il suo sì è questo grande eterno spazio che continua a riecheggiare nella storia. Ma per arrivare a quello abbiamo bisogno, ecco, di trasgredire la realtà. Questa è l'altra grande sfida. Lo spazio necessario, indispensabile per incontrare Dio, deve essere trasgredito. E allora la fede ci fa fare questo passaggio, ci fa stare davanti a questa realtà, dentro la porziuncola, avvolgendola veramente come un grembo, lei che è grembo di grazia, noi intorno, per poter poi però andare oltre, non lasciarci così sedurre dalla semplicità delle cose, ma entrare nella loro forza evocativa. È un esercizio faticoso perché mi chiede di non essere passivo. Non basta appunto fare dei passi, toccare qualcosa, dire delle preghiere. Non basta abitare uno spazio, presidiare uno spazio. Bisogna abitarlo, bisogna metterci radici, bisogna lasciarsi segnare dal tempo, bisogna sprecare del tempo. E allora questa sera mi pare che vorremmo proprio prendercelo questo tempo, un tempo di intimità con il Signore, in uno spazio già abitato da altri, ma vorremmo stare con Lui perché si riveli ancora a noi, perché chieda ancora a noi la disponibilità ad essere fecondi come Maria. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, Tu hai voluto che la Tua Santissima Madre Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui, per l'umile Tuo servo Francesco, dispensatrice di grazia e di perdono. La sua mediazione ottenga a noi, che ricordiamo la consacrazione del suo Tempio, la remissione dei peccati e la tua sovrabbondante misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen. Amen.
0: Mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi.
1: Amen. Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi dia pace.
1: Amen. Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Testimoniate l'amore di Dio con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio. Perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni persona. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Cari amici, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Oggi a Loreto la Madonna ci ha fatto una grande sorpresa, direi di più, un bel regalo, perché è venuta ed è arrivata proprio oggi, quindi è fresca, quasi con le valigie in mano, questa illustrissima ospite che sono felice di presentarvi, la signora Marta Juliana Ajec Rodriguez. Spero di aver detto bene questo cognome, che è messicano. Benvenuta dal Messico direttamente alla Santa Casa di Loreto e in particolare qui al canale di Maria Vision, da cui siamo trasmettendo. Aspettando.
1: Grazie suora, mi sento molto lieta e molto emozionata di stare qui veramente. E poi a Loreto, dove sta proprio la casa, no? La Santa Casa di Maria. Sì, sì. Sì, è la prima volta che sto qui e sì, per me è una grande emozione.
0: Noi siamo emozionate anche di avere la signora Marta tra noi, perché in verità è un grande soprano e sicuramente i nostri ospiti messicani o quelli che sono stati, poi lo diremo, in vari momenti, in Piazza San Pietro, a Guadalupe, in altre grandi occasioni, hanno avuto la possibilità di sentirla cantare. Marta, i nostri telespettatori tra un po' avranno la possibilità di sentirla, ma lei quando ha scoperto di avere questo grande dono di Dio?
1: Ah, sì, veramente un grande dono di Dio. Questo è stato al 94. Sor Barbara, è una cosa che io non mi aspettavo, veramente una sorpresa per me tanto grande, perché io stavo cantando a chiesa come qualsiasi, no? Una domenica, e poi l'organista, il maestro organista che stava suonando in quel momento, quella messa, mi ha chiamato, mi ha detto: guarda che tu hai una voce importante, vuoi entrare nel mio coro a cantare? E così ha cominciato. Ho fatto la prova con lui, mi ha detto sì, e così ha cominciato questo alla fine del 94. Poi ho cominciato a studiare già la musica in forma, ho inviato qua una registrazione per un concorso che c'era qui a Caltanissetta.
0: Quindi in Italia. Ecco perché parla così bene l'italiano.
1: Sì, al 98, suora. Sono venuta qua per fare questo concorso, sono stata finalista. Dopodiché mi è arrivata una borsa di studio per fare un corso qua di alto perfezionamento di tecnica di canto e interpretazione all'Accademia di Santa Cecilia.
0: Quindi a Roma?
1: Sì, sì, con la grande soprano Renata Scotto.
0: Oh, sì, ormai oltre 80enne, ma nel cuore di tutti gli italiani, credo, di tutti i cultori di musica lirica.
1: Questo è stato al 99, sono arrivata il 6 di novembre dal 99. Qui in Italia, no? A Roma.
0: Ecco, quindi siamo vicini anche alla data di questo suo inizio.
1: Guarda, incredibile. Poi ho fatto altri concorsi, li ho vinto qui in Italia, e poi ho fatto un'audizione per la grande soprano, che carinissima, la mia cara maestra, la signora Mirella Freni.
0: Oh, grande soprano,
1: grande soprano, e sono stata con lei anche per fare questo corso al Quebec, che è il Centro Universale del Bel Canto, e così è stata la mia esperienza qui, 13 anni che sono qui in
0: Quindi
1: Italia.
0: Quindi hai avuto occasione anche di girare i teatri italiani per cantare l'opera?
1: No, ho stato al Teatro Verdi di Padova.
0: Ecco, anche lì fanno un grande concorso tutti gli anni per i giovani artisti che vogliono lanciarsi.
1: Sì, sono stata lì a Padova, veramente ho cantato, perché qui in Italia penso che ogni città ha un grande teatro, sai? E poi la cultura è vostra, la lirica,
0: ma lei è nelle
1: l'opera.
0: Marche, e nelle Marche anche i piccoli paesi hanno un teatro.
1: Sì,
0: come
1: è
0: no?
1: Vero. E questo è un tesoro tremendo, Sora, perché sempre la musica è qualcosa che eleva l'spirito, no?
0: Vero.
1: E che anche i bambini che crescono intorno alla musica si sa che sviluppano di un altro modo della sua intelligenza, no? È importante.
0: Vero. Poi porta molto equilibrio, molta armonia anche interiore.
1: Sì.
0: Ci sono degli studi molto approfonditi, sperimentali, ma molto approfonditi su questo argomento.
1: Infatti.
0: Sembra che lo studio della musica o della pratica di uno strumento musicale aiuti ad affrontare e a gestire positivamente nei bambini a rischio, perché vivono in periferie degradate delle città o altro, le situazioni di stress.
1: Ecco.
0: E le situazioni di emarginazione, riescono ad affrontarle e a gestirle meglio. Questo ormai è appurato.
1: E la musica ti dà questo, no? La musica per me ti dà dell'istante di gioia spirituale che non la trovi in altro. Per me, per dirti questo, infatti è un dono così grande di Dio che, non lo so, ha cambiato la mia vita. Mai avrei immaginato di essere una cantante lirica.
0: Di girare il mondo, di conoscere tante persone.
1: No, mai. Veramente per me, per quello che ogni cosa che canto, anche se canto, non lo so, per dirti, io sono una voce verdiana, così mi hanno catalogato un po'. E poi si canto la Ida, si canto il Trovatore, e sempre è per la gloria di Dio.
0: Per la gloria di Dio.
1: Sì, per la Madonna. E poi quando sono stata la voce del Giubileo, che mi hanno detto che cominciava il Giubileo del Messico, la voce del Giubileo del Messico, cominciava a Nazareth, proprio nel posto dove l'arcangelo ha detto per prima volta Ave Maria, no?
0: E qui a Loreto abbiamo un pezzo di Nazareth, un pezzo di Terra Santa.
1: Sì.
0: Abbiamo le pietre che costituivano le tre pareti antistanti la grotta dell'Annunciazione, che giustamente è rimasta a Nazareth.
1: No, ti dico quella cosa di cantare, ho detto mamma mia, che regalo, che dono di Dio stare, interpretare, cantare l'Ave Maria proprio lì dove per prima volta l'arcangelo ha detto queste parole. No, sono delle cose, guarda, io dico, abbiamo ognuno un motivo per il quale siamo nati, no? Ognuno. Io penso che c'è in ognuno un motivo, e io penso che parte dei motivi che mi danno il perché sono qui, perché sono nata, è stato quello di cantare a Nazareth, di essere la voce del Giubileo, perché poi è stato a Gerusalemme, a Betlemme, poi in piazza San Pietro, davanti al Papa Giovanni Paolo. No, sono delle cose che...
0: Questa sera, Marta, lei ha la possibilità, in un certo senso, di cantare di nuovo in un pezzetto di Terra Santa, perché qui a Loreto abbiamo queste tre pareti con le pietre della Santa Casa. Allora io le invito a cantare questa Ave Maria che so che ha preparato.
1: L'Ave Maria di Caccini.
0: Ecco, di Caccini. In verità sappiamo che non è di questo grande compositore di epoca barocca, ma è stata scritta nel 1970 da Vladimir Vlavilov, che ha voluto addirittura pubblicarla la prima volta come un anonimo. Fu uno dei primi esecutori che poi rivelò in verità che era stato lui a scrivere questa splendida Ave Maria. Prego, la invito a prendere posto.
1: Grazie.
0: Noi ci godiamo questo splendido canto dedicato alla Madonna, riflettendo anche su queste belle parole che la signora Marta ci ha lasciato sulla nostra chiamata. Ciascuno ha un progetto di Dio su di sé. Noi virtualmente, misticamente, entriamo in Santa Casa mentre lei canta queste note, e dopo avremo un minuto di intervallo. Ci ritroviamo più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Marta, complimenti vivissimi. Oh. Abbiamo gustato questa preghiera, questo
1: grazie,
0: canto sor. E questa preghiera.
1: Grazie, sor. No, per me. E poi questa Ave Maria de Caccini è una cosa come... come la sento come quell'abbandono a Maria. No, non lo so se sto dicendo bene le parole, però...
0: Perfetto.
1: Abbandonarmi
0: sì, sì.
1: nell'amore di Maria, no? Quando tu hai queste, non lo so, ognuno ha il suo pensieri, il suo dolore, preoccupazione,
0: certo.
1: no? Ognuno, perché nessuno esiste che non abbia, no? di queste preoccupazioni.
0: Vero.
1: E in questa Ave Maria io sento queste abbandonarmi, questo stare nel braccio, no? come sentendo questo abbraccio di Maria. Noi abbiamo la Madonna di Guadalupe al Messico e si dice hanno fatto questa basilica, no? questo
0: sì,
1: santuario
0: sì.
1: come il manto di Maria, si dice, no? il mantello, forse questo. E poi a volte si pensa questo, no? stare sotto il manto di Maria, no? di Maria de Guadalupe, che è Maria. Maria de Loreto.
0: Anche perché
1: no?
0: il manto della Madonna di Guadalupe è un manto speciale, nel senso che c'è tutto un messaggio
1: sì.
0: con le costellazioni
1: e
0: che vi sono impresse.
1: Stelle, no?
0: con... Certo, certo.
1: C'è questo, poi per quello è questo star sotto il manto di Maria e poi no? Così riposando in questo amore di Maria che è quello che ci sostiene, Sor. Che a volte cerchiamo no? in questo mondo di oggi, se cerca, penso io, vedo a volte, se cerca di prendere delle cose materiali no? e di trovare lì la soluzione. No? Sì, mi sento triste, vado a comprare qualcosa. Questo

0: Io penso questo, no, tu devi avere questo sostegno in Dio per prima cosa, no? E poi dopo la Madonna. E sentir, no, questo amore di Maria che ti sostiene e che ti dà la forza, no?
1: Certo.
0: Come Dio, non lo so, così lo penso io.
1: È vero, anche se ci sono persone che magari non hanno avuto la fortuna di conoscere il Signore o non hanno avuto come noi la grazia di nascere in una famiglia che ci ha fatto battezzare, ci ha indirizzato i sacramenti, ci ha insegnato le preghiere. E queste persone spesso però trovano nella bellezza dell'arte, nelle note della musica, in questa passione che lei ha cantato prima con le note dell'Ave Maria, trovano conforto, cercano un rapporto più profondo, non sanno neanche loro magari bene con che cosa, con chi, forse anche solo con se stessi.
0: Esatto.
1: La musica aiuta a mettere ordine dentro noi stessi?
0: Sì, assolutamente.
1: Ci aiuta a tornare in armonia?
0: Io penso di sì, assolutamente.
1: A lei personalmente l'aiuta?
0: Sì, come no.
1: Davvero?
0: Come no. Io mi sento, quando canto, quando interpreto, no? Anche come ti dicevo prima, forse a Verdi, a Puccini, che sono di questi brani bellissimi, no? Della opera italiana, che io la adoro. E devo dire che adoro gli italiani,
1: ecco.
0: Adoro l'opera, sì, e ringrazio tanto il loro affetto. Solo perché a me Italia mi ha donato tante belle cose, tante che io solo posso ringraziare a Dio per questa carezza che mi ha fatto attraverso degli italiani.
1: Te lo dico. Ma che bello questo!
0: Tutto il cuore, perché è così. Quello che ho vissuto qui, quell'affetto, e per me è quello, una carezza di Dio, no? Tante
1: ecco,
0: volte.
1: Come no? Ma che bello, no? Ma che bello che lei possa dirlo. Sì, siamo pieni di difetti e spesso tutti notano magari quelli per primi. È bello sentire che c'è qualcuno che
0: vi ringrazio,
1: ci ringrazia.
0: Questa messicana vi ringrazia, l'Italia,
1: ecco.
0: Gli italiani, veramente. E Dio vi benedica a tutti, perché proprio voi siete grandi. È questo.
1: Grazie tanto. Io vorrei tornare un attimino con la fantasia a Guadalupe, perché so che Guadalupe nella sua vita è un posto molto speciale, lo è in quella di tutti, ma nella sua in particolare. E so che il primo di maggio dell'anno 2011, per tutti quelli che sono nati nel Messico, ma anche per tutti quelli che erano collegati tramite le televisioni a quella giornata, a quel santuario, sono stati testimoni di un evento eccezionale. Lo racconti lei, per favore, ai nostri telespettatori che non sanno cosa capitò. Due anni fa, di maggio.
0: E che è stato proprio la beatificazione del Papa Giovanni.
1: Giovanni Paolo II.
0: Giovanni Paolo II, esatto. E poi per prima volta, diciamo che lì al santuario di Guadalupe, al Messico, si è fatto la messa, diciamo, come Papa Giovanni, già come beato.
1: Ecco.
0: Beato,
1: ecco.
0: No? E poi alla fine ho avuto veramente la gioia di cantare una canzone che ho fatto io, Sora, e ti dico...
1: Scritta tutta lei, parole, musica, tutto?
0: Sì, non lo so, è così. Compositrice?
1: Perfetto, sì, ottimo italiano.
0: No, non lo sono, sono interpreto, no? Una cantante lirica, e invece mi è venuta questa canzone che ho sentito di dirla, di scriverla per il Papa Giovanni, perché per me il suo incontro con lui...
1: Ecco, guarda, perché ha avuto occasione di incontrarlo.
0: Sì.
1: Quando?
0: Al 2000.
1: Durante l'anno del giubileo.
0: Dell'anno del giubileo, perché quando ho avuto questo invito del cardinale Juan Sandoval per essere la voce del giubileo, e mi hanno proprio presentato, no? Davanti al Papa.
1: Oh,
0: sì,
1: che meraviglia!
0: Non ti dico.
1: Che meraviglia!
0: Io devia, guarda, farmi così per non perdere il controllo di me stessa, perché ero così emozionata che quando sono davanti al Papa Giovanni, che le hanno detto: senta, sua santità, e questa la soprano che sarà la voce del giubileo, eccetera eccetera, e poi ha detto sì, me vai a cantare in spagnolo, me vai a cantare El cielito lindo,
1: veramente.
0: Io sono rimasta così, perché Non mi aspettavo
1: ma
0: quello,
1: certo,
0: no?
1: Che conoscesse così. Questo.
0: Oh, il Papa Giovanni, sì, molto spontaneo, no?
1: Certo.
0: Diceva delle cose che... Poi la canzone del Cielito, credo che è una canzone molto conosciuta, no?
1: Come
0: dal
1: no?
0: Messico.
1: Come no?
0: E questo, e per me, il suo sguardo, la sua presenza è... È grande, grande.
1: C'è un pondus, c'è un peso che portano. Davvero, quando siamo davanti al Santo Padre, ci sembra che in quel momento per lui esistiamo solo noi. Lui ha tutta la Chiesa davanti, nel cuore, nella mente, ma quando tu sei davanti a lui e il Papa ti guarda, sembra che in quel momento il mondo per lui non esista più. E questo ci fa sentire, in un certo senso, lo sguardo di Dio su di noi, il suo amore così particolare, così speciale per ciascuno. Questa è stata la mia esperienza,
0: sì,
1: davanti ai Papi.
0: Ah, sì.
1: Portano il pondus della presenza di Dio, questa ricchezza, questa pienezza,
0: sì,
1: in un modo che si capisce che è dono dello Spirito, non,
0: no,
1: non dipende,
0: no,
1: dalla loro umanità.
0: È una cosa tremenda, tremenda.
1: È tremenda, sì,
0: sì,
1: è
0: perché,
1: vero.
0: Guarda, adesso che anche ho avuto questa un'altra carezza di Dio, perché non so come dirla, per me è così. Di salutare al Papa Francesco.
1: Ecco, è tra i fortunati che già hanno avuto questo dono.
0: No, tu che adesso dici dello sguardo, è così. Io qui ancora ho quel sguardo fissato quando l'ho salutato e che ti posso dire? Che stavo lì e dicevo, questo veramente è un uomo di Dio, perché la maniera come ti guarda, come ti sorride il Papa Francesco, è una cosa, no, non so, per me, sì, guarda, sì, mi emoziono, perché sì,
1: ecco.
0: Tremendo, tremendo, e così lo sento.
1: Noi purtroppo adesso abbiamo un altro minutino di intervallo, ma quando torneremo in studio potremo ascoltare questo canto il cui testo e la cui musica è stata composta dalla signora Marta Agec e con gioia lo ascolteremo, dedicato a Giovanni Paolo II, beato prossimo santo. Ecco, manca poco. Guardi, io le dico personalmente, lo ascolterò mettendo un'intenzione di preghiera. Ecco, gli voglio chiedere un grande regalo. Lui diventa santo, io ho qualche cosa di grosso da domandargli. Lo farò, lo farò. A tra pochi secondi allora, a più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, io spero che tutti abbiano fatto il compito per casa di riflettere sui propri doni. Mentre noi attendavamo con Marta abbiamo parlato di quanti doni nella nostra vita abbiamo ricevuto e la signora Marta mi diceva come il canto in effetti aiuti la gente a pregare, ma l'importante è esibirsi non per mostrare se stessi, ma davvero per dare gloria a chi ci ha resi partecipi della sua sapienza, della sua bellezza, della sua armonia, che è Dio.
1: Che è Dio. E così, Sori, io voglio ringraziare, se mi permette, ringraziare a Maria Vision,
0: sì,
1: a tutti questi che fanno possibile questi momenti, no? Perché anche l'ingegnere del suono, questo che sistemano tutto, no?
0: Sono molto bravi, con molta cura, però non li ringrazio,
1: no?
0: Mai, ma questa volta lo facciamo, lo facciamo in diretta,
1: sì,
0: come no?
1: Dobbiamo, bueno, io voglio ringraziare a tutti loro che fanno possibile questo, no? Questa trasmissione che senza dubbio è una cosa molto buona, perché la TV sta piena di, no, di altri programmi che a volte, non voglio dire di nessuno perché chi sono io, no? Però
0: potrebbero essere migliori, potrebbero fare più del
1: esatto.
0: Bene. Sì.
1: E invece questo sempre penso che rende più nobile la TV, no? Un canale che fa questo e voi, Sora, grazie, perché anche questo che forma parte, no, con la sua parola.
0: No, poca cosa, no, Marta,
1: no,
0: poca cosa.
1: Sì, è poca questo cosa. Che io penso che oggi per oggi c'è tanto bisogno di questo, no?
0: Anche in Messico è così? Anche in Messico ce n'è bisogno?
1: Sì.
0: Questo, il Messico è un paese dove non sono ancora stata mai. Ne ho letto molto, conosco abbastanza della storia del Messico. E conosco bene l'apparizione della Madonna a Juan Diego, Guadalupe, eccetera. Ed è una terra nella quale vorrei tanto, tanto andare, devo dire la verità.
1: Sora, sei benvenuta di venire.
0: Ecco.
1: No, te lo dico, il Messico.
0: Lì com'è?
1: Guarda, io penso che oggi il mondo sta un po' così. Noi abbiamo la Madonna di Guadalupe, che si dice sono il 90% dei messicani cattolici e il 99% sono guadalupani.
0: Ecco!
1: Della Madonna di Guadalupe. E sì, penso che la Madonna di Guadalupe ci unisce molto al messicani, no? E la presenza di lei è molto forte, molto importante. E il Papa Giovanni anche ha detto che questo ci salva come nazione,
0: certo,
1: no?
0: Come
1: perché
0: no?
1: Quando non c'è questa unione e questa unione intorno a Maria, no? È molto forte, è molto grande. Ci sono tanti peregrini che arrivano lì al santuario di Guadalupe con questo amore, con questo fervor, no? Per la Madonna. E questo è una cosa che ci salva, suora.
0: Come no?
1: È sempre questa presenza.
0: E dal punto di vista artistico, professionale, lei ormai è una cantante affermata, ha calcato tante scene, ha avuto i suoi successi, vede Giovanni Leve arrivare?
1: Sì.
0: C'è ancora questo amore per il canto lirico in Messico?
1: Oh sì, tanto, E poi nella mia città, ti dico che sono stata un po', perché Querétaro è vicino alla città del Messico. Al Messico sempre la opera sta dal 1800, no? Presente, anche abbiamo un bellissimo teatro dell'opera, Bellas Artes, però a Querétaro c'era un po', no, questo come non tanto presente l'opera lirica. Invece quando io sono venuta qua e tornava là e questo, guarda,
0: ha destato l'interesse.
1: sì. Hanno pensato, ma guarda, si può fare qualcosa, perché sempre c'è questo che, come sai, il musici a volte si studia tanto e non c'è questa
0: risposta.
1: Esatto, questa risposta.
0: Sì, perché richiede molta disciplina lo studio del canto.
1: Sì, molta disciplina.
0: Poi, voi non l'avete vista dietro le scene, ma per bere le raccomandazioni che non sia freddo,
1: esatto,
0: che qui, che là, le correnti d'aria, le cose. Richiede
1: questo,
0: molta cura, molti sacrifici anche.
1: Molto sacrificio.
0: Studio.
1: E studio,
0: preparazione.
1: Perché a volte loro, no, vogliono subito, no, laurearsi e lavorare e avere, per vivere, no?
0: Certo.
1: E a volte non è facile. E questo che forse un po' ferma, no? Non lascia. Però comunque, no? Come diciamo, la musica è una cosa così grande che ci rende tanto felici.
0: Sì, sì. Adesso la signora Marta ci porta in Messico. E allora, all'inizio della trasmissione eravamo in Santa Casa, poi siamo andati a Guadalupe, siamo stati un po' vicini a Giovanni Paolo II, ora ci porta in Messico con un canto tradizionale spagnolo che i nostri telespettatori sicuramente conoscono, questo lo conosco anche io, quindi Cielito Lindo.
1: Grazie, ecco. Sora. Grazie a Loreto. Grazie alla Madonna del Loreto perché lei, che è Maria, ci ha permesso di stare qui oggi, in questo momento, qui. Grazie.
0: Grazie tanto. E mentre la signora Marta prende posto, io già vi avviso che poi ci saluteremo per le ultime cose, ma vi lascio il telefono dello studio di Maria Vision, 071 750 1707. Chi volesse congratularsi con la signora Marta o farle sapere qualche cosa o dirci altro, siamo a disposizione. Prego, Cielito Lindo dal Messico, Marta Ajec.

0: Grazie Marta,
1: ecco.
0: Ci ha fatto fare un viaggio di andata e ritorno dal Messico.
2: Tesora, questa è una canzone molto, sai che parla? Questa canzone è molto dello spirito del messicano,
0: sì.
2: Sai? Che a volte abbiamo tanti problemi come tutti.
0: Come tutti.
2: Perché non vorrei dire che è il mio paese loro, no, come tutti. Abbiamo problemi, però hai questa idea del messicano di cantare e non piangere, no? Cioè, noi comunque, anche se abbiamo questa angoscia o non lo so, sempre siamo molto sorridenti, sai? E una cosa per me molto carina del messicano, che ci distingue, no? Perché se tu arrivi al Messico sempre troverai questo sorriso.
0: Che
2: anche
0: bello.
2: Se la gente sì, soffre, anche se è povera,
0: sì.
2: Tu lo vedi con questo sorriso e sempre siamo molto gentili, perché se tu vai là ti trovi per strada, non lo so, qualsiasi cosa che hai bisogno, sì come no, ti dicono, sì venga qua.
0: Aiutano, sono vicini,
2: sì,
0: sono
2: sì.
0: Cortesi.
2: E questo mi piace tanto del mio paese, della mia gente, no? del là, del messicani. È una cosa molto, molto bella che...
0: Marta, io non so come ringraziarla della sua presenza qui questa sera, è stata una gioia conoscerla, credo che posso parlare a nome di tutti, anche quelli che ci stanno seguendo. È stato un piacere, io già la invito, mi permetto di farmi voce del canale di Maria Vision. Alla prossima volta, ben volentieri.
2: Grazie Sora, io vi ringrazio veramente, io come ti dico, questo è per me mi canto e tutto quello che ho è un dono di Dio. Che mi ha permesso anche di venire qua, di studiare qua, perché sì, lo dico, questa è una voce messicana, però tecnica italiana.
0: Ecco.
2: Perché qui ho studiato e fatto.
0: Ecco, no, allora con questi sentimenti di gratitudine, noi anche ringraziamo i cari telespettatori, vediamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Armonie nello Spirito. Marta, grazie ancora.
2: Grazie.
0: E alla prossima. Buona
2: Maria Vision, e grazie a tutti. Tutti voi che ci vedono.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli.

ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote, psicoterapeuta, parroco e guardiano del convento di San Bernardino all'Osservanza qui a Siena. Vi è capitato di sentirvi soli anche quando siete circondate di altre persone? È un'esperienza più comune di quanto immaginiamo, perché la solitudine può entrare nella nostra vita in molti modi e spesso si presenta senza fare rumore. È così. Oggi vorrei riflettere con voi proprio su questa realtà del cuore che tutti, prima o poi, incontriamo lungo il cammino. Esistono molti tipi di solitudine. C'è la solitudine di chi vive da solo. C'è quella di chi ha perso una persona cara. C'è la solitudine di chi si sente incompreso. E c'è anche una solitudine più nascosta, quella che si può provare perfino in mezzo a tante persone. A volte ci sentiamo soli perché nessuno sembra capire ciò che portiamo nel cuore. Altre volte le persone che amiamo sono lontane o non ci sono più. E in quei momenti di silenzio può diventare pesante. Nella mia esperienza accompagnando le persone ho imparato che la solitudine non è sempre una nemica. Certo, quando si trasforma in isolamento può far soffrire profondamente. Ma esiste anche una solitudine buona, uno spazio interiore che ci permette di incontrare noi stessi, di ascoltare ciò che il cuore ci sta dicendo. Anche Gesù ha conosciuto la solitudine e l'ha provato proprio nel deserto, nel Getsemani, sulla croce. Ci sono stati momenti in cui ha sperimentato l'abbandono e la incomprensione. Per questo può comprendere ogni nostra solitudine. La fede non elimina automaticamente il dolore di sentirsi soli, ma ci ricorda una verità proprio preziosa, che non siamo mai abbandonati. Anche quando non lo percepiamo, il Signore continua a camminare accanto a noi. San Francesco d'Assisi amava ritirarsi nei luoghi silenziosi per pregare. Non fuggiva dagli altri, ma cercava proprio uno spazio dove poter ascoltare la voce di Dio. Sapeva che proprio che nel silenzio il cuore ritrovava la sua direzione. Forse oggi qualcuno che mi ascolta si sente particolarmente solo. E oggi proprio voglio dirvi, non chiuderti completamente. Cerca una persona con cui parlare. Una telefonata, un messaggio, una visita, una parola sincera, proprio possono diventare una potente forza di trasformazione e anche di speranza a tutto quel peso che stiamo portando.
Per questo è molto importante darci questa libertà di trovare l'altro per poter trovarsi con se stessi. E soprattutto non dimenticare che Dio conosce il nome. Non sei uno tra tanti. Sei prezioso davanti agli occhi di Dio. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Dedicate qualche minuto di silenzio e spegnete le distrazioni e ripetete lentamente: Signore, Tu sei con me. Signore, Tu sei con me. E lasciate che queste parole scendano nel cuore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, che hai conosciuto la solitudine umana, resta accanto a quanti oggi si sentano dimenticati, abbandonati o scoraggiati. Fa che possano incontrare persone capaci di ascolto, di vicinanza e di affetto, e dona a tutti la certezza che il tuo amore non ci lascia mai soli. Accompagnaci, riempici del tuo amore. Tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio vi ama incontrarvi. A tutti voi pace e bene. Dio vi benedica.

con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto

0: Eccoli qua i frutti di questa conversione, di questo miracolo. Guardate che meravigliosa famiglia. Per favore, presentacela, Caterina.
1: Allora, quella è mia moglie Caterina. Buongiorno. Questo qui è Lucia, Luca, Anna, mio amico Marco e quello piccolo si chiama Giovanni, Jan.
0: Bellissimo, con capelli biondi e occhi azzurrissimi, una meravigliosa famiglia, veramente la Madonna ti ha fatto un miracolo, questa
1: grazie.
0: Donna meravigliosa che ha accolto questo matrimonio, ci ha raccontato del vostro matrimonio, di come è avvenuto tutto il corteggiamento, direi che anche questo è un miracolo. Caterina, mi piacerebbe che tu ci raccontassi adesso come vivete la vostra giornata.
2: Sempre con Dio, perché Dio deve essere a primo posto, se no non va niente. Allora la mattina quando ci svegliamo, piano piano i bambini scendono giù e preghiamo rosario. Quando c'è scuola non c'è così tanto tempo, allora preghiamo credo e sette padre Ave Gloria. Adesso preghiamo rosario, leggiamo Evangelio e consacriamo la Madonna. E dopo facciamo tutta giornata, cosa si deve fare, ognuno ha il suo lavoro, si deve aiutare la mamma, papà, ognuno deve fare qualcosa che non si annoiano e non hanno tempo per altre cose. Allora quello che è importante veramente è preghiera.

0: Quando c'è scuola noi ci cambiamo con Goran, che ognuno o vado io a messa o va lui, sempre qualcuno con bambini, andiamo noi due che siamo un po' così soli con Signore ogni giorno.
1: Un momento intimo, sì, di preghiera, sì, con, sì, Dio, sì, come coppia.
0: E mi piace per esempio rimanere dopo la messa una mezz'oretta a pregare il rosario, e sempre mi viene qualcosa, cosa mi consiglia Gesù, cosa devo fare quella giornata, come educare bambini, tutto questo. Allora tutta giornata è con Signore dopo. Così.
1: Grazie Caterina, grazie Goran per la testimonianza che ci ha veramente commosso. Io non voglio commentare, non voglio dire niente, lascio a voi e a tutti noi il compito di riflettere su come la vita può veramente rivoluzionarsi, cambiare, se decidiamo di farlo, se apriamo il nostro cuore a Dio e se la preghiera, come ci insegna questa meravigliosa famiglia, diventa il punto centrale di tutta la giornata e dunque di tutta la vita. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutta questa bellissima famiglia per aver accolto Maria Visiono nella sua casa, perché siamo nella loro casa, e a voi tutti.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà,
Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani. Perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci. Ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto, anche per un momento, per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo e quindi manda lei come monito per dire così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice no, non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la Messa. Non è un'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine. E questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta, sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità.
0: Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo gli spettacoli più belli del mondo dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione.

Io sono per la sua, quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare,

0: stampella, una qualunque contrarietà ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma lui ci vede in prospettiva, e questa è la cosa meravigliosa. Ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece, se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival, e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche, diciamo, distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti quassù con un pullman di ragazzi, da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla. E quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fill. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri.
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa,
1: certo,
0: apparizione e andare fino a questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla, perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui su un vasoio la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vasoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta la figura di una persona molto coraggiosa, Giovanni Battista, un uomo che ama così tanto la verità da non aver paura di correggere nemmeno un re. Infatti dice al re Erode: «Non ti è lecito, non puoi fare così». Questa cosa non piace a Dio, non è giusto che tu continui a fare così. Ma Giovanni non lo dice per condannare il re, non lo dice per umiliarlo, ma lo dice perché ama la verità e ama quell'Erode, il re, come un uomo, come una persona. Come un'anima da salvare, da aiutare, da correggere. E oggi alcuni dicono: «E dai, se il tuo figlio sbaglia, se il tuo figlio convive, se una tua amica sparla, parla male degli altri, pazienza, sono i fatti suoi». Invece chi ama davvero non resta indifferente al male. Non resta indifferente davanti al male, ma vuole aiutare a quella persona a vedere tutto con gli occhi di Dio, vuole aiutare a quella persona ad uscire da una situazione non buona, peccaminosa. E questo Vangelo ci insegna una cosa importante, che anche noi siamo chiamati a correggere qualche volta un fratello, una sorella. Ma dobbiamo chiederci: se io già lo faccio, se correggo, se mi accorgo del male che gli altri lo fanno e glielo dico in faccia, ma lo faccio per aiutare a quella persona o per sfogare la mia rabbia? No? A volte uno dice le cose, anche la verità, per colpire, non per aiutare a crescere ad una persona. Se correggo una persona, lo faccio per il suo bene, o per dimostrare che io ho ragione, non lui, non lei, ma io ho ragione. Il peccato in fondo è sempre una mancanza di amore. Quando io faccio le cose, dico le cose non per amore, ma per altri motivi. Quando mentiamo, allora questa è mancanza d'amore per la verità. Quando giudichiamo, manchiamo d'amore per il fratello. Quando siamo egoisti, manchiamo d'amore invece di donare, siamo egoisti. Pensiamo ad una mamma, un genitore che correggono un figlio. Se lo fanno urlando, se lo fanno umiliandolo davanti agli altri, sì, forse quel bambino obbedirà, ma per paura, ma il suo cuore sarà sempre chiuso. Se invece un genitore lo prende da parte, gli parla con calma, con pazienza, gli fanno capire che lo correggono perché gli vogliono bene, quella correzione diventa una scuola d'amore. Anche quel bambino nel futuro probabilmente farà così con i propri figli. Oppure pensiamo ad una coppia, no? Ogni tanto è normale che ci sono le discussioni. Ma quando uno sbaglia è facile dire parole che feriscono: «Ma tu sbagli sempre, tu non hai ragione, tu non capisci niente». Queste parole diventano armi. Ma è già la stessa cosa detta diversamente: «Quello che è successo mi ha fatto soffrire, parliamone, perché tengo a te, al nostro amore, diciamoci le cose, ma con delicatezza, con amore». La stessa verità detta con carità costruisce invece di distruggere. Qualcuno ha detto saggiamente che si può dire tutto, ma dipende da come lo dici. Anche dipende da quando lo dici, perché se vediamo che quella persona di morale non sta bene, no? Oppure è un po' nervosa, a volte la verità può avere un effetto contrario. Quindi si può dire tutto, anche le cose difficili, però se le diciamo con amore, con il tatto, con delicatezza, è in momento opportuno. Anche nelle nostre comunità cristiane, purtroppo,
può accadere di vedere un errore, perché tutti sbagliamo, tutti commettiamo errori. È facile criticare alle spalle, mormorare, diffondere il malcontento, ma il Vangelo ci chiede un'altra strada, cioè avvicinarsi con discrezione, parlare sempre con rispetto, cercare il bene dell'altro. San Paolo parla spesso della sua famosa correzione fraterna. La correzione fraterna non nasce dal desiderio di vincere, ma dal desiderio di salvare. Gesù ha sempre unito verità e misericordia. Quando si avvicinava ai peccatori, sempre con delicatezza: io ti perdono, però cerca di cambiare, vai, non peccare più. Mi ricordo la testimonianza di una persona che parlò con Padre Pio. E questa persona ha detto: Padre Pio, quando io gli confessavo i peccati, gli parlavo delle mie debolezze, non mi ha mai giudicato. Sempre diceva con questo amore e delicatezza: cerca di cambiare. Gesù non ha mai nascosto il peccato, sempre chiamava le cose per nome, ma non ha mai fatto della verità un'arma per ferire. Prima faceva sentire la persona amata e poi la invitava a cambiare la vita. Chiediamo oggi al Signore di donarci il coraggio di Giovanni Battista, di dire la verità, di amare la verità, di vivere nella verità, ma anche il cuore di Gesù, di farlo sempre con delicatezza, con il tatto, e che le nostre parole non siano pietre da lanciare, ma mani tese per rialzare, per aiutare, per accogliere, per amare. Che il Signore ci doni la delicatezza di correggere senza umiliare, la carità di dire le cose, dire la verità senza ferire, e la sapienza anche di cercare sempre il bene dell'altro, perché la verità senza amore uccide, divide, mentre la verità vissuta nella carità, nell'amore, conduce sempre alla gioia e alla vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si...
0: A volte si vince, a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo... Bene, Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi. Vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello, che riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo nel mondo di oggi?
0: Sì, è possibile. Lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio. Si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje quest'anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza.